di questo si vive e di tant'altro ancora che inseguiamo come i cani respirando dal naso, per finire invece ancora sorridenti, ancora abbaianti.

0: bad man.
1: Radio Start presenta In Sequence, mixed by Globster.

Forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Britpop, Britpop, Showgazer, Showgazer, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Buon pomeriggio a tutti questo sabato 23 maggio da Francesco Piboni, naturalmente da Radio Start. Sta per iniziare un nuovo appuntamento con Dica 33 Focus, ovvero l'approfondimento dell'album of the week scelto da Radio Start.

L'album di questa settimana è l'album di Kevin Morby, che è appena tornato dopo qualche anno con questo bellissimo nuovo disco che porta il titolo di Little Wide Open. E andiamo subito ad iniziare con l'approfondimento di questo album andando a leggere subito una recensione. La recensione è quella, firma Cesare Lorenzi, sul numero di Rumore attualmente in edicola. Gli dà un bel 80 centesimi. Allora, scrive così: ascoltando il nuovo Kevin Morby non riuscivo a non pensare a Taylor Sheridan, autore televisivo capace di raccontare, come pochi altri, un'America di confine, aspra e crepuscolare. Se nel suo immaginario è il Texas a caricarsi di tramonti drammatici e vite in bilico, per Kevin Morby il centro del disco è invece il distacco dal Midwest, un confronto con le proprie origini, con quel paesaggio interiore irrisolto che lui stesso definisce la sua personale Badlands. Little Wide Open è un disco di americana in tutto e per tutto, da tenere accanto a Wilco, MJ Lenderman e Woks Etchy, un lavoro che sul piano del suono ha ormai lasciato cadere ogni residua connotazione urbana, affidandosi a melodie ampie e luminose che però ogni tanto si incrinano, e in quei momenti che il disco smette di girarti attorno e ti si attacca addosso. Bella recensione questa di Cesare Lorenzi sul Rumore, devo dire mi è piaciuta e mi sembra anche un buon modo per iniziare. Musicalmente parlando, invece, andiamo a iniziare, come spesso facciamo, con la prima traccia ad essere rilasciata prima della pubblicazione dell'album. Il primo pezzo in questione era appunto Javelin. Lui è Kevin Morby.

E questa era Javelin, la prima canzone ad essere rilasciata come primo accenno, primo antipasto dell'album che sarebbe arrivato, di Kevin Morby, quel Little Wide Open che stiamo raccontando, provando a raccontarvi oggi, in qualche modo anche a celebrare come il nostro album della settimana, naturalmente della settimana che ormai volge al termine. Già ieri, come sempre, venerdì sono usciti i nuovi dischi che stiamo ascoltando e poi decideremo quale sarà il prossimo album della settimana. E intanto continuiamo a raccontarvi e attraversare questo disco con l'ascolto delle tracce dell'album e soprattutto delle recensioni. Dalla carta stampata passiamo al web, all'autorevole Sentire Ascoltare, con una classica firma del sito, ovvero Antonio Pancamo Puglia, che dà 6,8 su 10 a Kevin Morby, non si spreca più di tanto, ma questa è la sua recensione. Che mestiere quello di scrivere canzoni, che poi per Kevin Morby e tutti quelli come lui si è sempre trattato di un impulso naturale, una necessità. 7 album in 12 anni li realizzi solo così, mentre intanto vivi, racconti e cerchi di capirci qualcosa di te e di quello che vedi. E allora cosa fare quando, a un certo punto, ti ritrovi ad essere uno dei più grandi cantautori americani in attività? Perché è innegabile che con This Is a Photograph del 2022 lo status artistico autoriale dell'ormai ex punk rocker di Kansas City avesse raggiunto il proprio apice nel naturale punto di arrivo di un percorso che, attraverso traiettorie sghembe, misteriose e apparentemente divergenti, sembra aver portato proprio lì. Per capirci, lì dove la tua canzone, Beautiful Strangers, viene adottata e resa propria da una leggenda vivente come Mavis Staples. Già, cosa fare? Qualcuno direbbe, how does it feel? All'età di quasi 40 anni, con un figlio in arrivo dalla compagna di vita e di arte Katie Crutchfield, meglio conosciuta come Woksetchi, all'autore di City Music e Oh My God non resta che, appunto, scrivere altre canzoni in cui cercare ancora una volta di capirci qualcosa. Presentato come terzo capitolo di una trilogia involontaria che, oltre al citato predecessore, include anche Sundowner del 2020, Little Wide Open va effettivamente a innestarsi in un flusso poetico in cui modi ed espressioni, pur mutevoli di disco in disco, ci appaiono ormai familiari, in una rielaborazione ed espansione di temi ricorrenti, come il passare del tempo, i luoghi fisici, il viaggio, giusto per citarne 3. Continuiamo a mutare e anzitutto il modello a cui si guarda, ovvero il cantautorato Heartland più classico. Se già un titolo come quello della traccia di apertura, Badlands, non può che rievocare Darkness of the Edge of Town, quello simorico del disco e della traccia omonima pare contrapporsi al Great Wide Open cantato da Tom Petty, il cui Wildflowers non è a caso citato come ispirazione diretta, a cui durante la lavorazione hanno guardato Morby e il produttore che stavolta ha voluto accanto a sé, ovvero Aaron Dessner. Un nome che reca inevitabilmente con sé un discreto bagaglio di aspettative e fondati timori, perché oltre che del chitarrista dei National, a cui il nostro si era trovato a far da spalla, innescando quindi una collaborazione in una dinamica non dissimile da quella messa in atto da Cat Worms e Jeff Tweedy in Transmitter, uno dei dischi migliori dello scorso anno, ebbene stiamo parlando con Aaron Dessner, l'uomo divenuto celebre per aver dato con il suo stile riconoscibilissimo credibilità indie al pop globale e direi anche glaciale di Taylor Swift e Ed Sheeran, che, imboccando la stessa strada in senso opposto, Morby possa così cadere vittima di potenziali tentazioni mainstream è un pregiudizio pur legittimo che, volendo, si potrebbe smontare anche solo pensando tutte quelle volte, una su tutte, o Mercy con Bob Dylan e Daniel Lanois nei rispettivi ruoli, in cui la visione di un cantatore di un certo livello ha incontrato con successo quella di un produttore e musicista di altrettanto rango. Il risultato, buono o cattivo che sia, non può prescindere da nessuna delle due parti. Insomma, nel bene o nel male, Little Wide Open non fa eccezione, perché da un lato la poetica non viene intaccata e l'autore, anzi, emerge in tutta la sua forza. Dall'altro, il suono non può che risentire del collaboratore e del suo approccio ricercatamente massimalista, stratificato e specie rispetto allo stile consueto di Morby tradizionale. Nello specifico,
I testi conservano la suggestione, la mistica che sappiamo, una visione lirica in cui posti reali come i calanchi del Midwest, i cieli d'oro del Dakota o gli spazi immensi in cui perdersi come scintille, le autostrade infinite, ricordate la Wide Open Road dei Triffids e le piccole cittadine della Middle America, con un loro carattere e una loro specificità si fanno metafora cosmica, fondendosi al vissuto e ai sentimenti. Geografia fisica che diventa geografia dell'anima, in un universo lirico coerente in cui perdersi e ritrovarsi di continuo, ruotando intorno a pochi concetti chiave che ricorrono in tutto il disco. Il tutto con una maestria nella scelta delle parole e delle immagini da esse evocate. Una su tutte, le sirene dei Tornado che armonizzano tra loro di Badlands, che solo i grandi possiedono e sanno adoperare con naturalezza. Se il rapporto con la paura della morte resta problematico, tra parentesi, il tempo è un guidatore violento e io sono seduto sul lato passeggero, recita in I Read the Passenger, rispetto al passato c'è accettazione, anzi, gratitudine per essere ancora vivi, e dice Thank God that we didn't die young, invecchiare una sorpresa, nell'inversione di un tipico topos della poetica morbiana, l'elegia funebre per chi è andato via troppo presto, e poi inconsapevoli della propria fragilità come le farfalle che attraversano l'autostrada andando incontro al loro destino, Field Guide for the Butterflies. Insomma, una crescita umana che gioco forza si riversa sul carattere della musica, a un tono tanto maturo e riflessivo corrisponde a una inesorabile, forse necessaria, addomesticazione verso forme convenzionali dell'americana, vedi il country classico con banjo e fiddle d'ordinanza, in Die Young, il pezzo che ascolteremo tra poco, e Little Wide Open, o il bluegrass di High Ride Passenger, unita a una quasi totale rinuncia al rock and roll. Unica eccezione in termini di PPM, il pur non scintillante singolo Javelin che abbiamo appena ascoltato, e in più, in genere, al lato selvaggio della faccenda. Dimentichiamoci una City Music o una Oh My God Rock and Roll o una Rock Bottom. Non che manchino momenti memorabili, il trittico centrale composto da All Sinners, Natural Disaster, Flusso di coscienza ridiano impreziosito da un cameo a sorpresa di Lucinda Williams, punta di diamante in un ricco parterre che vede ospiti anche Justin Vernon e Amelia Meet De Silvanesso, e poi 2000 cavalcata in crescendo tra i Wilco di Impossible Germany e pronto i National più rumorosi, ma poi anche la filastrocca Junebug e le immagini di blues ancestrale della citata I Ride Passenger. E andiamo quindi alla conclusione. Il tutto però a fronte di un senso di normalità che, unitamente all'allestimento di Dessner, che sa essere croce e delizia a seconda dei casi, dà a Little Wide Open un carattere ambiguo, sospeso, volutamente non assertivo, o meglio, definitivo, come le opere che lo hanno preceduto, che sia comunque il preludio a un ulteriore salto, qualitativo o di popolarità che sia, non c'è dato da sapere. Di una sola cosa siamo certi, Kevin Morby continuerà a scrivere canzoni, e diciamo anche per fortuna. Questa è la recensione su Sentire, Ascoltare, del bravissimo, uno delle firme migliori, Antonio Pancamopuglia, anche piuttosto lunga, non felice del disco, ma circostanzia bene il suo pensiero. E noi continuiamo con l'ascolto dell'album di Kevin Morby, lo facciamo con il secondo singolo ad essere stato pubblicato, ovvero Die Young.

E questo era appunto Die Young, il secondo singolo ad essere pubblicato da Kevin Morby prima della pubblicazione poi di Little Wide Open, il suo nuovo album, che è anche l'album of the week di Radio Start, album che quindi stiamo raccontando, o almeno provando a raccontarvi, qui in Dica 33 Focus, la voce Francesco Bibone, il programma che attraverso la lettura delle recensioni vi dà appunto uno sguardo al disco che abbiamo scelto. Torniamo sulla carta stampata con il numero di Blow Up in edicola e la recensione a firma di Marco Giappichini, che scrive così: non una novità per Kevin Morby, ma Little Wide Open suona senza dubbio come uno dei suoi migliori dischi da far suonare in macchina mentre si percorre una strada deserta al tramonto, tutto virgolettato, magari sfrecciando tra l'Arizona e la sua terra natale, ovvero il Texas. Da quando Kevin scrive e produce dischi in solitaria, dal 2013 quindi, dopo la risoluzione del contratto con i suoi Hoods, non era mai successo nella sua prolifica carriera che passassero ben 4 anni tra la stesura di un album e l'altro, al massimo ne erano passati 2. E questo tempo dilatato che si è preso Morby per buttare giù il disco dopo il fortunato This is a Photograph del 2022, giova ad una scrittura country and western, dilatata e rada come non mai, risoluta nella sua intimità indie, tanto da diventare pura elegia della lentezza e della semplicità della vita di provincia, in un mondo così cristallino da essere letto da Morby stesso come il terzo capitolo di una fantomatica trilogia bucolica, dopo Sundowner del 2020 e This is a Photograph, che racconta il periodo che egli sta vivendo nel Midwest, tra vacche e cowboy, dopo il ritorno, causa pandemia, a Kansas City, la città della sua infanzia. Lui che, ricordiamo, ha trascorso gran parte della sua vita adulta a Brooklyn. Aaron, ovvero Desner dei The National, alla produzione, ha fatto un lavoro eroico nel trattenermi dal riempire i brani di troppi artifici, permettendo alle mie storie di restare un po' più nude. Così Kevin commenta le nudità e le leggerezze degli arpeggi sull'immancabile chitarra acustica, oppure sul banjo. Tenue è anche il tono caldo della sua voce da crooner o il tocco della bacchetta sul rullante, quando c'è. Essi sono i tocchi sui tasti del piano e gli staccato di violino, tanto quanto le vibrazioni dell'onnipresente lap steel. Oltre allo stesso Desner, coinvolto a suonare vari strumenti, sono della partita personaggi del calibro di Justin Vernon, Katie Galvin, Lucinda Williams e Matt Davidson, che definiscono con i loro cori e i loro strumenti la cornice di un quadro pop folk dal formato panoramico tipico del western e dai colori lividi e caldi come quelli di un mite tramonto primaverile. Insomma, un disco intenso, una fuga momentanea dalle angosce che ci attanagliano, un classico quindi che si prende gioco del nostro tempo. 8.2 per Marco Giappichini su Blow Up. E andiamoci ad ascoltare la terza canzone rilasciata, la più citata diverse volte nelle recensioni, Badlands.

Altra bella traccia, questa era Badlands, terzo brano ad essere appunto rilasciato prima della pubblicazione del disco, nonché opening track dell'album. Continuiamo a raccontare il nostro album della settimana, qui su Radio Start in DK33 Focus, a parlarvi Francesco Pibone, con la recensione sul sito Humans vs. Robots è firmata da Carlo Bordone. Una volta li chiamavamo gli spaesati, tutta quella genia di songwriter, uomini e donne, che negli ultimi 30 anni hanno provato a raccontare l'America proprio mentre l'America stava scomparendo, perlomeno quella del mito, che forse non è mai esistita davvero, ma che ha nutrito il nostro immaginario per decenni. La terra delle opportunità, del latte e del miele, oggi desertificata similarmente in terra di rifiuti tossici, odio e diseguaglianza. Tra questi, virgolette, country singer without a country, un po' indie e un po' tradizionalisti, in parte figli della generazione X e in parte millennial, troviamo nomi che vanno da Will Oldham, Bill Callan, Damien Jurado, ad Angel Olsen, Elvis Perkins e Big Thief e mille altri. Quello che più di tutti sembra destinato a diventare, se già non possiamo considerarlo tale, un caposcuola in virtù della quantità e della qualità del suo lavoro negli ultimi 15 anni, è Kevin Morby. 38 anni, 7 album a suo nome alle spalle, origini texane, Lubbock, niente di più beneagurante in termini rock and roll, ma cresciuto a Kansas City, nel Missouri. Morby ha tutto quello che serve, scrive belle canzoni, ha spirito di osservazione, inclinazioni letterarie e quell'atteggiamento vagamente stralunato che lo rende credibile come obo contemporaneo. Proprio come un obo, è uno che viaggia molto e i suoi brani hanno il respiro dei paesaggi che scorrono dal finestrino di un Greyhound. In Little Wide Open è evidente il tentativo di fornire un catalogo deluxe della sua poetica senza rinunciare ai temi che la contraddistinguono. Il confronto, anche un po' prematuro, con la mortalità, le insicurezze, la dislocazione tanto emotiva quanto fotografica, il senso di una relazione, ma provando a fare un salto in fatto di accessibilità, c'è la produzione di Aaron Dessner, chitarrista The Nation e collaboratore di star mondiali. E lui fa quello che deve, dando l'impidenza al suono, senza inutili preziosismi. Lo sfondo dei brani è quell'immutabile America di mezzo, evocata in tutti quei Motel, Lonesome Town, Bible Belt e Southern Baptist, che intelligentemente vengono redenti dalla loro natura di cliché grazie all'arguzia dell'autore. Nella Badlands che abbiamo appena ascoltato dice: benvenuto nel Midwest, dove il cielo sa di fatto suo, dove potrai finalmente riposare finché le sirene non cominceranno ad armonizzare. E beh, qui pensiamo a Springsteen o Terrence Malick, o entrambi, con Justin Vernon nel ruolo della sirena. Il titolo dell'album richiama quello di un disco di Tom Petty, ma qua il Wide Open è piccolo e non grande, come se una visuale ristretta sull'immensità fosse tutto quello che ci rimane oggi. Queste ballate appoggiate sull'acustica, ma con pregevoli sfondi di archi, banjo, mandolini, vaghissimi echi sintetici, fanno venire in mente il biondo della Florida, così come Neil Young, il compianto David Berman, ma c'è ovviamente anche la ombra lunga di Dylan. Natural Disaster potrebbe essere la Hard Rain's Gonna Fall di Morby, ma le bibliche catastrofi evocate, tornado, batteri in fiamme, uragani, sono solo il riflesso del terremoto interiore della voce narrante, qui spalleggiata da Lucinda Williams. In Mille invece, sigillata da una coda distorta ed elettrica, si manifesta pure una lieve pulsione politica, laddove si parla di chi viene mandato a morire per il proprio paese, citando niente meno che Metallica, Master of Puppets and Kill 'Em All. Le canzoni citate fin qua sono impeccabili, ma altre giocano un po' troppo sul velluto country folk. Fosse un film, magari uno di quelli on the road degli anni 70, questo disco vivrebbe tutto sulle panoramiche. Mancano i primi piani, i dettagli, i dialoghi. Per questo non ci sentiamo di considerarlo il capolavoro che avrebbe potuto essere. Non preoccupiamoci comunque, è nelle corde di Morby e in quelle della sua chitarra. Bella, bella recensione, credo anche abbastanza equilibrata da parte di Carlo Bordone su Humans vs. Robots. E diamoci ad ascoltare
come ultima traccia del Dica 33 di questa settimana, di questo sabato 23 maggio, un pezzo più volte evocato nella lettura delle recensioni, ovvero quello di Natural Disaster. Però poi il programma non è ancora finito, ci sarà ancora una piccola appendice, sia una recensione che ancora un piccolo pezzo. Kevin Morby qui con la grande Lucinda Williams, Natural Disaster.

splendida, Natural Disaster, con anche la fantastica Lucinda Williams, uno dei pezzi più belli di questo album che stiamo raccontando oggi, Kevin Morby, Little Wide Open, è comunque il nostro album della settimana, davvero un gran bel disco. Che dire, che appunto non era l'ultimo pezzo, andiamo a concludere con un'altra traccia e con un'ultima recensione dovuta, il numero dell'ultimo Buscadero in edicola con la classica fantastica firma di Lino Brunetti. 4 stellette su 5. Il percorso fin qui impeccabile di un cantautore come Kevin Morby, l'ottavo disco solista dopo i 3 pubblicati con i Woods e 2 con i Babies, ha trovato definitiva consacrazione negli ultimi 2 album, unanimemente considerati tra le cose migliori uscite dal panorama americano contemporaneo. Da sempre promotore di un classicismo che ha in Bob Dylan e Lou Reed i suoi nomi tutelari, corretto poi da una personalità marcata e innervata di freschezza indie, con Sundown e This Is a Photograph, Morby ha messo a punto lavori capaci di stare in bilico tra lo sguardo nostalgico filtrato da elementi autobiografici e poetica vivida, in grado di parlare al pubblico contemporaneo e non solo quello giovane, tra virgolette chiaramente. Con Little Wide Open completa quella che già appare come una non preventivata trilogia iniziata proprio con i 2 album suddetti. Ritorna quell'America di provincia fatta di strade secondarie e piccole cittadine, quel Midwest dal quale il cantautore è partito, di Kansas City, è tornato per allontanarsene ancora e oggi vive a Los Angeles con la compagna Katie Crutchfield, ma che in qualche modo continua a fare da quinta per le sue storie, permeandone umore e immaginario. Al contrario del primo capitolo, faccenda quasi solitaria, Little Wide Open schiera una quantità di ospiti a partire da Aaron Dessner The National in cabina di regia e alle prese con diversi strumenti. Con lui l'intesa era scattata in quel di Londra, dove Morby era stato chiamato ad aprire un concerto appunto dei National. E prosegue così la recensione, passando quindi per le comparsate di Justin Vernon, Lucinda Williams, Amelia Mitt, Andrew Warr, McDuffie, Stuart Boogie e molti altri ancora. Racconta: è stato senza dubbio l'album più personale e vulnerabile che abbia mai realizzato. Aaron ha fatto un lavoro eroico nel trattenermi dal riempire i brani troppi artifici, permettendo alle mie storie di restare un po' più nude. Nonostante il titolo, questo disco è di fatto davvero spalancato, ha commentato Kevin Morby. Sebbene spiri un pizzico di malinconia o forse proprio di nostalgia e tra queste canzoni spesso intrise di romanticismo non manchino le ombre, esse hanno dalla loro

strumentale con la strofa cantata da Lucinda Williams. Poi a dir poco clamorose sono sia l'impennata elettrica ed emotiva di 10,000, sia la lunga elegia confessionale country rock della title track, prima che il disco prosegua il suo viaggio attraverso la ballata intima Cowtown, il passo folky di Bible Belt e I Rad Passenger, oppure l'incanto dolcissimo di Junebug, una dandelion intarsiata con chitarra acustica, fiddle e banjo, e infine un carezzevole controcanto femminile. Nel finale, Field Guide for the Butterflies si lascia guidare da un piccolo inciso di chitarra elettrica verso un orizzonte luminoso. Un album che scalda il cuore, e di questi tempi ci vuole. Al momento, tra le cose migliori del 2026. Questo è il pensiero di Lino Brunetti su Buscadero in edicola. Noi andiamo a concludere con Junebug, dolcissima traccia che merita davvero di essere ascoltata. Questo era Kevin Morby, vi ricordo il nostro album of the week. Lunedì sapete qual è il nostro nuovo disco scelto, e vi ricordo questa sera, sabato 23 maggio, come sempre dalle 21, la notte elettronica con Globster ai controlli. Ciao a tutti e buon ascolto su Radio Start.

collecting jazz and Christmas cactus, Southern magnolia.

midnight, 2 a.m., 2 a.m.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 355 e ci troviamo insieme a Paolo Ferri.
2: Eccomi qua, sono tornato, ci ripigliamo tutte quelle che nuoste.
1: Ecco qua, vedi, questo è l'ingresso. E a Globster, che oggi farà da fonico e da recensore di due addirittura film di cui parleremo assieme.
3: Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Start.
1: Oggi faremo una puntata un po' particolare perché praticamente parleremo di una sola serie e di tre film. Ed è una cosa curiosa, diciamo, perché di solito facciamo il contrario.
2: Tecnicamente due film e un film per la TV, diciamo.
1: È un film per la TV.
2: Che è categorizzato esatto. Serie, anche se non è un episodio, ma è un...
1: Diciamo che
2: TV movie.
1: Esatto, perché è molto molto molto molto corto, però di grande impatto emotivo. Ed ecco che andiamo a parlare di cosa parleremo oggi. Il primo argomento che andremo a trattare è proprio quello che stavamo dicendo prima, la serie televisiva di cui andremo a trattare è appunto DFT. St. Louis.
2: E l'hai sbagliato.
1: certo, DFT. Che è praticamente è una serie molto curiosa da tantissimi punti di vista, perché ci presenta prima di tutto tre attori che conosciamo, diciamo, e che in una storia di un intreccio di, diciamo, sentimenti, ci raccontano uno spaccato di una vera e propria società americana, un altro tipo di società americana. Poi andremo a parlare del micro corto film, se vogliamo chiamarlo così, appunto The Punisher, One Last Kill. Questo, diciamo, film... Lo vogliamo chiamare comunque film, non lo so, film per la televisione.
2: Beh, sì, film per la
1: TV. Sia chiaro, non è per la televisione, nel senso che è fatto per Disney, sul canale Disney, è caricato solo lì. Non è andato in televisione, o forse nelle sale americane magari ci è andato, noi non lo sappiamo. Dura solo 48 minuti ed è il propedeutico film classico che viene fatto da, diciamo... Da Disney, anzi dalla Marvel, come è spiegato all'inizio, che dice Marvel Event, dove appunto si traccia la nuova linea dei supereroi, di quella che dovrebbe essere appunto la traccia prima per Spider-Man e poi per Doomsday. In quest'ordine, purtroppo, non il contrario, mi dispiace. Però noi non sapremo se magari anche The Punisher sarà presente in Doomsday. Sarebbe molto divertente, ci manca solo questo. Quindi.
2: E dopo ci scateniamo. Non mangiare tutto e subito che ti rovini l'appetito. Pilucca, assaggetta.
1: Dopodiché andremo a parlare di un film che, tra virgolette, è stato abbastanza deludente dal punto di vista dell'aspettativa. Forse non ci si aspettava una caduta di questo genere, però comunque sì, è un film che ti puoi vedere tranquillamente in televisione, magari la sera con gli amici, magari sapendo che stai vedendo un film horror. Stiamo parlando di Return to Silent Hill. Serie molto particolare di una... quella che dovrebbe essere una trilogia cinematografica, perché ne dovrebbe uscire un altro ancora, che dovrebbe riprendere appunto il primo Silent Hill, agganciarsi a questo e andare verso una storia finale che comunque sia, vi ricordo appunto, nasce da un videogioco, ma che purtroppo non riprende da questo videogioco le cose fondamentali e importanti. In realtà non ce la faceva nemmeno il primo, perché è troppo complicato. Il videogioco è complicato da rendere in in questa stramba versione cinematografica, perché comunque sia è sempre complicato. Un vero horror di azione come Silent Hill farlo diventare cinema è un bel mazzo, però comunque sia il risultato che ne ha avuto rasenta la sufficienza, ma non va ben oltre questa. E poi andremo a parlare di un bellissimo film evento per me, perché mi sono divertito tantissimo, che è Send Help. Un film,
2: se me lo dicevi me lo vedevo, che io a Sam Raimi lo adoro. Poi,
1: un film fuori di testa nel vero senso della parola, dove tutti quando sanno di che cosa si sta parlando, quando sanno quali sono gli eventi, dicono io me lo vado a vedere, perché effettivamente è così. Produzione non stellare, un film che non credo sia costato moltissimo.
2: Lui e lei un'isola in pratica. E i secchi di sangue.
1: E i secchi di sasso, tanti secchi di sangue, animali di vario genere, e poi soprattutto non è solo lui e lei, ma lui, lei, l'isola e alcuni passanti che fanno una bella fine. Comunque.
2: Sam Raimi non si lascia mai indietro, mai, manca scassi il mondo.
1: Ma Send Help è stato un bel colpo, perché... Non ci si aspettava niente di più, niente di meno, ma questo è veramente tanto, è tanta roba. Quindi, insomma, c'è tanto da dire su Send Help. Bene, questa era la nostra prefazione. Adesso vi lasciamo a un pezzo di TF St. Louis e poi avremo Paolo Ferri che ci racconterà, io romperò le scatole, di questo seriale.

0: Down to fuck. Diciamo che lo chiamiamo subito il dente. Che vuol dire DTF? Down to fuck St. Louis. Perché? Perché il titolo di questo seriale rimanda ad un'app di incontri. Ma diciamo è solo un
1: il nuovo millennio.
0: Esatto, chissà se esiste veramente, non ho cercato. Magari, se esistesse da ETF Pescara, spero che nessuno mi stia ascoltando.
1: A me assomiglia, ci farei un pensiero. Assomiglia tanto ad altre app che sono conosciute, ma che non si chiamano in quel modo.
0: È una specie di Tinder, insomma.
1: No. C'è proprio, ci sono app per siti di incontro americano che esistono,
0: sì, proprio così. Ecco, la bellezza di questo, intanto, autobiograficamente parlando, sono stato catturato sicuramente dalla scelta del cast, che comunque è già un messaggio per molti seriali. Quando vedi David Harbour, quando vedi Linda Cardellini, che vabbè, io mi ricordo addirittura in ER, ma insomma ha fatto tante cose. E poi Jason Bateman, accidenti, Jason Bateman che ormai è partito la chetichella nel panorama hollywoodiano americano, si è ritagliato un posto importante anche nella serialità con Ozark e tanti altri, soprattutto con Ozark. Ma diciamocelo subito, la bellezza, la positività, diciamo il successo, la qualità, il perché uno lo consiglierebbe è perché il classico seriale che ti dice una cosettina semplice all'inizio e poi ti leva il tappetino da sotto i piedi e ti manda a gambe completamente all'aria in un gioco di scrittura narrativa molto bello, grande scrittura, assolutamente menzione d'onore per l'autore Steve Conrad, che tra il vario palmarès io avevo molto gradito, non ho visto tante cose sue. Però una in particolare mi aveva colpito molto bene, I sogni di Walter Mitty, una regia di
1: tanto tempo fa,
0: un film un po' strambo, un po' svagato, ma che mi ha lasciato un bellissimo ricordo. E in questo seriale qui, appunto, ci entriamo passetto passetto, perché potrebbe cominciare come una sorta di American Beauty, ovvero sobborghi americani di una cittadina nemmeno tra le più grandi, St. Louis sì, sicuramente è una città grande, ma non una delle capitali importanti. Quindi ecco, un'America laterale, sobborghi di umanità un po' residuale, sempre in questa middle class americana che vive, se vogliamo poi dare una lettura sociologica, vive un periodo difficilissimo negli Stati Uniti, perché anche diciamo culturalmente, sociologicamente, economicamente, sotto tanti aspetti, e quindi vive un momento, una fase di limbo, una fase di indecisione, e anche in questo senso secondo me il seriale vuole dire anche qualcosa su un certo smarrimento della classe media americana che ha perso molte sue certezze, e infatti questa è la parola chiave, perdere le certezze. In questo seriale, quelle piccole certezze che vediamo all'inizio, le perdiamo tutte cammin facendo, una dopo l'altra. E quella che dovrebbe sembrare una storia di corna o di...
1: perché di corna?
0: No, di corna nel senso di relazioni sentimentali in un triangolo. All'inizio, parte il primo start che poi, se vogliamo, è adesso, vabbè, tanto spoileriamo un pochettino, ma tanto c'è poco da spoilerare, perché non è di quelle serie col colpo di scena, cioè la bellezza di questa serie è che gradatamente viene portata per mano, passetto per passetto, in un ribaltamento completo di tutti i presupposti. Il presupposto iniziale è un'amicizia tra due uomini di mezza età, ognuno dei due visto nelle proprie crisette, diciamo. Uno, David Harbour, che avevamo lasciato sconfiggere, no? Con i fuciloni Stranger Things, aveva sparato all'esercito americano, aveva combattuto i mostri di Stranger Things, oppure anche Red Guardian, supereroe Marvel russo, sovietico. Qui invece è un panciottone di mezza età che con un difetto fisico purtroppo della sfera sessuale che lo incastra in delle situazioni un po' insoddisfacenti. Conosce un personaggio invece molto più compiuto e risoluto, anche di successo, quindi un entertainer, un anchorman televisivo che fa le previsioni del tempo.
1: Esatto.
0: E ci sono tante simbologie all'inizio, e attenzione, anche questa cosa delle previsioni del tempo, si incontrano, fanno amicizia all'interno di un uragano, David Harbour fa una professione molto molto strana, fa il linguaggio dei sordomuti nelle previsioni del tempo, una cosa stranissima. Ecco, e diventano amici
1: per
0: perché sono vicini.
1: Stiamo parlando
0: di casa.
1: dell'attore di Outsider, di quello stiamo parlando.
0: Chi?
1: David Harbour.
0: Outsider, Stranger Things,
1: esatto.
0: Poi Thunderbolts, esatto. Outsider, perché Outsider?
1: No, scusami, non lui, l'altro è il personaggio principale.
0: Jason
1: di
0: Bateman.
1: Sì, personaggio di Outsider.
0: Ma di Outsider qual è? La serie quella del viaggio nel tempo? No?
1: No, Outsider è la serie di Stephen King, tratto da Stephen King dell'assassino. Seriale che mutava la faccia e cambiava, diventava la faccia.
0: No, non era Jason Bateman in Outsider, amico.
1: Io mi ricordo così.
0: Forse è l'altro, è Skarsgård. Ti confondi?
1: No,
0: non era. Vabbè, facciamo un check.
1: Facciamo un check.
0: Tra i tanti titoli di Jason Bateman non c'è Outsider. No, Outsider, l'attore era quello... il Grand Moff di Star Wars, dai, quello il poliziotto di Outsider.
1: Non è lui,
0: ti stai sbagliando, non mi viene il nome, ma quello che poi fa uno Star Wars, quello più stupido dei Grand Moff di Star Wars, dell'incrociatore spaziale.
1: Non ricordo.
0: Vabbè, piccola divagazione. Ma torniamo a questa situazione, un'amicizia, quasi una bromance, come si dice al giorno d'oggi, quindi un'amicizia affettuosa tra due signori di mezza età. E poi, pian piano, comincia un effetto domino, da qui si passa ad una storia di infedeltà coniugale, perché uno dei due inizia un love affair con la moglie dell'altro, ma a un certo punto uno dei due muore, perde la vita.
1: Esatto.
0: E qui finisce il primo episodio. Ogni episodio dei successivi ribalterà completamente quello che noi pensiamo di sapere, di aver capito, perché siamo tutti geni, ma i geni sono anche due poliziotti che vanno ad investigare in questa storia qui e trovano degli intrecci pazzeschi, laddove all'inizio dicono vabbè, la storia è facile, lei ha manipolato loro due e ha fatto sì che appunto si arrivasse alla fine di uno per continuare la love story con l'altro. E invece no, cari ascoltatori, senza dirvi niente, sappiate che nulla è come sembra. In ognuno di questi 6, 7, 8 episodi, molto pochi, verremmo sballottati a destra e a sinistra da una serie di scoperte narrative, ma anche sulla vita di queste tre persone, elementi, ecco, la cosa bella è che avvengono scoperte di elementi di assoluta quasi normalità, quasi, perché poi subentra anche una situazione, come dire, erotico, sensuale, di di gusti sessuali alternativi, tendenze sessuali un po' estreme, giochini erotici appunto nel tradimento, però alla fine rimaniamo sempre in un grigiore, non stiamo parlando, ecco, queste grandi cavalcate nella sensualità, nell'erotismo, riconduce tutto un po' alla middle class, alla medietà, ma dentro questa medietà esplodono, deflagrano delle situazioni interiori tra questi tre personaggi gigantesche. E quindi assisteremo a delle trasformazioni, delle relazioni e anche a delle scoperte dei rapporti che metteranno tutto in discussione puntata dopo puntata. E qui potrei fermarmi perché è un tale florilegio di un rizomatico, diciamo, dentro una cosa ne sbuca un'altra, dentro quella un'altra ancora e dentro quella un'altra ancora, cioè in un gioco proprio rizomatico, non tanto di orizzontale, ma quasi frattale, Roberto? Ti piace questa parola, quasi frattale?
1: Sì, e comunque sia un bel casotto di varie vicende che si mettono una sopra l'altra,
0: esatto.
1: E che comunque sia non danno un vero e proprio risultato. Nel senso che...
0: E il risultato alla fin fine non c'è.
1: Non c'è, esatto. Non c'è un vero e proprio... Ma alla fine che ci vuole dire questa storia? Niente.
0: Però ci siamo molto, molto, molto intricati, divertiti. Non so se è la parola giusta, perché è una storia che ha un tono un po' tendente, non tanto al cupo, ma diciamo al melanconico... sfumato, a mezza tinta, se qualcuno capisce un po' il linguaggio del fumetto, del disegno, a mezza tinta, non sono chiaro, anche nello stile registico, c'è uno stile molto blasé, tra l'altro con delle trovate visuali interessantissime, tipo per esempio, Roberto, tu l'hai visto,
1: sì.
0: Il commissariato, dove ci sono questi interventi, cioè pare un'installazione della Biennale di Venezia, di arte contemporanea.
1: Sì, infatti,
0: cioè, cos'è?
1: Oddio, allora, St. Louis...
0: Sembra una scena da Krypton.
1: No, allora, St. Louis è un luogo storicamente riconosciuto come uno dei più antichi, diciamo, dell'America, quindi c'è di tutto.
0: Addirittura... Però... Gli hanno un bullying intitolato a Kevin Klein.
1: No, io credo che esista, purtroppo.
0: O un pattinodromo, ma che cos'era? Non era un bullying, era...
1: No, un bullying era.
0: Era un bullying?
1: Sì, era un bullying.
0: Era un bullying, una sala bullying.
1: Forse era una sala che si facevano più cose, però c'era il bullying.
0: O una piscina, forse, non mi ricordo.
1: No.
0: Vabbè, comunque, un impianto sportivo.
1: Un impianto sportivo,
0: polisportivo,
1: su quello
0: Kevin Klein.
1: Kevin Klein.
0: Vabbè.
1: Che potrebbe essere...
0: Che è ancora vivo, gode di ottima salute.
1: Sì, che potrebbe essere sia l'attore che il profumo.
0: Ah, no, quello è Calvin Klein.
1: Calvin Klein, non può essere. Oh, a proposito, sono andato a cercare perché io me lo ricordavo, quindi. Jason Bateman è Terry Matlan in The Outsider ed è il giocatore di baseball che viene arrestato e che poi muore.
0: Sì, giusto, è vero. È uno degli incolpati.
1: È uno degli incolpati.
0: Bravo,
1: no,
0: bravissimo.
1: Uno degli incolpati. L'incolpato unico, perché
0: l'incolpato
1: quello
0: unico.
1: Che viene processato e tutto è lui, che poi alla fine gli sparano.
0: Bravissimo.
1: Lui è.
0: Bravissimo.
1: Ricordavo che era in Outsider, sono dovuto andare a cercare per colpa tua. Sappi, io
0: ecco,
1: ho brutte cose come memoria.
0: Una piccola, per completare anche il discorso estetico, il cast, attenzione, perché a parte i tre principali spuntano dei volti caratteristi interessanti, come per esempio uno degli Skarsgård, che fa una parte piccolissima, mm-hmm. diciamo, di un omosessuale conosciuto in questa app di incontri, ma c'è, cioè, clamorosa.
1: Sì, sarei molto curioso di sapere chi è questo degli Skarsgård.
0: Stefan?
1: No, chi è? Chi è in famiglia? Chi sarebbe? Il più grande, il più piccolo? No?
0: Ah, tu dici come... non lo so. Secondo me è il primogenito, perché credo che l'altro sia minore. Anzi, no, ne sono tre. Sì, gli altri due, secondo me, sono più...
1: Tu dici che Alex Skarsgård è più giovane di lui?
0: Sì, secondo me sì. Però, così, se vuoi dare una controllata, volentieri.
1: Vabbè. Sono tanti, sono troppi.
0: Sono troppi. Vabbè, vorrei citare anche il poliziotto, il capo investigatore, Alex Jenkins, visto in 8 miliardi di film, sempre, sempre stupefacente nel suo essere caratterista, proprio è come dare la palla al mediano che fa giocare tutta la squadra, e lui non si vede, però alla fine fa girare la palla e sta lì. E molto bella anche l'altra poliziotta, che è un'attrice di colore.
1: Sì, è il primogenito.
0: Vedi, te l'ho detto.
1: Primogenito della del barone.
0: Sì,
1: del barone Harkonnen, così la persona lo capisce. Perché dire è il primogenito dell'attore principale di Sentimental Value non vale, perché la gente non l'ha visto, quindi...
0: Per me rimarrà sempre la sua prima interpretazione Caccia Ottobre Rosso.
1: Ah, beh, certo. Sì. Lì era veramente giovane.
0: C'è una delle battute più belle che agghiaccianti del
1: cinema.
0: Ci hai
1: fatto morire.
0: Sei contento, brutto stronzo? Ci hai
1: fatto
0: ammazzati tutti quanti. Un attimo dopo esplode il sommergibile. Grande carriera, sì, sì. E la poliziotta, che anche lì appartiene ad una come dire, mentalità erotica, diciamo, una derivazione sessuale molto particolare, cioè quelle coppie che fanno uso di pornografia. No, cioè, ci sono delle piccole escursioni nell'erotismo, nella pornografia, ma anche lì non complete, abbozzate, soprattutto che ci mandano fuori strada, perché a un certo punto, ecco, uno dei due, pensiamo che sia omosessuale, che si eccita con le riviste, poi invece non è così. Anche lì,
1: no, cioè, diciamo che questo è un progetto HBO Max, no? HBO Max fa i progetti solo per l'America,
0: sì, ma
1: che poi vengono venduti a chiunque.
0: Di grande qualità e di grande... spessore.
1: Esatto, sì.
0: È proprio HBO.
1: Secondo me...
0: Non di quelli che durerebbero 5 stagioni, perché una stagione secca, fulminante,
1: no,
0: proprio flash.
1: Questo non potrebbe avere nemmeno un continuo,
0: si chiude,
1: me.
0: Si chiude. Una...
1: Perché appunto, non dicendo niente, però allo stesso tempo chiude tutti gli argomenti.
0: Sì.
1: Cioè
0: sì.
1: Non c'è altro da dire in questa storia, se non il fatto che appunto... Tutto sommato è un pezzo di vita, non è niente di più, niente di meno. Ci sta raccontando quello che succede lì,
0: sì.
1: E basta. Non è che... Se Lewis, fra l'altro, credo che sia una città che si presta molto per un racconto di questo genere, un racconto fuori, lontano dagli schemi classici di New York, della grande mela, la finanza, le ricchezze di New York, perché soprattutto
0: sì.
1: St. Louis è un posto, insomma... Dove non so, non credo che ci siano molti ricchi a St. Louis.
0: No.
1: O forse mi sbaglio.
0: Ma anche lui, che è un anchorman che sta sui cartelloni, sui billboard, sui tetti dei palazzi, ma fa una vita di sobborgo.
1: Normale, esatto.
0: Moglie, bambine, così.
1: No, cioè anche le persone più ricche comunque sembrano persone normali, ecco.
0: Certo.
1: Niente di più, niente di meno. Bello per questo. Per questo sicuramente...
0: Segnaliamo una Linda Cardellini in uno strepitoso salute fisica, diciamo,
1: ecco.
0: Una strepitosa forma fisica da 40-45enne.
1: No, mi chiedo quanto sia alta, quello è l'unica cosa che mi sono chiesto.
0: No, è bassa, secondo me è una 65,
1: quanto?
0: Così, dai.
1: Perché qui riporta addirittura un 1,72, ma io non ci credo.
0: Ma oddio, volendo, sì, anche, insomma... E veramente tocca tutti i punti dell'umanità, l'amicizia tra uomini, il tradimento coniugale, le situazioni familiari, padre con figlio non suo, affetto da sindrome un pochettino forse dello spettro, ma anche lì non è mai completo fin del tutto. C'è un crime, perché a un certo punto... uno dei due
1: ci viene... si chiede realmente se qualcuno è stato omicida,
0: sì,
1: là in mezzo.
0: No, ma a un certo punto uno dei due va sulla sedia elettrica.
1: Sì,
0: cioè,
1: appunto.
0: Omicidio di primo grado.
1: No, anche se in realtà non ci si crede fino all'ultimo, bisogna dire. Io sono stato lì e ho detto, sì, vabbè, mo succederà
0: e
1: qualcosa.
0: Tra l'altro, ma se tu
1: succede qualcosa sicuro, perché
0: cioè,
1: non è pensabile.
0: Il volto di Jason Bateman, quando gli dicono, tu rischi, come la chiamano, la camera o la sedia? Non mi ricordo.
1: La sedia.
0: La sedia. Tu rischi la sedia. E lui rimane impassibile. Cioè, quel volto lì è proprio un romanzo epocale americano di 900 pagine, in una espressione, è attonito. Perché lui non cioè, lo vediamo il suo smarrimento, ma che cosa, io la sedia elettrica, ma non ha nemmeno la forza di dire sono innocente,
1: non ho fatto niente io.
0: No, ma proprio, cioè, io ognuno fa, ecco, tutti i personaggi fanno la loro vita normale, vanno, si incontrano, escono, fanno sport, trombano, si tradiscono, eccetera. Cose normali, E alla fine uno muore e un altro viene accusato di averlo ucciso e va sulla sedia. Cioè, è incredibile, davvero. E quindi in tutto questo, scene di vita quotidiana, di sobborghi.
1: Infatti,
0: di
1: io
0: San
1: sarei
0: Luis.
1: Anche curioso di sapere se c'è una qualche altra motivazione per cercare di dirci qualche messaggio che noi non capiamo, americano per gli americani.
0: Guarda, mi sono permesso, diciamo, mi assumo la responsabilità di dirlo all'inizio. È una di quelle serie che vogliono, nel loro dire non completamente le cose, stanno dicendo una cosa molto urlata, che la classe media americana vive un'era, la vogliamo chiamare trumpiana, vogliamo evocarlo, no, il Donald, possiamo anche non evocarlo, ma insomma per tutta una serie, poi alla fine non si può non evocare perché lui sta dappertutto e pervasivo, ma come ovvio, come avviene, perché un presidente degli Stati Uniti non può non essere pervasivo in senso globale, soprattutto interno, anche però ecco, no, ovviamente non arriviamo a menzionare nulla di Casabianca, di Washington, di Trump, non c'è.
1: No, anche perché ma, se no non lo facevi a St. Louis.
0: No, assolutamente.
1: Quella è la caratteristica.
0: Però la nostra epoca, se vogliamo anche in senso sociale, epocale, non soltanto americano, ecco, perché poi è un film, ecco qui forse è un cliché, ma si poteva fare anche con 4 lire in Italia, sarebbe stato un capolavoro.
1: Beh, noi non le facciamo.
0: Noi non le facciamo, e se l'avessimo fatte sarebbe il classico film romano, girato a Trastevere, girato nei Lungotevere, che ci avrebbe fatto venire la nausea per l'ennesima volta.
1: Invece, il latte alle ginocchia, che è una bella definizione.
0: Esatto, invece girato con grande classe, con grande understatement, e lo consiglio per chi vuole ancora della serialità contemporanea, un prodotto adulto, e lo dico da, lo sai, da ultra nerd, ultra bamboccione, da ultra, però ecco, una boccata d'aria che ti fa respirare rispetto alla serialità contemporanea. Grande merito a HBO di aver tirato fuori questo
1: come
0: prodotto.
1: Sempre.
0: Come sempre.
1: Come sempre. Bene. Questo è quanto dovevamo dire per questo seriale. Adesso facciamo una pausa musicale, mettiamo un brano e parliamo.
0: Da DTF St. Louis, tante citazioni su David Bowie, eh? Attenzione,
1: sì, sì, quello è chiaro,
0: coltissime.
1: È chiaro. Ma quello è chiaro perché non sarebbe possibile.
0: Esplicitate, addirittura cioè, con anche degli ammiccamenti visivi a... all'epoca glam, super glam del primo Bowie.
1: Ma io sai che penso che St. Louis sia stato proprio uno di quei luoghi dove si sono svolte, questo dovremmo chiedere a chi sa, io non sono preparato, dove si sono svolte molte cose che ha fatto David Bowie. Quindi non lo so, dovremmo chiedere a chi si occupa di cultura di quel genere. Bene, adesso facciamo una pausa e poi andiamo a parlare di The Punisher, One Last Kill.
2: Ascoltiamo un brano della colonna sonora DTF St. Louis, il compositore Alex Wurman.

0: The Punisher, One Last Kill, ovvero come raccontarvi una storia che ormai la conoscete a memoria, ma a noi ci piace farvi vedere come quanti secchi di sangue si possono ancora buttare su un racconto di 48 minuti.
1: Forse più ossa che sangue.
0: No, la cosa interessante di questo capolavoro, a dir poco, pensa che questo microscopico film di 48 minuti è stato considerato addirittura forse uno dei più belli interventi cinematografici della Marvel degli ultimi 10 anni. E io gli avrei detto, sì, sì certo, sta sì. Lì è morto? Appunto.
1: No. Anche se questo, poi mi spiegami una cosa, nel presentarlo apparve il marchio Spotlight, Marvel Spotlight.
0: Sì, sì, che Marvel, stesso, Events, Marvel Events.
1: No, anche Spotlight.
0: Sì, sì, Spotlight, sì.
1: Che è lo stesso dell'Uomo Lupo, te lo ricordi l'Uomo Lupo?
0: Sì, sì, sì, con la differenza.
1: Diretto da Michael Giacchino in un elegante bianco e nero, ma non era all'altezza di questo.
0: No, ma con la differenza grossa e sostanziale che sappiamo che ha... Spider-Man Brand New Day c'è The Punisher,
1: sì, sì,
0: quindi
1: sì.
0: Sappiamo che
1: tira la volata un po',
0: tira la volata all'Uomo Ragno, ma c'è una motivazione sul racconto di The Punisher, perché non è che semplicemente tira la volata, perché noi sappiamo che Spider-Man farà poi parte di Doomsday, non sappiamo se ci sarà The Punisher, però a questo punto mi viene in mente che ci siano discrete possibilità che ci siano. Ormai è ufficiale poca roba su Doomsday, non il trailer ai confini della realtà che è stato fatto proprio dalla Marvel, è stato lanciato 2 settimane fa, meno, forse 5-6 giorni fa, qualcosa di, una decina di giorni fa, ecco, mettiamola così. È stato lanciato un microscopico racconto che non c'entra niente con Marvel. Non so se l'hai visto, Paolo, una cosa fantastica che ha fatto la Marvel, pubblicato dalla Marvel ufficiale.
1: Non ho capito di cosa stai parlando, però arriva al dunque.
0: Allora, c'è un pianeta dove ci sono tutti i Kang.
1: No, i Kang.
0: Kang, tutti, dal primo all'ultimo. Ci sono i Kang di tutte le dimensioni che stanno urlando fra di loro. Ve lo racconto, va tanto, che urlano fra di loro in maniera... ossessiva, fanno un burdello della Madonna, che si cercano tutti quanti di prendere il dominio sul multiverso, perché loro sono coloro che dovrebbero, e a un certo punto li tace tutti, c'è una specie di personaggio Kang vestito da profeta o sacerdote, a fianco c'ha un altro Kang vestito da re egizio o dio egizio, a fianco c'è un altro Kang ancora vestito da Ittita o qualcosa di questo genere. Ci sono loro tre che dicono adesso è arrivato il momento che ci sia un nuovo padrone del trono. E io l'ho chiamato qui. A un certo punto si aprono le porte e arriva il Dottor Wu che cammina.
1: Ma che cacchio dici?
0: Arriva il Dottor Wu che mentre cammina i Kang, i due Kang, quello egizio e quello Ittita, sono infuriati da vedere che non è uno di loro e urlano agli altri Kang di andargli addosso. Mentre gli vanno addosso vengono tutti distrutti. Non ce ne rimane uno, ce ne rimane uno solo, il profeta.
1: Ma scusa, il Dottor Wu nel TARDIS o uno degli attori del Dottor Wu? Non ho capito.
0: Scusa, il Dottor Wu, il Dottor Doom volevo.
1: Ah,
0: ho detto male, scusate. Doom. Scusa. Doom, Doom, Doom.
1: Che però non si leva la maschera, quindi non sappiamo se...
0: Sta con la maschera, arriva e dopo aver distrutto tutti i Kang, escluso il profeta gli dice cosa hai fatto? E lui dice ho tolto il rumore, distruggendoli tutti, non c'è più nessun Kang, c'è rimasto solo lui. E lui gli dice quello che tu cerchi non è qui, è da un'altra parte. Dammi un nome, gli dice, e quello gli dice Loki. Dopodiché, io posso esserti ancora utile, gli dice il Kang, e lo si vede di colpo che ha la bocca chiusa, sigillata da una specie di laccio, e poi prende fuoco e sparisce anche l'ultimo dei Kang.
1: Va bene.
0: E questo è il motivo per cui i Kang sono eliminati.
1: Ma tutto questo non c'entra con Punisher?
0: No, no, sto dicendo, è la stessa cosa. Poi si toglie la maschera ed è Tony Stark da Doom e dice: Loki, ci vediamo presto. Bene, e finisce.
1: Bene.
0: E questo è uscito 10 giorni fa. Adesso è uscita sta cosa. Secondo me stanno facendo un trade union per unire tutta una serie di racconti. Secondo me ne usciranno altri. Per arrivare a Doomsday, perché a Doomsday c'è da qualche parte, perché qualcuno ne ha già parlato, che c'è un micro corto, noi non sappiamo di quanti minuti, su Capitan America.
1: Ma anche là. Questo non c'entra nulla con Punisher e One Last Kill.
0: Non c'entra nulla, ma c'entra, perché noi siamo qui per aspettare Doomsday, in realtà questo. Okay. E secondo me The Punisher serve a questo. Scritto dallo stesso attore che
1: John Bertal che
0: interpreta The Punisher,
1: detto anche cugino Rivini Ricky, che chi è?
0: Uomo brutto, detto anche uomo brutto, sì. Con la barba brutta, ma non fatta.
1: Però.
0: Ci presenta un punitore distrutto, fatto a pezzi.
1: Anche un attimo eccessivo, diciamolo, l'inizio.
0: Come piace alle persone a cui piace il mondo Marvel, quello vero, quello nero, quello scuro, chiaramente.
1: No,
0: non stiamo parlando di frizzi pazzi, Capitan America e Tony Stark.
1: Scusa,
0: non quella roba
1: io non
0: lì.
1: Ho visto tutte le run su Frank Castle, però nessuno di quelli che ho visto mai raggiunge quegli apici di... psicosi, di delirio psicotico, suicida, paranoico.
0: Beh, questo viene subito dopo Born Again. Tu hai visto Born Again?
1: Mi mancano gli ultimi episodi.
0: E allora attaccati, non ti dico niente.
1: Lo so, infatti.
0: Viene subito dopo Born Again, infatti c'è la bella che lo va a trovare mentre lui è in fase di delirio.
1: Mi sa che me l'ha spoilerato.
0: L'hai vista, no?
1: Sì, certo.
0: Cioè, a un certo punto...
1: Karen.
0: Sì, Karen. La vampira di True Blood, sempre lei. Sì. E praticamente Karen gli dice che c'è ancora una missione per lui. Lui può fare ancora cose. E a quel punto diventa veramente una bestia. La cosa interessante di questo The Punisher, secondo me, è che hanno provato a fare la stessa tecnica che hanno utilizzato, fatta bene, dove funziona, che hanno utilizzato spesso male, malissimo, per trasportare film tipo Halo, tipo non mi viene, Doom, tutte quelle porcherie che hanno fatto. Qui invece c'è proprio lui, dal suo aspetto, che spara e ammazza. È uno spara.
1: Sì, ok, ho capito che stai dicendo.
0: E funziona alla grande. Funziona alla grandissima.
1: Diciamo l'estetica first person shooter.
0: Esatto.
1: FPS. No,
0: funziona
1: infatti,
0: alla grandissima con lui.
1: Sì. In realtà il riferimento, secondo me, più vicino è la cinematografia del ciclo The Raid.
0: The Raid, certo. Sì. Senza nessun dubbio. Certo, c'è da dire che...
1: Ma qui forse anche meglio. O anche un paio di titoli del più teorico Jason Statham. Se ben ti ricordi, Crank e Hardcore. Cioè, Crank in particolare, secondo me, è uno dei migliori film di Jason Statham.
0: Stiamo parlando però di cose...
1: Però era troppo...
0: Esatto, completamente lontane da questo racconto.
1: Cioè, quella era una soggettiva completamente... Qui invece c'è un discorso più narrativo, insomma.
0: Cioè, quello che voglio cercare di far arrivare a chi ci sta ascoltando è che
1: c'è modalità Berserk, uccido,
0: esatto,
1: qualsiasi
0: questo,
1: cosa sia...
0: Questo racconto di colpo si trasforma in una specie di... un FPS incredibilmente forte, uno spara tutto, un distruggi qualunque cosa
1: con qualsiasi oggetto
0: e lo fai con chi? Con la persona che più di tutte nel mondo Marvel rappresenta l'umanità, perché non ci sono dubbi
1: non ha superpoteri,
0: non ha niente. Lui è l'equivalente di Batman da questo punto di vista. Solo che non ha nemmeno l'armatura, è proprio un animale, non ha niente.
1: E non è nemmeno andato in Estremo Oriente, nei templi di Shaolin, a praticare arti marziali.
0: No.
1: Cioè esce, in questo caso...

0: agli altri uomini. Il nevisile è una persona che sta lontano e che spara da lontano. Sì. E poi quando invece gli chiedi di sparare da lontano, ma vabbè, sempre più lontano. Perché poi il racconto che succede all'interno di questa storia, c'è un'altra storia che è la storia di una solitudine, ma non di Frank Castle, ma di un'altra persona, di una donna, a cui lui ha sterminato tutta la famiglia.
1: Io a questo punto devo consigliare a chi ci sta ascoltando di andarsi a leggere il ciclo di Magnucci.
0: Esatto. Io stavo proprio dicendo, questo è Magnucci. Non ci sono dubbi sul... Però ecco, c'è da dire che il racconto che lui fa è proprio legato al fatto che comunque sì, erano delle persone, era una famiglia, ma stiamo parlando di una famiglia di mafiosi, schifosi.
1: Ecco, lì c'è il punto migliore, cioè secondo me John Bertal si è studiato molto bene quel volume lì, perché all'inizio questa donna compare e tu pensi che sia la classica vecchina, punitore, ti prego aiutami, che mi hanno ucciso la famiglia, vammi a vendicare, invece...
0: È lui. Tutto il contrario, è lui il massacratore, lui. Anche se naturalmente nel film che voi andrete a vedere, in questo film che si potrebbe definire un mediometraggio, tranquillamente, vedrete che appunto si capisce subito che è lui, perché si vedono i piedi quando cammina.
1: Sì, però...
0: Cioè, dopo i primi due secondi, ammazza il primo, ammazza il secondo, chiaramente.
1: Insomma, sì, ci metti un paio di minuti, poi sì.
0: Non ci sono dubbi proprio.
1: Cioè, ci entri lentamente, cioè, bravo, questo climax è stato congegnato in maniera proprio precisa, meticolosa.
0: E poi c'è appunto il fatto che questa sia una... l'ultima donna della famiglia e che sia contemporaneamente appunto diventato il capo mafia della struttura familiare, diciamo che è una famiglia di mafiosi. E secondo me ci potrebbe essere addirittura un continuo su quello, perché tanto lui li ammazza tutti, quindi non è che... Però c'è da dire che io sono rimasto molto più colpito, molto più... preso da quel momento di pura follia che c'è stato all'inizio, che a un certo punto non riuscivo a capire quanti erano, se erano reali, perché lui parlava addirittura con gli amici che sono i personaggi che noi vediamo in Born Again, anche nella prima stagione, sono quelli, c'è il suo amico ex militare, quello di colore,
1: quel famoso microchip.
0: Lui c'è in tutta la prima stagione di Born Again, lui è quello che praticamente gli fa da spalla, gli fa da spalla anche ai racconti precedenti. Insomma, è uno di quei personaggi che abbiamo visto tanto. Il personaggio, quello piuttosto grosso, che a un certo punto gli dice che devi fare, devi decidere, quello è un altro personaggio che abbiamo avuto modo di conoscere. E poi naturalmente arriva lei, che è sempre stupenda, che uno pensa davvero, oh, finalmente un attimo di pausa, e naturalmente tu capisci che non è possibile, quindi di conseguenza è chiaro. Infatti lui a un certo punto dice: tu sei qui? Se lo chiede, perché naturalmente non è possibile, ecco, senza fare nessuno spoiler, ma non è possibile che sia finita lì, perché magari sarebbe stato un mezzo miracolo di The Punisher. Sappiamo sempre che lui vive in una solitudine tombale, e questa solitudine appunto, poi sai, le urla tipiche di Frank Castle in questa versione con questo attore ormai le conosciamo, di lui che si maltratta, che si taglia la pelle come se non fosse niente, quello su un coltello si taglia, vabbè,
1: sì, poi che... esce, ci mette una maglietta sopra, una felpa,
0: sì, infatti
1: giro.
0: Viene un po' di sangue, ma una cazzata, sono stupidaggi, sono ragazzi,
1: un po' d'acqua ossigenata, ma che te costava, che
0: ma no, ma poi non è solo il fatto di che poi cade dal primo piano, un animale, capito? Cade dal primo piano, cade su un piano, poi si butta per cadere sull'altro piano ancora, perché no?
1: Ma poi anche sul tetto di un camion.
0: Sul tetto di un camion, certo, perché poi scende, fa... Vabbè. Che devo fare? Ammazzo qualcun altro? Ma perché no? a mani nude, con mazze, con qualunque cosa, cioè

0: un vero e proprio essere, che a me l'unico che mi ricorda appunto di questo genere è Master Chief, perché non potrebbe essere diversamente, cioè solo Halo che potrebbe essere così, ma quello è un uomo potenziato, non è possibile, perché già Reacher, che appartiene, non è così, non è possibile farlo diventare in quel modo, non viene. No,
1: il paragone con l'attore feticcio Frank Grillo, che fa tutti quei film appunto The Raid, il poliziotto a mani nude, spacca, però...
0: Sì, però siamo su un livello... appunto molto supereroistico, sì, in realtà, proprio folle.
1: Sì, poi in realtà il ciclo The Raid è molto circense, se vogliamo, perché ha delle coreografie hongkongesi, attinge a piene mani dall'immaginario iconografico dell'acrobazia del mondo circense quasi orientale, perché sono dei numeri di tutto un numero di stunt. Qui in Punisher invece non è tanto lo stunt, è proprio la cecità omicida, ecco.
0: Certo, soprattutto il fatto che lui arriva a un certo punto che potrebbe colpire colei che ha realizzato questo tripudio folle di gente che si ammazza per uccidere lui, perché ha messo una taglia su di lui e ha dato le coordinate per poterlo rintracciare.
1: Siamo a Little Sicily, poi piccolo quartiere di New York, quasi una strada più o meno, dove tutti vogliono accoppare il punitore.
0: Sì, siamo nei bassi borghi, ma molto molto bassi, sì, proprio. Sì. E a un certo punto tutti i peggiori si ritrovano lì perché vogliono quella taglia, vogliono il quarto di bue di Frank Castle, ma lui è quasi vicino alla possibilità di poter risolvere il problema ammazzando lei, staccandogli il collo, non lo so, facendo cose incredibili, ma a quel punto si rende conto che c'è una bambina che strilla e il padre, che lo ha sempre aiutato, e lui a quel punto si gira e dice: oh, c'ho da fare, certo.
1: No, in realtà gli aveva, se no, non fatto pagare un panino. Lì, che cos'è?
0: Sì,
1: un taco, te lo offro io.
0: E quindi però... si gira e poi anche lì succedono delle cose di una bellezza dentro il locale, un massacro. Ma è questo il bello di Frank Castle, che una persona quando sta per approcciarsi a un film dove c'è The Punisher non si mette più, cioè dice ok, si spegne completamente il cervello sulle possibilità normali umane di poter vedere quello che si sta per vedere e si gode della violenza pura di Frank Castle, così come nel finale di fine stagione, quando lui viene massacrato di botte da 12-13 personaggi che poi lo mettono in una sottospecie di galera, e poi c'è questo personaggio che appunto gli chiede, cioè lui comincia a parlare, a dialogare con uno dei suoi carceratori, quando poi lo prende gli sembra la pantera di un film con Anastasia Kinski, se qualcuno si ricorda
1: il bacio della pantera.
0: Quando gli stacca il braccio, ecco, questo è il concetto. Beh, vabbè, no, è inutile dire altro, tanto questo è il punitore, non c'è altro da dire. Io direi che per me abbiamo concluso, andatevelo a vedere, sta su Disney Plus.
1: Sì.
0: È una sezione molto particolare perché è messo nel Marvel Event, quindi è considerato da Marvel stessa un evento, quindi un qualcosa di speciale da vedere, e mi fa, tra virgolette, specie il fatto che non abbiano fatto niente su Hell's Kitchen, su Daredevil, sull'idea, ma invece hanno puntato tutto sul punitore.
1: Beh sì, perché è anche un serbatoio di suggestioni ancora inesplorato.
0: Sì.
1: Forse anche per un po' di pudore, di moralismo. La Marvel, diciamo, cinematografica, secondo me non ha capito, non sta utilizzando bene il potenziale drammaturgico, action del punitore, cosa che invece nei fumetti ha avuto delle run strepitose, ed è stato, è uno dei personaggi più amati, il punitore.
0: Ma io credo che il vento è cambiato lì, sì, in Marvel, sì, sì, e in Disney il vento si è cambiato parecchio, e quindi di conseguenza a mio giudizio ci stiamo arrivando. Io sono molto molto curioso di vedere il prossimo Spider-Man, poi naturalmente di vedere la versione con Nicolas Cage, che non c'entra niente, che la versione noir, diciamo, che è assolutamente imperdibile. Fra poco, fra pochissimo, una roba di qualche giorno, e poi di vedere appunto Doomsday, che si trova dietro l'angolo, e lì e ci attende. E
1: c'è una data? C'è una data per Doomsday?
0: No, niente, niente, ancora niente. C'è, non c'è un trailer. Fino a che non c'è un trailer, non sappiamo quasi niente del casting, non abbiamo ancora. Cioè, sappiamo chi potrebbe esserci, ma non c'è un casting ufficiale, quindi sappiamo che c'è Capitan America, quello è sicuro, sappiamo che c'è sicuramente chiaramente Tony Stark, che sarà il personaggio principale, sappiamo che dovrebbe esserci Mr. Fantastic, e sappiamo che ci dovrebbero essere gli X-Men in versione...
1: Brian Singer,
0: Brian Singer in versione come si chiama? Stewart, il capitano della USS Enterprise, Patrick Stewart.
1: Sì,
0: Patrick. In versione quella versione, non la versione nuova.
1: Ok, non con nuovo, sì.
0: Ma se ci sono loro e sappiamo
1: finché
0: noi
1: che campa, perché veramente Patrick Stewart c'è l'età,
0: sta benissimo. Quello e Gandalf stanno a posto, non hanno nessun genere di problema, io non so come sia possibile, ma comunque
1: Ian McKellen, la gaiezza allunga la vita proprio.
0: D'altronde, se aspettiamo che nel 2027 dovrebbe esserci l'ultima follia di Mel Brooks a 102 anni, ha deciso di fare il regista ancora a 102 anni, vabbè, per fare Spaceball 2, che tutti attendiamo, e abbiamo anche visto il trailer, che è un capolavoro, dove c'è a un certo punto lui che esce fuori e dice: oh, io sono qui, non sono morto, sono qui.
2: A proposito di vecchi, Dario Argento ha annunciato una nuova trilogia.
0: Trilogia, sì.
2: Le riprese inizieranno prestissimo.
1: Con Isabelle Huppert.
2: Che vi devo dire? Incrociamo le dita, vediamo. Visto gli ultimi.
0: Ma qui stiamo parlando di Giovincelli, quello c'ha 99 anni.
2: Sì, a Dario Mel Brooks c'ha 90, Dario Argento.
0: 99 anni, è una Madonna. 90.
2: Sì, è pazzesco.
0: Ma sta benissimo, per fatto quella cosa incredibile, che sta benissimo. Boh. Ok. Invece per Spaceball c'è proprio già tutto, hanno già fatto il casting, è tutto preciso. Stanno. Boh. Io non so come sia possibile, ma comunque sia, ok, vabbè. E, dunque, allora, vabbè, diciamo che quello che dovevamo dirci ce lo siamo detti.
1: Sì.
0: Attendere, prego, come si dice, e intanto riguardatelo, perché è una cosa più unica che rara. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi per The Punisher One Last Kill, e adesso facciamo una pausa e poi andiamo a parlare di Return Silent Hill.
2: Dalla colonna sonora di The Punisher, che è una compilation in realtà di brani editi di pop, ascoltiamo Rim con Bad End.

0: Tu?
1: A grande richiesta abbiamo deciso, a maggioranza bulgara, di sfumare questo brano musicale perché non piace a nessuno dei tre, però vabbè, rispettiamo i gusti altrui e mi permetto di dire, dopo questo schifo,
2: diciamo,
1: di brano,
2: diciamo che la musica pop è solo se fatta bene.
1: Però dai, rispetto al film non c'entra assolutamente nulla. Non so perché hanno fatto questa scelta, perché nella colonna sonora di Punisher ci sono per esempio Taylor Swift, Tony Kaye,
2: sì.
1: Justin Bieber, Lydia Bean. Non lo so perché. Vabbè,
2: bello che dura
1: atto.
2: 48 minuti.
1: Sì.
2: Cioè, mucchi tutti insieme.
1: Sì, il bello che invece la colonna sonora, vabbè, per vendere quelle fanno le compilation con le hit, dura quasi un'ora.
2: Allora, no, deve essere chiaro come funziona. È un classico di Frank Castle e di The Punisher con la musichetta bella, quella spacca le ossa, capito? Bello. Con la musichetta di Justin Bieber, magari è carino.
1: Sì, mo ci rifacciamo le orecchie con il sottofondo di
2: Akira
1: Yamaoka, autore, compositore giapponese, autore della colonna sonora di Silent Hill e anche della sonorizzazione del videogioco.
2: Soprattutto per me rimane la sonorizzazione di questo videogioco.
1: Il videogioco è un altro
2: passo. Io ho finito.
1: Ah.
2: Io sono uno di quei matti che ha finito Silent Hill.
1: Sì. E non so come hai fatto.
2: Ci giochi tante ore fino a che non capisci, poi vai avanti, ci giochi altre ore, tante ore, non capisci, vai avanti, tutto così. Allora, Silent Hill è molto bello.
1: Sì. Premesso che non è facile fare un film tratto da un libro di successo, un fumetto di successo, la tendenza degli ultimi anni, videogame di successo. Quindi la domanda, prima di parlare, lascia spontanea, che come al solito io curioso rivolgo ai miei compagni di viaggio molto più esperti di me, cioè Paolo e Roberto. Secondo voi, qual è il miglior film tratto da un videogame?
2: Tratto da un videogame?
3: No,
1: sì.
3: Film? No,
1: sì, film al cinema, quindi prodotto cinematografico ispirato o tratto da un videogame.
3: Ti posso fare una piccola risposta non risposta?
1: Sì, come no.
3: Perché tra poco io voglio fare una puntata e me la sto gustando sul film Backroom. Perché,
1: sì, interessantissimo.
3: Perché
1: non vedo l'ora di vederlo.
3: Quel film lì non è una citazione diretta, ma secondo me tocca completamente, anzi abita dentro un bellissimo videogioco che si chiama The Stanley Parable.
1: Non lo conosco, non sono un grande giocatore.
3: Te lo consiglio, perché e poi c'è il mondo dell'estetica horror delle backroom, che è tutto un mondo, vabbè, tu probabilmente lo conoscerai.
1: Lo conosco, però non ho visto, cioè,
3: no, io ho visto
1: non
3: che
1: vedo
3: su
1: l'ora
3: YouTube
1: di vederlo.
3: Ci sono filmati lunghissimi,
1: sì,
3: tutti di backroom,
1: sì.
3: Dove, parliamoci, non succede niente, però tu stai dentro questi corridoi. Vabbè, una risposta per inciso. Film da videogame, mi trovi un po' impreparato. Se avessi detto serie,
1: anche serie, dai.
3: Beh,
1: qualcosa
3: serie The Last of Us.
1: The Last of Us.
3: Non
1: sei il primo che me lo dice.
3: Beh, no, secondo me The Last of Us. È...
1: Rob?
2: No, assolutamente no. The Last of Us è orribile rispetto. Non c'entra proprio niente col gioco.
3: No, la domanda era: il miglior film tratto dal
2: miglior adattamento.
3: The Last of Us.
1: Allarghiamo anche alle serie.
3: Anche Fallout. Comunque.
2: Se lo adatti, è stessa cosa, non c'entra niente. Deve essere un adattamento.
3: Allora, qui dobbiamo fare una puntata su questo discorso qui. Che il film deve essere.
2: No.
3: Uguale al fumetto,
2: no.
3: Non esistono
2: il migliore
3: film tratti da libri come il libro.
1: Esatto.
2: Il miglior adattamento è un adattamento che prende la notizia del racconto del gioco, gli punti, quello che deve succedere e lo trasporta in una versione seriale. The Last of Us prende una strada che non c'entra niente. Non parliamo di Fallout. Fallout proprio non ha quasi parentela con il gioco, non c'entra proprio niente.
3: Vabbè.
2: Sono racconti che non c'entrano niente. Fallout si basa, la storia gira attorno a una ragazza e a un diciamo uno zombie. perché in realtà quelli vengono ammazzati di solito, non sono niente nel gioco. Nel gioco vengono uccisi, punto. Non è che non c'è nessun personaggio di quel genere, non esiste quella storia, non c'entra niente Fallout. Quello che dici tu, The Last of Us vivono con le maschere, è un mondo che non c'entra niente, non c'è nessuna storia, la storia è stiamo morendo, cerchiamo di sopravvivere.
3: Al netto del tradimento.
2: Il miglior adattamento per ora esistente di una storia è Halo, e non ce ne sono altre. Perché guarda, è più simile l'adattamento che hanno fatto del primo Resident Evil che altre cose. Resident Evil è una storia che s'assomiglia abbastanza al gioco.
3: Ma guarda che Halo, io ci ho giocato, perdonami, sei cascato su un territorio, ho visto una stagione e mezza, non ho concluso la seconda stagione. È un prodotto medio, di media fantascienza,
2: stiamo parlando di quanto si assomiglia al gioco.
3: Ma non c'è tutta la problematica identitaria umana di Master Chief, nel gioco non c'è.
2: È la storia rubato, che si assomiglia. È proprio la storia, cioè quello è
3: tra l'altro non combattono nemmeno tanto.
2: Sarebbe bello fare...
3: Spara veramente pochissimo, che è la cosa migliore di tutte, che si vede... molto raramente.
2: Se tu parli della migliore storia che viene fuori da un videogioco, allora è un altro discorso. Ma se tu mi dici adattamento di che? Quello non c'entra niente. Gli adattamenti sono un'altra cosa. Cioè, l'adattamento è dire, che ne so, ecco appunto, prendo un romanzo, faccio il miglior adattamento possibile. Ma faccio il migliore adattamento possibile, non che riscrivo la storia. Se riscrivo la storia, dico... nemmeno tratto da, dico, ispirato a
3: la novelization.
2: Faccio ispirato a Harry Potter e tratto dal romanzo della Rowling, assomiglia per un buon 60% al romanzo della Rowling, ma si ferma lì e va bene così, così come tanti altri racconti. Gli adattamenti sono sempre disastrosi ma semplicemente perché non sono fattibili.
3: Il tuo Silent Hill di cui stai parlando adesso è quello di Christoph Gantz.
2: Sì.
1: Return to Silent Hill.
3: Perché nuovo. Sta per uscirne un altro, secondo me, meglio di... O era Resident Evil, scusa, no?
2: No, era Resident Evil.
1: Finora ne sono tre i film su Silent Hill.
2: Sì.
1: Questo è l'ultimo.
3: Christoph Gantz, Il patto dei lupi, mi ricordo.
1: Christoph Gantz, tra l'altro, ha diretto il primo film del 2006.
2: Che secondo me è la migliore adattamento.
1: Poi nel 2012 è uscita la solita operazione un po' commerciale, Silent Hill Revelation 3D. Diretta da MJ Bassett, vabbè, classico prodotto, c'era l'esplosione del 3D.
3: Quella è Resident Evil.
1: E adesso io vi ho fatto questa domanda.
2: Infatti,
1: perché...
2: se ti interessa, nel prossimo Resident Evil non c'è Mila Jovovich.
3: Te l'ho detto io.
1: Vi avevo fatto questa domanda perché? Perché Return to Silent Hill ovviamente ha deluso parecchio, sia i fan del film, sia i fan del videogioco, ma anche la critica cinematografica.
2: Ma sì, perché non è niente.
1: È una storia d'amore ambientata a Silent Hill. Una robetta proprio, onestamente.
2: Cioè,
1: certo,
2: se il secondo era il ritorno dei personaggi nella casa...
1: Qui proprio non c'entra, siamo in un'altra trama scritta... Tra l'altro mi sono meravigliato perché il regista è quello del primo capitolo ed è quello che ha scritto tutta questa serie di Silent Hill. Ci si aspettava di più. Evidentemente continua la tendenza di sfruttare il marchio, il nome, per fare botteghino. Comunque, ridendo e scherzando, ha incassato poco più di 40 milioni di dollari. Quindi,
3: costato?
1: Non lo so quanto è costato, non si trovano informazioni sul costo della pellicola.
3: Dai, 5,5
1: quindi alla fine
3: costato. Ma
2: è passato 42,4
3: ma
2: milioni.
3: Un'altra fonte lo chiamavano
1: 49 milioni di euro di dollari. Vabbè, di dollari, quello che è, come possiamo...
3: No, è impossibile che sia costato un film di 5 milioni di dollari. 50 forse.
2: ha incassato in tutto 47.969.830 dollari.
3: Il costo, non posso, non ci credo che costi 5 milioni. 5 milioni di euro, manco lo chiamavano Gigrobò, ci costa a momenti.
1: Vabbè, quello che sia tutto costato, CGI, comunque ci ha, esatto, lo stavo per, ci hanno guadagnato. Quindi a conferma del fatto che oramai il marchio, il titolo, tira. Poi uno esce deluso dalla sala, uscirà un quarto capitolo, ci riandrà. Cioè, è così, oramai la tendenza dei film fantastici, perché io guardo solo horror e fantascienza, è questa. E mi lamento sempre che c'è scarsità di sceneggiature, di idee, si va a pescare oramai dai fumetti, cioè, ci sono i franchising, cioè, è tutto un riciclo. Però alla fine la risposta è positiva per quanto riguarda l'incasso, quindi siccome il dio denaro comanda il mondo, si continueranno a fare i film. La trama è presto detta di questo ritorno a Silent Hill, c'è cioè un artista di nome James che per caso conosce per strada una tale Mary che vive a Silent Hill, da questo incontro casuale che è quasi un incidente, lui rischia di investirla. Nasce un'amicizia, poi una storia d'amore, vanno a vivere a Silent Hill, si lasciano, questo è il prologo del film.
3: Tra tanti posti, proprio a Silent Hill.
1: Sì, e lei è di Silent Hill, che è una cittadina
3: normale,
1: e vive lì, che è una cittadina normalissima. Okay. Vabbè. E dopodiché si lasciano, questo è un prologo, poi si torna al presente dove lui è alcolizzato, che è andato in crisi dopo la rottura con questa Mary, vive in un'altra città, viene seguito da una psicologa e a un certo punto riceve una lettera dopo anni di questa Mary che lo invita a tornare a Silent Hill perché deve parlare.
2: E tu ci vai.
1: E lui, cioè dopo anni che ha rotto, riceve una lettera, una missiva e quindi prende e va a Silent Hill. Indovinate che cosa trova? Silent Hill con
3: i mostri
1: con la Silent Hill quella disabitata.
2: Nel frattempo ho cercato, allora la pellicola è costata in tutto 23 milioni di euro.
1: Ha incassato più del doppio. Quindi significa che lo faranno il quarto capitolo, cioè, tradotto
2: anche
1: in soldoni.
2: Il quinto.
1: Ma perché no? Io alla fine le spunto Fantozzi, anche il settimo. Chi è?
2: Ma non solo, perché tu devi sapere che l'incasso reale è quello che arriva adesso.
1: Esatto.
2: Perché costa, se ricordo bene, 9,90 al noleggio. Se te lo tieni una settimana, 30 euro.
1: Sì.
2: Io voglio morire.
1: Tra l'altro, a questi costi aggiungiamoci i copyright vari sul merchandising,
2: certo,
1: che
2: lì
1: non è poco.
2: Lì è
1: perché
2: importante.
1: Perché fanno
2: le magliette.
1: Questi, bravo, perché fanno questi film? Perché poi il pubblico si va a comprare il videogioco, chi non ci ha mai giocato, si va a comprare il fumetto, il romanzo e quell'altro action figure. E oramai è un prodotto. Proprio.
2: Prevista l'uscita in DVD e Blu-ray.
1: Guarda un po'.
3: Mamma mia.
1: Sarei curioso di capire chi se lo compra ancora. Non tanto il problema, è il DVD.
3: Ma nessuno,
1: Come il VHS.
3: Dopo il ritorno del vinile, la moda,
1: esatto,
3: degli autocassette.
1: Io speravo ci fosse il ritorno del VHS, che lo adoravo. E invece no, lanciamola noi.
2: In 4K, 29,99 costa.
1: Capito.
3: Ma esistono ancora le tecnologie per fare i VHS?
2: No, VHS no. DVD puoi fare VHS.
3: Cioè il vinile sì, il vinile esiste.
1: Sì, però lo puoi stampare anche a casa. Costa 20.000 euro una macchina per stamparsi i vinili. Non è se ci pensi, non è un investimento chissà. Comunque dicevo, questo James torna a Silent Hill, comincia a incontrare sulla sua strada vari personaggi ambigui che non si sa chi sono e incontra anche tre ragazze che guarda caso assomigliano un po' a questa Mary, ognuna di queste ha una storia strana, gli danno indizi su questa Mary, lui fa tutto il giro di Silent Hill per ritrovare il suo amore, alla fine ci riesce, ma non vi dico il finale perché c'è, tra virgolette, dovrebbe essere un colpo di scena, ma noi capiamo sin dall'inizio che lui incontra queste tre ragazze che gli ricordano sta Mary e ognuna gli dice delle cose e si comporta in maniera particolare e abbiamo già capito dove andrà a parare. Non vi dico chiaramente il finale, E vi dico solo che
2: la cosa
1: non
2: strana
1: è un finale che io gradisco, cioè gli happy ending.
2: Sì, no, la cosa strana ma è che se c'è una caratteristica
1: pochissimi
2: se c'è una caratteristica di Silent Hill è che ci stanno di solito secchi di sangue.
1: Esatto, qui pochissimo
2: e soprattutto mai happy ending. Sì, cioè esatto, finisce sempre male in Silent Hill,
1: anche per dare il là a un sequel veramente
2: non deludente. Vi dico come finisce il gioco, ma quando tu finisci il gioco ci sono tu
1: sì. Completamente
2: ho vinto bello.
1: Sì, i mostri ci sono così, pochissimi, col contagocce li intravediamo, che bene o male si fanno i fatti loro, vagano per sì, lo inseguono, ma poi ci ripensano, se ne vanno veramente. A livello estetico il film chiaramente tecnicamente è fatto bene, perché è tutta computer grafica di scuola giapponese, i tecnici sono quasi tutti americani e giapponesi, quindi di alto livello. Le animazioni dei mostri sono fatte bene, sono sempre quelli di Silent Hill, ma rimangono davvero un contorno. Poca azione, il film cerca di puntare sui sentimenti di lui, sul mistero di queste ragazze che incontra nel suo cammino. A me purtroppo non ha detto nulla, così come alla critica e ai fan. La colonna sonora è bella, perché come ho detto prima è dell'autore, il compositore giapponese.
2: Diciamo che tra questo è il primo Silent Hill.
1: C'è un abisso. Il primo è gradevolissimo, non è un capolavoro, ma è un bel film.
2: A esserci un abisso di tipo di sceneggiatura. Ma il primo almeno è attinente, cioè
1: sì, è vero.
2: Tutto sommato, io mi ricordo tutti quanti dissero sì, ma che cacchio, ma che mi rappresenta, in fondo è come se fosse una cosa, una versione di Silent Hill all'acqua di rose, il film, che in confronto a questo è uno dei più grandi horror dell'universo. E quello era l'acqua di rose, perché Silent Hill è...
3: No, il primo me lo ricordo, mi suggestionò molto bene, soprattutto quel grandissimo personaggio inquietante del...
2: Perché quella roba lì non era in CGI, quella roba lì non era in CGI, bellissimo. Era tutto fatto con un sistema di camere... spasate in maniera tale da far sembrare una persona molto più grande e poi tutto truccato. Sì, tra l'altro, una persona
1: siccome,
2: normale, siccome andava in giro nudo con esatto, uno spadone. No.
1: Siccome questo mostro personaggio è piaciuto a tantissimi, oltre che a Paolo, chiaramente al ritorno a Silent Hill c'è. E cercano, c'è una specie di piccolo colpo di scena, fanno vedere il volto, chi c'è dietro questo è
2: male.
1: Non lo dico, male. Non lo dico.
3: Ah, perché si leva la... si leva...
1: Sì, a un certo punto, si, che una cosa veramente, vabbè, scontatissima, non, guardate il film, quindi cerca addirittura di fare, che bello, il mostrone alla fine era, indovinate chi, incredibile. Quindi,
2: no,
1: insomma,
2: ma la cosa incredibile è che se la toglie la maschera.
1: Un mandaloriano lo farebbe.
2: No, cosa che non succede proprio.
1: Esatto, vabbè, è un film che cerca di non so, non, il regista non so perché ha voluto fare questa storia d'amore di questo ragazzo che sta impazzendo, che lotta contro la sua mente, ambientata a Silent Hill, punto. Veramente a me purtroppo non è piaciuto. Poi esteticamente e tecnicamente il film è fatto bene, per chi ha visto gli altri due vedetevelo, che belli o brutti vanno visti tutti, questo è il mio slogan, perché già ce ne sono pochi di film dell'horror, vediamoci.
2: Vi dovete vedere questo perché poi ci sarà il quarto,
1: ma sicuramente. Sicuramente
2: quindi di conseguenza ve lo dovete vedere, perché poi se no va a finire, magari c'è qualche pezzo che riguarda questa storia, uno se la vede. Durata 1:40? Non arriva
1: sì,
2: a due
1: sì,
2: ore.
1: No,
2: ci arriva a due ore.
1: No. Quindi chiedo a Roberto dove, io ho detto il mio punto di vista, dove secondo lui ha fallito questo film.
2: Ah, ma è da molti punti di vista. Prima di tutto è un fallimento iniziale. Come inizia già parte male, no? Lui che arriva con la macchina... E c'è questa ragazza, sale sulla macchina. Come mai sei qui? Ah, che sei venuto a fare? Chi siete? Cosa volete? Un fiorino? Non va bene. Cioè, Silent Hill non è questo. Soprattutto quando tu arrivi, non c'è quell'ambiente. A Silent Hill. Silent Hill non è un posto normale, capito? È un posto dove si facevano degli esperimenti terrificanti, delle cose... Poi sono orfani. Io mi immagino Paolo Ferri che si trova e vive in un orfanotrofio che è un cazzo di delirio ai confini della realtà. Gli arriva una lettera, dai, vieni a trovarci, vieni a parlare, vengo subito.
1: Con tutti i problemi mentali che uno ha, l'alcolismo, a parte
3: no,
1: ci va.
3: Però ditemi in una frase, cioè l'assunto horror di questo film qual è? Cioè Silent Hill, qual è il problema horror di questo posto? Cioè che lui ci va e viene, non lo so, perseguitato da zombie, molti che lo vogliono ammazzare.
1: Ci va per
3: cioè...
1: trovare questa ragazza che forse è un fantasma nella sua mente, non si sa, e viene inseguito dai mostri, cioè dice ma che è sto posto? Si ritrova a Silent Hill con la cenere che piove.
3: L'assunto narrativo di questa, cioè perché Silent Hill è così? Cioè
1: bella domanda.
3: Gli esperimenti.
2: Allora,
3: non lo so.
2: Silent Hill il,
3: cioè il film lo dice o
2: è
3: dobbiamo
2: un
3: andare
2: damned, è un luogo dannato in cui appunto si facevano esperimenti cerebrali sui bambini. Era utilizzato l'orfanotrofio proprio per questo e Silent Hill è il luogo che veniva diciamo utilizzato per fare una serie di diciamo esperimenti sul paranormale per cercare di aprire porte in altre dimensioni.
3: Il film lo dice
1: accenna
3: un po'
1: vagamente, accenna, cioè dà per scontato che uno conosce Silent Hill. Quindi per chi non ha mai visto Silent Hill se lo può vedere tranquillamente. Ma appunto Paolo ha fatto un intervento giusto perché non capirebbe perché questo torna in questo posto e sta città
2: cioè,
1: così e ci sono
2: Hill,
1: i mostri.
2: A Silent
1: non è che
2: Hill,
1: viene
2: quelle
1: spiegato
2: persone che stanno lì non sono esseri normali, sono veri e propri mostri che vengono fuori da, come potremmo dire, da un horror modello Inferi, cioè che non appartiene al lato umano della storia, è qualcosa di completamente diverso. Qui viene mescolato, fatto pensare addirittura, a un certo punto ho pensato addirittura che fosse nella sua testa, perché quello che non si capisce bene chi sono sti personaggi, perché se tu, quando ti metti davanti a una pellicola, io faccio sempre così, dico ok, questo si chiama Silent Hill, Return to Silent Hill, quindi io devo dare per conosciuti e saputi alcune cose, il resto però me lo devi spiegare tu. E qui non il problema è questo, manca il collante, non c'è niente che unisce questo al primo.
1: Esatto,
2: manca non c'è niente secondo che unisce, ma non è una questione di unire il primo o il secondo con il terzo, è che il primo e il secondo hanno una narrazione, no? Può piacere o non può piacere, ma hanno una narrazione che lega questo al videogame, a quello che succede. Ora, ci devi mettere qualcosa per legarlo, perché se no come funziona? Cioè tu dai per presupposto che ci sono gli zombie, ok ci sono gli zombie, ma poi mi devi spiegare qualcosa sugli zombie. Cioè non è che Walking Dead di colpo lui cammina, noi lo vediamo, te lo ricordi Walking Dead all'inizio? Lui cammina, vede una serie di macchine rotte, distrutte, poi c'è la bimba e gli spara e comincia la sigla. E si torna indietro perché molti devono spiegare che sta succedendo qua, perché se no non si capisce niente. Io ti devo dare una spiegazione, devo fare un laccio su qualcosa per poi riportarti in quel posto dove non ci sta più niente. Ma io devo farlo questo legame, lo devo fare per forza. In questo film non c'è. Non c'è il legame, manca, almeno a mio giudizio, manca proprio. Quindi il vero problema di questa storia è che è completamente scollata da diciamo dalla lore, se vogliamo, di Silent Hill. Questo è il vero dramma di questa storia. Però come ha detto giustamente Tony, tanto se lo vanno a vedere tutti, non cambia niente.
1: In realtà, ripeto, è il marchio, il regista forse non se lo pone nemmeno il problema. E poi dice, ma non c'ho manco tempo di stare a spiegare in un film il perché, perché tanto è Silent Hill, lo sanno, quindi vado avanti. Quando in un film del genere con una trama veramente ridotta all'osso c'era tutto il tempo non solo per spiegare, ma magari poteva aggiungere qualcosa di nuovo, non so, tanto per giustificare un nuovo capitolo. Di solito in ogni capitolo viene aggiunto un fattore nuovo tanto per stimolare, tanto
2: ma
1: per...
2: questo è un problema.
1: Qui proprio abbiamo lavorato in sottrazione addirittura.
2: Però questo sarebbe un problema, perché aggiungere qualcosa a
1: e
2: Silent
1: poi si
2: Hill,
1: snatura, tu dici.
2: Si snatura subito immediatamente, come tocchi qualcosa non funziona più niente lì dentro, perché Silent Hill viene lo stesso discorso che vale per Fallout, cioè o lo fai da Dio come hanno fatto a Fallout, che hanno detto ok, bella la storia del gioco, mo la mettiamo da parte. Prendiamo i personaggi, li mettiamo qua e mo ci facciamo qualcosa, perché se no, se io ti devo raccontare il gioco è una tragedia, cioè che mi viene fuori uno spara e non va bene. Io ti racconto un'altra storia e te la racconto veramente in maniera fenomenale.
3: È quello che intendevo, certo.
2: Se tu fai questo ragionamento, per me quella è una trasposizione, non è più una... Non è un'ispirazione, non è più un adattamento, non è un adattamento del gioco, è un'altra cosa. The Last of Us, non parliamo della seconda stagione che è un horror cinematografico, televisivo, tutto quello che ti pare, ma la prima che dà tantissimo hype, la prima che dà tutto quello che noi volevamo vedere in The Last of Us, ci sta tutto. Quindi è perfetta da tutti i punti di vista, è quello che noi volevamo vedere. Ah, naturalmente tu spegni la cosa e dici ok, io The Last of Us ci ho giocato, questo via, a destra. Parliamo di questo The Last of Us, non vogliamo cose diverse. Prima stavamo parlando Windows Bay, stessa cosa, non è The Fog.
3: No.
2: Quando ne andremo a parlare, non è The Fog, è un'altra cosa, però è molto, molto, molto attinente, molto fatto bene. Fatto bene non vuol dire trasposizione, vuol dire fatto bene, è una cosa diversa. Se tu mi chiedi qual è il migliore, la migliore serialità che viene fuori da la migliore serialità, attenzione, o film che viene fuori da questa serie, indubbiamente, da questa serie, da qualunque gioco, indubbiamente The Last of Us rimane il primo. La prima stagione rimane, secondo me, un unicum. Io lo metterei quasi assieme a Fallout, naturalmente, dove Fallout vince alla grandissima con la stagione successiva, dove praticamente spiana completamente. Fallout nella stagione successiva diventa bellissimo, The Last of Us una zuzzeria senza precedenti, e quindi di conseguenza... l'ago della bilancia va verso Fallout, ma comunque sia sono due prodotti che funzionano alla grande, mentre tutto il resto da Halo, per quanto a noi ci piace le botte, quindi Master Chief ci fa sempre piacere.
3: Vabbè, non dimentichiamoci i vari Super Mario, i vari Minecraft.
2: No, quelle sono andati malissimo dal punto di vista, se nel botteghini sono stati migliori, perché hanno fatto Minecraft, ha fatto uno sfragello di soldi, ma sono orribili, cioè sì. Col gioco proprio non c'entra niente. Ma poi sono delle trasposizioni che non funzionano. Cioè quello è proprio il contrario, cioè siccome i bimbi vanno a vedere Minecraft perché c'è Minecraft e urlano alle cose di Minecraft, perché però non c'è la storia, non c'è niente. Cioè quello addirittura potrebbe essere un adattamento senza senso, che però c'ha talmente tanto hype che funziona. È come se io, non lo so, dovessi parlare di fragole e cioccolato e ti faccio vedere uno che magna. E tu dici, ma che c'entra? Fragole e cioccolato. Cacchio, bellissimo, fragole e cioccolato. E uno che magna. Ma che c'entra? Ma è bellissimo. È la stessa cosa. Minecraft è questo. Cioè, con Minecraft non c'entra niente.
3: Sì, sì.
2: Però ha fatto un successo incredibile. Non so se Jack Black soffre per questa cosa, oltre per avere tanti soldi, tanti di quei soldi che non finisce mai, però dovrebbe pensare la notte a se stesso e a quello che ha combinato in quella cosa di cui fra poco vedremo il continuo, perché fanno Minecraft 2, mi dispiace, te lo devi vedere, te lo vai al cinema con i tuoi figli e ti vai a vedere questa cosa sentendoti le persone che urlano "How!" E io voglio morire, capito? Mamma mia, che tristezza. Vabbè, okay.
3: Sono curioso di sentire invece Sandel.
2: E adesso, infatti, facciamo di nuovo una pausa e andiamo a parlare di un seriale, un film un po' così, diciamo, Sandel. Chiedi aiuto.
1: E il brano che ascoltiamo adesso è tratto sempre da Return to Silent Hill, compositore Akiro Yamaoka, e il titolo è Laura's Lullaby.

0: Ed eccoci qua. E andiamo a parlare adesso del nuovo film di Sam Raimi, Sand Help. Lo faremo insieme a Tony, che è Globster, che ha visto appunto questo film abbastanza incredibile, come tutte le cose che fa Sam Raimi, non ce ne sta una normale, e che naturalmente parte da dei presupposti che sono assolutamente possibili. Questo a noi è quello che piace di più, cioè vediamo il nostro primo personaggio, che è una ragazza che un po' a me ha ricordato tantissimo Catwoman. Pensa tu che cosa mi è andata a ricordare Catwoman, la versione con Michelle Pfeiffer.
1: Sì, è
0: una
1: vero.
0: Ragazza,
1: c'è un'analogia, sì.
0: Brutta, tristissima, sfigata. Un po' sfigata, cioè,
1: è vero.
0: Chiaramente noi sappiamo chi è Rachel McAdams. Come si legge?
2: McAdams. Sì,
0: McAdams.
2: Sì.
0: Sappiamo, insomma, che è una bellissima donna, e quindi di conseguenza mi ha dato proprio questa idea di Michelle Pfeiffer che faceva Catwoman, che nessuno se la cacava dalla mattina alla sera. Poi stiamo parlando di Michelle Pfeiffer, ecco, appunto.
2: Anche se ho in mente la donna gatto di The Boys, il settimo episodio, che
0: quello
2: prego,
0: che si girano attorno.
2: Mamma mia, hai mangiato il taco
0: è
2: oggi.
0: È vietato parlare di The Boys fino a che non finisce, cioè oggi.
2: Andiamo avanti.
0: Benissimo, ora tornando a noi, Sand Help è una pellicola di Sam Raimi in cui Sam Raimi ci mette davanti ad una storia che sembra un blob immenso di tante cose che abbiamo già sentito, già visto. Perché io la cosa che mi sono prima di tutto, che posso dire prima di tutto di avere immediatamente intuito, è che come è iniziato ho detto: ah, questa è un'altra di quelle storie in cui adesso si finisce in una qualche isola e Mimì Metallurgico in versione femminile che gli dice bottana a lui. Io ho pensato immediatamente quello, e invece qui non c'entra un'emerita mazza, ed è bello per questo, perché non c'è quella voglia di sopraffare l'altro per dimostrare all'altro di essere migliori. No, io sono migliore. Non te lo voglio nemmeno dimostrare. Tu sei semplicemente uno che deve crepare, e glielo fa fare in tanti modi diversi. E l'aggancio che io ci ho visto con Travolti da un insolito... Com'era la storia? Travolti da un insolito destino?
2: In Azzurro mare d'agosto.
0: Azzurro mare d'agosto. E l'unica cosa che io ci ho visto è il momento in cui lei comincia a dire: potremmo stare, rimanere qui, e quello è ciò che mi ha legato all'idea modello Giancarlo Giannini, ed è venuta proprio spontanea l'idea. Ho fatto: ah, hai visto? Ancora una volta l'ho preso qualcosa dagli italiani, chissà perché. È l'unica cosa, non c'entrava niente. Una mazza di niente. E anche quei momenti in cui succede una cosa che è irreparabile e che è il punto in cui pensiamo che ormai anche quell'isola allontana dal mondo, comunque sia ai suoi abitanti, anche in quel momento noi rimaniamo spiazzati perché non capiamo che cosa sta succedendo. Tony, vai.
1: Sì, io parto come sempre dalla trama senza dire il finale. E, Linda, come ha detto prima Rob, è una stratega aziendale, nel suo lavoro è bravissima, ma è bruttarella, sfigata, goffa, grottesca, ed è una grandissima appassionata di tecniche di sopravvivenza. Tant'è che segue un
0: Survivor.
1: Programma televisivo che è Survivor. E lavora in una sorta di mega ditta fantoziana, altro non è che una di queste mega aziende multinazionali americane senza scrupolo, con al suo interno personaggi a dir poco tipici e grotteschi, sembrano tutti dei piccoli Donald Trump arrivisti dentro questa azienda, belli, ricchi, famosi, rampanti, pronti a sacrificare il più debole pur di guadagnarci loro. Questo è l'ambiente dove questa povera ragazza viene bullizzata, ovviamente, sul lavoro, ma è fottutamente brava nel suo lavoro. Quindi, prima di farla fuori, di licenziarla, perché nel frattempo muore il capo di questa azienda, eredita tutto il figlio, un bamboccio rampollo che non sa assolutamente nulla, ma è bello e ricco, era l'azienda di papà, adesso comando io. Tipica storia americana, direi, no? E quindi, mentre il papà di questo giovane rampollo sapeva delle capacità di questa Linda e gli aveva promesso che sarebbe rimasta nell'azienda e avrebbe fatto addirittura carriera perché ne vedeva le potenzialità, il figlio, il ragazzo, tutt'altro, vuole dare il suo posto a un suo amico o a una sua amichetta e quindi deve trovare il modo di licenziarla. La invita a fare un viaggio d'affari in Thailandia con un jet privato. L'aereo cade, c'è un incidente aereo, cade, e gli unici due sopravvissuti sono lei e lui, che ovviamente si ritrovano su un'isola deserta, tipo Paradise, chiaramente bellissima l'isola. Da qui comincia una sorta di sfida tra loro, chiamiamolo così, tra lui che ovviamente nella sua vita ha sempre avuto tutto e tutti, non è in grado di fare nulla. Lei è preparatissima per una situazione del genere, anzi la vediamo quasi gasata e felice che sia successa questa cosa, perché adesso prende lei in mano la situazione, visto che lui non sa fare nulla. Lui però continua con la sua arroganza, lo continua a bullizzare, ma si rende conto piano piano, andando avanti, che la sopravvivenza su quest'isola non è molto facile per uno come lui e che ha bisogno per forza di lei. Quindi si potrebbero ribaltare i ruoli. Detto questo...
0: Lui gli dice una cosa importante, io ti licenzio.
1: Io ti licenzio. E lei gli dice, ah sì, mi licenzio. E io, va bene, sono licenziata e se ne va. A lui gli bastano 24 ore da solo per capire che non ce la farebbe mai a sopravvivere su un'isola del genere. Quindi la chiama piangendo, gli chiede scusa e cominciano bene o male a collaborare per cercare di sopravvivere. Raccontata così, uno dice, ma non è un film dell'orrore. Infatti la prima parte è il classico film di Sam Raimi, grottesco, cioè genere proprio grottesco, un survivor, un film sulla sopravvivenza. L'orrore dove sta? È un orrore un po', diciamo, interiore e sociale, ma anche psicologico, di questo gioco del gatto col topo. Di sangue ce n'è perché loro ovviamente Raimi non ha mai...
0: A cominciare dal cinghiale.
1: Sì, ci sono gli animali selvatici, ci sono degli attacchi fatti in computer grafica ma gradevoli, fatti bene. Certo, io preferivo gli animatronics di una volta, però sono fatti bene. E quindi man mano che il film va avanti si abbandona la parte goliardica e si comincia a entrare verso una sensazione un po' di orrore, un orrore soprattutto di disagio di una condizione. E poi ci sarà un clamoroso colpo di scena finale che ribalta tutto e solo per questo il film va visto. È il classico film di Sam Raimi, pieno di citazioni di altri film, come ha detto prima Roberto, ma non solo, io ci ho visto anche qualcosa di Lost addirittura, ovviamente un'isola, ma poi è carino perché ci sono autocitazioni di altri film di Sam Raimi. Gli attori sono azzeccatissimi nelle rispettive parti, lui si fa odiare che è una meraviglia, lei funziona alla stragrande anche quando parla pochissimo, come si muove nelle sue movenze goffe, riesce a fare la sfigata in una maniera eccezionale, ma soprattutto quando ovviamente si ribella, comincia a credere in se stessa e quindi si ribaltano i ruoli, diventa davvero terribile e terrificante, cambiando anche proprio le sue espressioni. Quindi credo che sia anche una grande prova attoriale di questa attrice che in pratica regge tre quarti di film, lui e lei, su quest'isola. Il film, tra l'altro non lo ha scritto Sam Raimi, lo ha... l'hanno scritto. Lo devo leggere perché non ricordo. Ecco, il soggetto è di Damian Shannon e Mark Swift. Poi lui ha fatto la, è prodotto chiaramente dalla sua casa cinematografica in collaborazione con la 20th Century Fox, che gli ha dato gli studios dove poter realizzare tutti gli effetti speciali, eccetera. Sono tutti in computer grafica, ovviamente. Sono fatti abbastanza bene. Le musiche sono straordinarie perché è il grande compositore Danny Elfman. E io dico che Raimi, tra l'altro, è tornato a fare un film fantastico horror dopo ben 17 anni, Drag Me to Hell, che è un capolavoro, e non ha deluso. Ha fatto un film veramente grottesco, difficile da catalogare, ma va visto assolutamente.
2: Scusa, io vi sto per salutare, ma ti rubo un minuto, caro sì. Tony, perché ho visto online il trailer di Evil Dead Burn.
1: Sì.
2: Non so se l'hai visto anche
1: sì.
2: tu.
0: Di cui per ora non
2: vabbè. Si sa la data d'uscita.
0: No, non si sa niente ancora.
2: No, così ti diciamo.
1: Sì, lo aspettiamo al varco tutti quanti, perché per me la miniserie di Evil Dead è stata eccezionale.
2: Ma dopo c'è stato un remake, se non sbaglio, uno.
1: Sì. Senza infamia e senza lode.
2: Senza infamia e senza lode.
0: La serie televisiva stai parlando tu?
2: Evil Dead.
0: No. Di Evil Dead, la serie televisiva.
2: No. Sì. I tre di Sam Raimi.
0: No, cioè anche stata la serie televisiva.
2: Ah, no, cioè Ash.
0: Ash.
2: Esatto, come no? Sì. Ash versus Evil. No, non mi riferisco solo ai film.
0: I film sono di casa ce ne sono quante ne vuoi, però diciamo che quelle ufficiali sono uno e due.
2: Quelle già due, poi sì.
0: Già la terza, secondo me,
2: Army of Darkness, che è bellissimo, ma non è
1: si ricollega, ma
0: con la casa.
2: In realtà il 2 è un reboot.
1: Sì, è un reboot. Esatto. Che è più bello del primo, tra l'altro.
2: Più bello del primo, sì. Il 3 non c'entra niente.
0: Dammi dello zucchero, baby.
1: Però bisogna dire che Sam Raimi è un altro di quei registi che non ne sbaglia una. Ha fatto vari generi e secondo me è uno dei, cioè, non ha fatto un film brutto per i miei gusti. Ripeto, io sono concentrato soprattutto su horror e fantascienza. Però quando un regista che io adoro di horror e fantascienza fa un altro genere, io me lo vado a vedere, anche se non risponde.
2: Scherzi.
1: E devo dire che, non so se siete d'accordo, Sam Raimi non ne ha sbagliata una.
0: Ma questo film, oltre a essere un melt di tante cose, c'è da dire che secondo me fa anche occhio da civetta a un mondo che sta per sbocciare, di una caterva di film che verranno appunto dopo Doomsday, no?
1: Vero.
0: Perché quegli attori lì sono attori che fanno, sono della Marvel, quindi lei è è la Linda del Doctor Strange, quindi stiamo parlando, sì, della ragazza che si vede anche nella versione in cui il Dottor Strange finisce in quell'altro strano multiverso dove ci sono gli X-Men, no? C'è sempre lei, sembra quasi un punto, un fulcro importante e

0: Siamo in un racconto che è un survival, 5 minuti dopo siamo in un horror da fuori di testa, piano B.
1: Sì, sì,
0: c'è sempre un piano B.
2: Ma c'è anche poi qualche omaggio al torture porn,
0: certo,
2: al survivor
0: certo,
2: horror,
0: certo.
2: C'è veramente di tutto. Hai centrato l'obiettivo, il bello di Send Help è proprio questo viaggio che fa fare allo spettatore, che inizi ridendo con un film che sembra quasi soft, sembra una soft opera, queste da TV americana di seconda serata, e poi piano piano fai un viaggio verso un abisso anche di crudeltà, di violenza psicologica, veramente
0: certo,
2: c'è
0: certo.
2: Di tutto.
0: Ma infatti non è mai da dimenticare l'idea stessa del prodotto di Sam Raimi, che ha la caratteristica più importante, a mio giudizio, che è quella di darci una ventata di aria fresca quando si tratta di raccontare una storia, che finalmente c'è qualcuno che scrive le storie, che è una cosa,
2: quello che dicevo prima.
0: Che non accade di solito, cioè, c'è qualcuno che dice no vabbè, ma questo l'hanno fatto gli altri, mo io faccio un'altra cosa, e viene fuori alla fine sempre un prodotto, diciamo, spettacolare.
2: Sì, che poi uno all'inizio dice vabbè, sembrerebbe la storia aria fritta e rifritta, un po' i sopravvissuti su un'isola, la scoperta dell'acqua calda.
0: Sì,
2: no, attenzione,
0: il Signore delle Mosche, un po'...
2: Esatto, bravissimo. Ma attenzione, perché c'è un finale clamoroso, una roba veramente terrificante, assolutamente da vedere.
0: Che poi finisce con un reboot in un mondo fantastico in cui tutti vengono presi e felicemente tratti. Bene. Comunque sia, diciamo che abbiamo detto ciò che volevamo dire al massimo di questo racconto, perché il resto ve lo lasciamo vedere, e quindi non ci resta che salutarvi. Io, Paolo Ferri.
3: Ciao, tornerò, I'll be back.
2: E Globster.
0: E poi Globster. E naturalmente il be back sarebbe il racconto di The Boys, in cui stiamo aspettando anche Marco Palma che arrivi. In chiave pizza, chiaramente, quindi in chiave serale. In chiave serale.
2: Beh, certo.
0: Quindi magari non sarà la prossima settimana, ma quella dopo. Bye bye.
2: Vi lasciamo con Danny Elfman, questo brano tratto dalla colonna sonora di Send Help. Il titolo è Hiking Together.

0: Radio start. Radio start, the heart of music.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: dei passarelli.
1: La domenica con le passerelle.
2: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start e benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia.
3: Buongiorno, ci troviamo sempre io e te, te e io, come adesso saremo il nuovo Sandro e Raimondo saremo della radiofonia.
2: Io e te a Cussi.
3: A Cussi e sarà per sempre Federì. Federì, ci hai abbandonato pure questa puntata.
2: Purtroppo io, Federì, ho avuto un problema di tipo motoristico.
3: Questa volta però non è salute e già abbiamo fatto un passo avanti, quindi adesso risolverà pure una macchina.
2: Evviva.
3: Lotta insieme a noi e lotta contro i ruotini della macchina e le gomme sgonfie.
2: Che poi posso dire, cioè, veramente un errore da principiante, non per colpa sua, perché... Cioè...
3: Dai, non infamiamo la gente, però ha avuto, insomma, conseguenze di un errore che sapevo anch'io che non si deve fare, però
2: diciamo,
3: non infamiamo le persone.
2: Un certo Armando, di cui non faremo il cognome, ma lui sa
3: che ha montato
2: che i ruotini
3: una cosa,
2: vanno montati dietro e non davanti, e va bene,
3: non fa niente, per cui adesso Federica ci ascolta da casa sua o su una macchina, su un carro attrezzi possibilmente, però li vogliamo bene lo stesso, quindi siamo ancora oggi orfani di Federica. E Federica, secondo me, accumulando tutte, insomma, le essenze, farà una puntata da sola. Sì. Cinque puntate da sole. Ciao, ci abbiamo ospiti. Stai andando via?
2: Sto andando via.
3: Ah, pecca. Pensavo...
2: No, grazie. Posto così.
3: Ma che carini, ci chiedono anche se vogliono qualcosa.
2: Salutiamo Marco
3: qualcosa.
2: Del CFU, che ci
3: Marco.
2: Ospita ogni volta.
3: E ha chiesto se vogliamo qualcosa, cioè gente che si occupa di noi e non ci infama e non ci insulta. Occupa e preoccupa.
2: Va bene, è una puntata difficile stamattina, complicata per me, però io...
3: Allora, Federica
2: io
3: non
2: mi
3: c'è.
2: Affido a te.
3: Federica non c'è, Marco non è lucido perché viene da una chiusura di un locale e dove si è fatta festa.
2: Diciamo che si è fatta festa fino a tarda ora, potrei essere andato a dormire intorno alle 4.
3: Quindi è un mondo difficile, potevamo mettere carotone, è un mondo difficile.
2: Diciamo che stamattina potrei accusare il colpo, a un certo punto se dovessi collassare durante la puntata, cari ascoltatori e ascoltatrici, io vi voglio bene.
3: Hai preso anche una pillolina, io non vorrei che... Sono un po' preoccupata.
2: No, quello è
3: l'antistaminico. Okay, quindi quando ti ho visto incollare pasticca, ho detto siamo arrivati alla pasticca.
2: Non diffondiamo fake news. Okay, purtroppo sono vittima della primavera che è arrivata proprio così. Cioè,
3: come un tir. Siamo passati dai 20 ai 30 gradi.
2: Madonna,
3: così,
2: stamattina c'è un sole che splende. Tra l'altro siamo in diretta stamattina.
3: È vero, ecco, questa
2: cosa non abbiamo
3: detto.
2: Come testimoniamo?
3: Testimoniamo
2: la nostra diretta.
3: Che c'è stato Cannes, insomma il Festival di Cannes si è concluso ieri sera.
2: Però a casa mia è stato Cannes ieri sera, un Festival di Cannes.
3: Un
2: diciamo.
3: Festival di Cannes in generale, quindi insomma vittoria di un film.
2: No, che mi sera? Preoccupate, non ci stanno demolendo lo studio, era solo la serranda che si abbassava.
3: Ah, ok, no, mi sono preoccupata pure io. Ha vinto un film rumeno, se non
2: sbaglio.
3: Ah, okay. Sì. Quindi adesso poi vi diremo chi ha vinto, perché mi cogli la sprovvista, perché testimoniare che siamo in diretta, si è concluso il Festival di Cannes e Italia assente, che non ha vinto nessun premio. Sul palco c'è stato soltanto Pierfrancesco Favino, che insomma ha premiato.
2: E c'è sempre lui comunque.
3: Sì, che ha premiato, mi sembra. La migliore attrice, così. Tanti messaggi questa volta lanciati dal palco di Cannes, soprattutto messaggi di pace come quelli che non sono stati lanciati da David. Vabbè, no. Un paio sì, però diciamo che nessuno si è
2: molto sottintesi.
3: Sottintesi,
2: diciamo.
3: Ecco, ci doveva essere il grande rientro di Barbara Streisand in Europa che prendeva il premio alla carriera. Purtroppo, Barbarona nostra si è inceppata col ginocchio perché c'ha un'età e ha detto: io non ce la faccio a farmi il viaggio America,
2: mandatemelo.
3: Non ce la posso fare, e quindi ci ha cannato Cannes. Questo sapito gioco di parole, scusate. E quindi per il resto io sono arrabbiata. Cominciamo subito con un'invettiva. Aspetta, con un'incavolatura.
2: Ah, una pre-invettiva.
3: Una pre-invettiva.
2: Okay, vai.
3: No, più che altro una sfiga che mi perseguita.

0: Questa settimana, sempre rimanendo in Francia, perché mi aggancio perché sono la regina dei collegamenti, sempre in Francia parte Roland Garros, il torneo di tennis, la terra rossa per eccellenza, e lo danno su HBO.
1: Ok.
0: Mi puzza sfiatata, nel senso che io mi abbono a Sky per seguire gli internazionali, mi abbono a altre piattaforme, cioè sempre la piattaforma che mi manca praticamente, dove danno. E quegli infamoni della Rai non hanno preso i diritti del Roland Garros. E tanto il tennis, chi vuoi che interessi? Abbiamo comprato i mondiali in largo anticipo. Il tennis, a chi vuoi che freghi? Praticamente il tennis è diventato lo sport per eccellenza
1: nazionale ormai. Esatto. Ma io ho una curiosità, io da non seguitore del tennis. Ma quanto cazzo si gioca a tennis durante la... Cioè non c'è tipo una pausa come il campionato?
0: Cioè a fine anno la pausa, diciamo okay. Che a dicembre...
1: Quindi a dicembre non si gioca?
0: Sì, per motivi. Però ecco, fino
1: a... No, perché il calcio, l'estate ci si ferma, diciamo la MotoGP si ferma l'inverno.
0: La
1: il tennis...
0: stagione in Australia, perché lì fa caldo, quindi si gioca fino a novembre. Poi il mese di dicembre, tanto più che... È stato noto il fatto che Sinner ai primi di dicembre non ha voluto incontrare Mattarella, ma più che altro perché Sinner ha detto: io vado in vacanza, non voglio sentire niente a dicembre.
1: Spento il telefono,
0: perché poi dopo diciamo che le cose più importanti si giocano, il trittico praticamente, si parte con l'internazionale di tennis. No. Non so quanto siano importanti nel ranking, però per noi sono italiani, è una fetta di cuore. Si parte con l'internazionale di Roma, poi il Roland Garros e subito dopo Wimbledon. Quindi questo è, diciamo, il magico trio, okay. Coincide col mio. La Rai non ha comprato l'internazionale di tennis di Roma, cioè,
1: ma con quelli italiani,
0: neanche quelli italiani, capito? Io l'ho visto su Sky, perché per fortuna c'avevo Sky. Adesso ascoltatori, al 378 06 755 02, ditemi piratamente come posso, perché io non mi posso abbonare pure a HBO, perché,
1: oppure insomma, fate una raccolta fondi e donate un abbonamento a Giulia.
0: Discovery Plus,
1: sì, per un mese
0: tu,
1: diciamo.
0: Ce l'hai Discovery
1: Plus? Io ce l'ho Discovery
0: Plus, dammi l'account per entrare.
1: Potrei passarti l'account.
0: Ho risolto, ragazzi, ho appena risolto.
1: Un attimo, vedi, uno.
0: Passami l'account e io ti finanzio in qualche modo. ti do della pecunia, pago in alcolici.
1: Una bottiglia, esatto, una bottiglia di tequila.
0: E posto, siamo pari. A posto. Ok. Marco, come va? Migliorata la situazione?
1: No, non ancora, però sono pronto.
0: Sei pronto?
1: Sono pronto per la prima rubrica di giornata. Dai. E quindi andiamo con la rassegna stampa.

0: E siamo qui con la nostra rassegna stampa di giornata, come al solito notizie fresche, notizie belle, notizie calde.
1: Non sapevo cosa dire.
0: Ero impreparato. Bene, allora, prima notizia del giorno, andiamo nella nostra carissima e sempreverde Australia.
1: Oh, ok. No, perché l'Australia ci vuole sempre.
0: Esatto.
1: Adesso faremo i topic. Australia, aereo, insetti e...
0: E pensa, questa notizia coinvolge due topic tutti insieme.
1: Io non le so prima le notizie.
0: Perché parliamo di Australia e di aeroporti.
1: Hai visto?
0: Precisamente siamo ad Avalon, uno scalo a 50 km da Melbourne, dove di fatto si è sospesa l'attività degli aerei per circa 4 ore a causa di un oggetto sospetto in una valigia.
1: Cioè, ok.
0: Passato una valigia sotto i controlli, e questi hanno intravisto qualcosa, hanno detto: signori, fermiamoci un attimo.
1: Cosa che potete recuperare su Airport Security,
0: esatto.
1: Tutte queste notizie.
0: Esatto, addirittura portando anche alla cancellazione di due voli. E che cosa c'era dentro? Praticamente hanno visto questo marchingegno un po' elettronico.
1: Un dildo.
0: Con una cosa... No, non era un dildo, stranamente non era un dildo.
1: Di solito questo è.
0: C'era questo marchingegno elettronico e poi questa, diciamo, questa...
1: Cioè tutto, sta facendo il gesto, era fantozza.
0: Esatto, questa bustina anche un po' sospetta. E quindi sono andati lì e hanno detto, va bene, quindi, perché poi era sul nastro dei bagagli imbarcati, quindi non è quello lì al controllo, ci hanno messo più tempo perché devono prima recuperare la persona, portarla lì in ufficio e fare il controllo nella
1: valigia. Vedere che cos'è. Sono curiosa come una Bertuccia, cosa conteneva?
0: Conteneva una confezione di cioccolata calda.
1: Okay.
0: Quindi una bustina di cioccolata calda che è stata scambiata per una bustina di qualcos'altro e un epilatore laser.
1: Ok, insieme.
0: Sì. E vabbè,
1: non so, così.
0: Vabbè, tu ti depili e poi per rilassarti
1: ti fai una cioccolata.
0: Una cioccolata calda, oppure uno scrub alla cioccolata, queste cose che vanno.
1: Potrebbe più possibile fare
0: che vanno molto, molto di moda oggi.
1: Insieme era un epilatore e un coso di cioccolata. Questa associazione ha stupito anche me, sinceramente. Pensavo che fosse qualcosa di vivo.
0: E invece no, era semplicemente un epilatore laser, tra l'altro di un uomo che si è mostrato poco collaborativo fin dall'inizio.
1: Scusa, nel suo intimo c'è Chilli, nel suo intimo c'è un epilatore. Cosa vuoi? Io posso depilare come... Magari era un ciclista.
0: Non si sa, tra l'altro.
1: Diciamo che i ciclisti tendono ad essere molto glabri proprio per l'attrito del pelo. Allora, quindi...
0: lui dice che la cioccolata era un regalo per i suoi amici.
1: Okay.
0: E l'epilatore era per sua moglie.
1: Ah, allora sì, scusa.
0: Però certo. Cose dichiarate da lui, in realtà non si sa. Però insomma, quando gli volevano aprire la valigia, lui ha detto no. Insomma, c'è stato un
1: quarto dei regali a tutti.
0: E quindi c'è stato 4 ore.
1: Io ho riportato la cioccolata da Amsterdam, per cui mi hanno fermato anche a me.
0: Che cioccolata era?
1: Non so, però mi hanno fermato.
0: Era ripiena di qualcosa.
1: Ho portato anche del formaggio da Amsterdam. Mi hanno fermato, sì, effettivamente. C'è gente che non apprezza.
0: Comunque, alla fine, dopo 4 ore di fermo e 2 voli cancellati, l'aeroporto è ripartito e adesso l'uomo dovrà pagare anche una multa salatissima
1: per procurato allarme.
0: Esatto, sì.
1: Vabbè, non si può riportare la cioccolata del pietro. Ragazzi, come le banane in Sicilia, come il le banane, come il mostro di Benigni, non si può comprare la cioccolata in Australia. Vabbè.
0: E andiamo con la seconda notizia di giornata. Diciamo che più che una notizia, questo è un'osservazione. Siamo negli Stati Uniti, precisamente in Alaska, e precisamente a Whittier.
1: Okay.
0: Dove, cosa succede a Whittier? Allora, Whittier è uno dei posti più freddi degli Stati Uniti, dove le temperature, quando fa caldo, siamo intorno ai 10 gradi.
1: Ma è quel posto fighissimo dove c'è un palazzo solo, no?
0: Esattamente.
1: Bellissimo. Non ho visto la notizia, però conosco il posto, è uno dei miei guilty pleasure dove vorrei andare una volta e rimanerci, tumularmi là dentro.
0: Cosa è successo? Appunto, visto che questa città si trova proprio nell'estrema Alaska, diciamo quasi ai confini con poi la il circolo polare artico praticamente. E le temperature, come dicevo, quando fa caldo ci sono 10 gradi, quando fa freddo si arriva anche a meno 30, e quindi gli spostamenti e i vari movimenti all'interno della città sono un po' complicati. Quindi cosa è successo? Cosa hanno deciso di fare? Hanno fatto questo complesso di palazzi chiamato il Beijing Tower Condominium.
1: Cosa enorme.
0: Esatto, un condominio di 14 piani e 196 appartamenti, con all'interno tutti quanti i servizi possibili di una città.
1: C'è un ospedale, ci sono le poste, ci sono le scuole, supermercati. Cioè, tu non devi uscire dal... Il mio sogno, cioè, non uscire di casa mai più nella vita. Cioè, metti che non vai d'accordo con qualcuno, io mi sono posta in riunione di condominio.
0: Infatti è la prima cosa che ho pensato, ma come si fa una riunione di condominio lì, è con vero. Tutte queste persone? Perché ci vivono 217 persone, quindi 196 appartamenti, quindi in realtà sono quasi tutti...
1: Single, un rappresentante,
0: insomma,
1: per famiglia, eccetera, eccetera. Però la cosa che mi sconvolge è che tu, allora, puoi uscire da lì, c'è una strada che va percorsa in senso alternato a seconda tipo del semaforo, perché c'è una strada sola che ti porta lì, sì. E non c'è nulla, c'è il mare, però c'è il mare
0: ghiacciato, quindi, ghiacciato per quasi la totalità dei mesi dell'anno.
1: Tutte le persone che ci lavorano nel porto, fondamentalmente, sì. In questo, insomma, questo porto qua. Però il fatto che tu c'hai tutto nel palazzo, cioè, ragazzi, veramente tutto nel palazzo è stupendo. Cioè, tipo, devo andare a

0: questa cosa che può complicare, c'è un vecchio detto, diciamo un adagio romano, che dice sul lavoro e nel palazzo non ci devi mettere per cazzo.
1: Ah, ok.
0: Se nel palazzo poi ce lo metti, e poi che succede?
1: Magari si rompono
0: il pazzo e poi...
1: Però deve essere stupendo, ragazzi, stare... Almeno, guarda, posso dirti, almeno un paio di mesi là dentro. Di detox dalle persone, là dentro e c'hai tutto lì. Poi due mesi così e poi torni a casa.
0: Va bene, diteci anche voi se vivreste in una situazione del genere. Potete dircelo a 378-0675-502. Aspettiamo le vostre risposte. E andiamo avanti con la rassegna. Terza notizia di giornata. Siamo sempre al freddo. Passiamo, diciamo, da...
1: Perché Marco soffre questo caldo. Ho cominciato quindi, ho cercato tutte notizie.
0: Cerco notizie fredde per convincermi di questa cosa. E siamo sull'Everest.
1: Dove vorrebbe essere Marco Palma in questo
0: momento? La montagna più alta del mondo, dove è appena stato stabilito, esattamente stavo cercando il giorno preciso, non lo trovo, vabbè, comunque è il 22 maggio.
1: Quindi
0: un paio di giorni fa, ecco, ok, sì. 22 maggio è stato stabilito il nuovo record mondiale di alpinisti sull'Everest, un gruppone di alpinisti. 274 persone.
1: Accidenti.
0: Più dei residenti del palazzo.
1: Gita di gruppo, gita scolare, come se tutto il palazzo andasse in gita.
0: Sì.
1: Ti immagini, per i ladri non c'è più nessuno là.
0: Ed è stato ristabilito, perché il record mondiale prima di questo, che sarà stato stabilito nel 2019, c'erano 223 persone tutte quante insieme. Adesso invece sono arrivato a 274, questo gruppone che è salito su. Tra l'altro, tra i vari alpinisti c'era Kamirita Sherpa, una guida leggendaria,
1: okay.
0: Che a 56 anni ha raggiunto la cima per la 32esima volta.
1: È sotto e sopra, signora mia, che è tutto un sotto e sopra. Vabbè, c'ha ragione pure. Però una cosa di cui ho sentito parlare è dell'overtourism.
0: Esatto, infatti nell'articolo si parla anche di questo, del fatto che comunque tutte quelle persone, tutte insieme, in un posto che
1: diventa più trafficato, esatto. dell'incrocio famoso di Tokyo, praticamente.
0: Sì, sì, esatto, come Shibuya.
1: Sì, sì, è diventato quello, perché c'è gente che sale, gente che scende. Buongiorno, salve signora, buongiorno, tengo aperto la porta. Queste cose qua, sì, c'è questo problema di overtourism e tutti vogliono andare sull'Everest.
0: Tra l'altro i permessi per salire sull'Everest, perché tu devi pagare comunque una quota al Nepal, che si occupa appunto di regolare il flusso delle persone, costano carissimi. Ogni permesso può arrivare a costare anche fino a $15,000.
1: Accidenti.
0: Cioè, è una spesa.
1: Però il Nepal ci campa bene.
0: Sì, immagino i politici nepalesi che...
1: Quindi per questo...
0: Come zio Paperone.
1: Overtourism, però vieni qua, non ti preoccupare, è grande l'Everest. Ci siamo, quando ci siamo in 400, ci siamo in 401, cioè non è un problema. Venite tutti quanti qua.
0: Quindi, non so, voglio organizzare anche noi un pulmino.
1: Io voglio andare nel condominio.
0: Vabbè, per la maiella, facciamo sulla maiella, che è più a portata di mano.
1: Si cammina, io non voglio camminare mai più nella vita. Voglio chiudermi in una stanza con Glovo, il mio miglior amico.
0: E andiamo con l'ultima notizia di giornata, rimaniamo sempre in Asia, ma ci spostiamo in Giappone. In Giappone, okay. E parliamo di meloni. Non Giorgia, però, okay. Ma proprio di meloni, quelli là, i meloni.
1: Meloni,
0: quelli, cioè, quelli
1: prima,
0: arancioni.
1: Prima di Giorgia, vi ricordate i meloni che c'erano veramente, che si mangiavano?
0: Quelli, come si chiamano quelli? Meloni di pane, giusto? Come li chiamate
1: non
0: qua?
1: Idea.
0: Quelli che hanno la buccia,
1: colore?
0: Che sono dentro arancioni.
1: Meloni.
0: Meloni, okay.
1: Meloni arancioni.
0: Perché sennò c'è anche quel melone giallo. Che è il,
1: sì, meloni arancioni e meloni gialli.
0: Che da me si chiama il gialletto.
1: No, noi non abbiamo cose, declinazioni strane.
0: Invece il gialletto e il melone di pane. Vabbè,
1: siete,
0: è una cosa
1: strani,
0: sono pugliese.
1: Siete strani, pugliese, siete strani.
0: Va bene, perché parliamo di meloni? Perché ad Hokkaido, dove diciamo, è una delle eccellenze culinarie del Giappone, un posto dove si producono tante cose. Allora, partiamo dal presupposto che in Giappone la frutta e la verdura sono carissime.
1: Penso.

0: penso solo qua non siano carissime,
1: perché vengono prodotte in un certo modo, e tra l'altro vengono vendute singolarmente tutte quante infiocchettate, cioè sono quasi un prodotto di lusso. Ma questi due meloni in particolare sono stati venduti a 31.400 euro.
0: Porca miseria, chiusi, cioè vuol dire chiusi. Magari li apri, sono pure marci.
1: Quindi più di 15.000 euro a melone.
0: Signora mia, cioè dove siamo arrivati con i prezzi? Quasi come una benzina da qua praticamente. Come mai questo prezzo? Solo per il prodotto in sé, allora, che avevano i particolari?
1: Allora, praticamente la particolarità è che sono praticamente delle sfere perfette. Cioè sono stati cresciuti in modo tale da essere perfettamente sferici. Quindi sono proprio...
0: L'estetica in Giappone è importantissima.
1: Esatto. E poi a quanto pare, insomma, questa è una particolare varietà. Si chiamano i meloni Yubari. Vengono coltivati in condizioni climatiche particolari, con escursioni termiche che favoriscono la dolcezza del frutto. Addirittura
0: massaggi,
1: vengono massaggiati. Sì, sì, sì, sì,
0: sì. Questa l'avevo sentita, che vengono come le carni. Esatto. In Argentina, certe carni, oppure anche in Giappone massaggiano le carni per... io voglio essere un melone.
1: Pensa, ogni singolo melone viene curato da un contadino che se ne occupa per 3 mesi. Cioè c'è una persona che per 3 mesi ogni giorno va lì, lo copre dal sole, perché il massaggio si fa al buio, massaggia questo melone e poi lo
0: voglio
1: lascia
0: fare questo lavoro
1: a maturare.
0: Voglio seguire un melone.
1: Volete, esatto, sì, volete
0: se
1: diventare...
0: Immagini, casca, ti spacca il melone.
1: Se volete diventare massaggiatori di meloni, potete mandare il curriculum, mi trasferite ad Hokkaido, che comunque...
0: È bellissimo questo lavoro, massaggiatori di meloni, su Reeducational Channel. È stupendo. Ragazzi, vi stiamo dando anche possibilità di lavoro. Dopo i guardiani dei fari, del faro, nelle cose per isole sperdute, massaggiatori di meloni, non lo so... aprite un supermercato in Alaska che vi fate i soldi, tanto quelli sono i clienti alla fine. Cioè, non chiude manco l'attività. Cioè, se voi aprite un'attività che non c'è lì, cioè avete il 100%
1: di sicurezza.
0: A posto, bellissimo.
1: E questa era la nostra rassegna per oggi. E a questo punto andiamo ad ascoltare la prima canzone di giornata, così ci diamo un po' la carica.
0: Sì,
1: oggi,
0: soprattutto te.
2: Apexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω, ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω, φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω, φέρ' τα όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: su Ipa Ferto.
1: Ed era Ferto di Achillas, pezzo rappresentante la Grecia all'Eurovision che c'è, appena stato. Sì, sì, diciamo che sto pezzo mi ha caricato, è servito, mi ha dato una botta fenomenale.
2: E allora andiamo con un momento tristezza. No, dai, tristezza no.
1: Intristiamoci, va bene.
2: Intristiamoci per la situazione mondiale, che andiamo sempre, sono sempre brutte notizie.
1: Siamo sull'orlo del baratro,
2: siamo
1: però.
2: Siamo sull'orlo del baratro, ecco.
1: Siamo sull'orlo del baratro, ma noi ci balliamo sull'orlo del baratro.
2: Sì, ma neanche a dire che una risata ci salverà, perché alla fine adesso cominciano a chiudere pure i programmi comici.
1: Infatti questa è la nostra ultima puntata.
2: Sì, non comici, no, perché per fortuna noi non siamo comici, per cui non facciamo ridere nessuno, quindi siamo salvi, per la nostra insipienza siamo salvi. Però diciamo che in America non se la passano bene i comici ultimamente, soprattutto i late show, come è successo a Stephen Colbert, che ha chiuso il suo late show con un'ultima puntata di addio. E dopo tantissimi anni lui ha preso lo scettro ereditato del David Letterman, sulla CBS, e con la scusa di un accorpamento di reti, insomma un'operazione finanziaria che aveva bisogno di un rinnovamento, la CBS, questa è una scusa fondamentalmente, ha preso la palla al balzo per chiudere lo show inviso da Donald Trump. Ecco, questa è la sintesi, l'ha chiuso Trump perché non gli piaceva quello che stava dicendo e gli continui attacchi che Colbert faceva a Trump. Però diciamo che l'ultima puntata è stata una puntata molto divertente, una puntata, una lunga serata di addio. Non si è parlato assolutamente mai di politica in quest'ultima puntata e gli ultimi ospiti sono stati, insomma, personaggi famosi e anche colleghi di Colbert che hanno voluto partecipare a questo saluto.
1: Sì, che diciamo c'è stato proprio un'accorata partecipazione da parte di tutto quel movimento artistico statunitense.
2: Anche un po' perché tipo i prossimi siamo noi.
1: Esatto, quindi godiamoci questi ultimi 5 minuti e vediamo che succede.
2: Esatto, ecco, poi Trump ci ha messo del suo perché ha colto la fine del talk show con toni sprezzanti, dicendo per fortuna una persona non faceva ridere, non senza animo, non faceva niente, eccetera, eccetera, e ha caricato un video fatto da lui, quindi tu veramente immagina.
1: Sì, fatto da lui con l'IA. Lo consiglio questo video.
2: Sì, no, io no, però va bene. Che ha fatto vedere lui che esce, insomma, dalle quinte dello spettacolo mentre Colbert parla e afferra Colbert
1: e
2: per le sue,
1: lo butta nel cassonetto.
2: Quindi diciamo che il nostro presidente degli Stati Uniti c'ha tanta roba da pensare.
1: Non solo, lo chiude in un cassonetto e poi parte YMCA e c'è lui che balla.
2: Sì, questo è lo spessore.
1: Con la famosa Trump Dance che ormai è diventata.
2: Ma tu immagina Mattarella a fare una cosa del genere, tipo qualcuno che Mattarella che
1: balla. Oddio, allora Trump appunto ormai è diventato famoso, è diventato un meme con questa sua Trump Dance. Mattarella no, però io non so se tu hai visto l'ultima uscita di Papa Leone.
2: Ah sì, che ha fatto 6-7.
1: Che ha fatto 6-7
2: con un gruppo di bellissimo. Cioè vabbè,
1: quindi, se il Papa fa 6-7,
2: questi americani
1: vale tutto.
2: Spiega cos'è 6-7. Io lo so perché sono giovane dentro.
1: Ma allora in realtà è molto difficile da spiegare 6-7, perché 6-7 non significa niente. Cioè è un'espressione no sense fatta apposta per non essere capita. È la cosa divertente. Sta nel fatto che è un termine ormai utilizzato dalla Gen Alpha, diciamo fine Gen Z, inizio Gen Alpha, ed è fatto apposta per perculare i boomer,
2: me, però io lo so, quindi io anticipo.
1: 6-7, ma che significa?
2: Ciupa, sto cazzo, come dice? Ciupa, praticamente. Era come la pagnaia.
1: Dovremmo fare una. Io mi ricordo che abbiamo fatto una puntata a un certo punto dedicata una sezione al linguaggio giovanile, che sì. Abbiamo parlato del linguaggio della Gen Z, ora dobbiamo parlare del linguaggio della Gen Alpha. Io ho visto delle cose, sto scoprendo tante cose nuove.
2: C'è un Paolo Ferri che ci manda un 6-7. È proprio in diretta così, ci manda un 6-7 perché lui vuole dimostrarci che è giovane anche lui. Quando no, si no, hanno però, dei però figli faremo, piccoli
1: guarda,
2: però.
1: Faremo una puntata adesso per la prossima, vi elencherò il vocabolario così potete capire i vostri pargoli.
2: Va bene.
1: Anche perché io c'ho un'infiltrata nella Gen Alpha, che è mia nipote, che ha fatto 14 anni la settimana scorsa.
2: Auguri!
1: E quindi ce l'ho lì, che mi dà le informazioni.
2: Ti dà le info. Allora, diciamo, per concludere con un messaggio di speranza, cioè da dire che Stephen Colbert è ricomparso questa mattina, cioè proprio 24 ore dopo, dal cassonetto, e in un'altra trasmissione dando le notizie, quindi tu mi butti dalla finestra, io rientro dalla porta o viceversa.
1: Beh sì, perché comunque
2: io rientro dalla finestra.
1: Appunto, c'è stata questa acquisizione da parte di Paramount, che ha acquisito CBS, che sta diventando un gigante, cioè Paramount ormai sta fagocitando mezza industria cinematografica e televisiva degli Stati Uniti. Però appunto sì, Colbert è riapparso da un'altra parte. Ovviamente,
2: ha dichiarato,
1: insomma,
2: sono state 23 ore strazianti senza essere in TV, praticamente. Lui ha detto, guardate che, cioè, non è che io vivo nelle show, posso andare a fare un'altra cosa. E Whoopi Goldberg ha detto, Steven, qualunque cosa tu voglia fare, anche la mattina, la sera, stai sicuro che noi ti seguiremo. Quindi, cioè, finché non le eliminano fisicamente.
1: Sì, anche perché comunque è vero che i late show sicuramente in America sono seguitissimi, però è anche vero che anche questa cosa del late show un pochettino sta andando in declino, come tutto il resto della televisione. Cioè,
2: sì, infatti
1: Fallon,
2: adesso, sì.
1: Fallon che ormai è diventato il re, anche perché forse è l'unico che è rimasto
2: i sopravvissuti, dei piccoli indiani
1: delle show americani. Lui sicuramente fa la sua trasmissione in diretta, è seguita e tutto, però la popolarità di Fallon ce l'ha dalle clip, da quello che va su YouTube, da quello che va su Instagram.
2: È un tutto ripensare della comunicazione, sì, ultimamente.
1: Quindi comunque io credo che anche se Colbert si dovesse aprire un profilo Instagram e fare il suo late show da solo a casa sua in diretta su Instagram, probabilmente avrebbe lo stesso tipo di pubblico che aveva in TV. Quindi ormai diciamo che non funziona più questa cosa, spegnere la TV.
2: No, diciamo che la TV, insomma,
1: anche la TV
2: si
1: che
2: sta
1: la guardi, cioè, nel senso, tu guardi la TV. Vabbè, tu sì, perché
2: un
1: sei
2: paio
1: vecchia.
2: Di cose, sì, un paio di
1: anziana.
2: Cose le guardo, tipo per esempio un Chi l'ha visto lo guardo,
1: okay.
2: Ho voglia di un po' di crime, vedo qualcosa così, però ecco, diciamo pure io mi servo le piattaforme.
1: Perché io ad esempio le uniche cose che seguo davvero in televisione
2: perché
1: in
2: sei vecchio
1: sono Sanremo,
2: L'Eurovision
1: e qualcosina, il capodanno di Rai 1 come sottofondo.
2: Proprio da vecchio.
1: Ma no, ma perché il capodanno di Rai 1 è un meme, quindi
2: Marco Liorni sei diventato.
1: Però per il resto effettivamente io non guardo più la televisione in diretta, seguo tutto quanto in streaming. Tu guardi la televisione in diretta?
2: Olivia, stiamo parlando con te, tu guardi la televisione in diretta, guardi le trasmissioni? Guardi,
1: no,
2: un programma.
1: Si sta stranendo.
2: Dice, cos'è la televisione prima di tutto? Tu guardi solo piattaforme, praticamente. Stasera tutto è possibile.
1: Ah, ok, ecco, vedi.
2: Vedi? Lei in trasmissione.
1: Ma perché è un po' guilty pleasure.
2: Sì, sì, perché gli piace De Martino, mia figlia. Gli piace Stefano De Martino, quindi qualunque cosa fa De Martino si guarda. Tranne i pacchi che fanno schifo.
1: Però ecco, appunto, stiamo andando incontro.
2: Ah, io guardo la Jalapas in televisione.
1: E io anche quella la guardo in streaming.
2: In streaming,
1: sì,
2: vedi tu.
1: Sì.
2: Vedi. Però diciamo che c'è un ripensamento totale dei modi di comunicare con... Anzi, è già troppo tardi perché
1: sì,
2: da mo' è voglia. Una trasmissione radiofonica seguivo anche questo discorso alla TV Talk. Sarebbe possibile qui fare un esperimento di late show in Italia? Cioè, ci sono stati già degli esperimenti late show che non hanno funzionato tantissimo. Allora, diciamo che Luttazzi non ha funzionato per altri motivi, forse era un periodo storico un po'.
1: Beh, in realtà Satiricom, che era appunto il late show di Luttazzi, che ha avuto un grande successo all'epoca, è stato epurato,
2: è stato
1: tagliato,
2: epurato,
1: insomma.
2: Ecco.
1: Però quello era proprio un late show davvero in stile.
2: Sì, copiato nel vero senso della parola.
1: Degli sketch proprio che si rifacevano a Letterman, quello sì, però era un altro periodo storico, era il 2001.
2: C'è
1: era
2: stato
1: proprio...
2: un altro esperimento con Cattelan, per esempio.
1: Cattelan che comunque era un po' un ibrido, cioè comunque non era proprio late show vero e proprio. Io mi ricordo anche, e questo... ed era effettivamente un late show a tutti gli effetti, c'è stato un esperimento nel 2000, se non sbaglio 2013-14, con J-Ax, che faceva questo late che andava in onda su Rai 2, che si chiamava Sorci Verdi.
2: Interessante.
1: Tu non te lo ricordi?
2: No, io mi ricordo più...
1: Ah, 2015, ecco, guarda, sto aprendo la scheda. È andato in onda dal 5 ottobre 2015 al 3 novembre.
2: Ah, ok, non potevo ricordarmelo. Però per Sorci Verdi mi sa che erano stati anche contattati i vari Rapone.
1: Esatto, è stata la prima esperienza televisiva di Rapone. C'erano Rapone, Ravenna, Tinti.
2: Brevissima.
1: Sì,
2: esperienza.
1: Sì, sì, facevano dei piccoli.
2: Però ci hanno visto lungo. Sì. Perché alla fine.
1: E c'era la band dal vivo in studio, appunto, come nei veri let's show. Capitanata da Paolo Iannacci.
2: Insomma, è stato un esperimento breve ma intenso. Io mi ricordo invece che c'erano Cronache Marziane, che però non era un vero late show. Quello
1: era
2: quello
1: con Canino. Sì, era più non mi ricordo come si chiama l'altra.
2: Vittoria, no, non c'era
1: Vittoria. No, c'era un'altra. Vabbè.
2: Comunque era un tipo un ibrido, insomma, tra talk show e le show. Quello mi piaceva, Cronache Marziane, perché era un particolare, insomma. Però diciamo che noi, se parliamo di le show all'italiana, parliamo più di talk show. E quella prima cosa che mi viene in mente, a me che sono vecchia, lo sottolineo, è il Maurizio Costanzo Show, che era proprio una cosa quotidiana in cui le persone andavano. Però ecco, non era proprio lì, c'era anche Bracardi che suonava il pianoforte, se vogliamo mettere la musica dal vivo, però non ci si concentrava su un unico spettatore. E diciamo anche che l'Italia non ha lo star system giusto per questi late show, ecco, non c'è proprio questo star system abituato a interagire in modo divertente, siamo un po' vecchio stile.
1: E comunque adesso stavo leggendo anche Cronache Marziane, è durato dal dicembre 2004 al maggio 2005, cioè comunque tutti esperimenti,
2: appunto, per questo
1: brevi.
2: Ti sto dicendo, non ha attecchito come formula,
1: non funziona perché probabilmente non abbiamo quel tipo di pubblico, di sensibilità, non ce ne frega un cazzo
2: fondamentalmente. E ti posso dire anche un'altra cosa, non ci sono donne che presentano il show, è una cosa appannaggio puramente maschile.
1: Forse
2: io lo vedo come Vittoria Cabello.
1: Esatto, in questo caso Vittoria, forse Vittoria
2: sì,
1: è stata
2: la pazza in culo.
1: È stata sì, magari lei è l'unico esperimento,
2: l'unica che potrebbe presentare
1: il
2: show.
1: Però anche il suo programma, insomma, ridava un po' i toni del late show, perché comunque c'era la conduttrice, le interviste, c'era l'accompagnamento musicale, in quel caso c'era Risa che, che accompagnava, c'era le sue rubriche, quella con
2: Geppi
1: Cucciari,
2: sì. Ecco, diciamo che quel mondo
1: lì, si chiamava l'altra, quella faceva le carte,
2: non me la ricordo,
1: Melissa P.
2: Cavolo, sì. Figurati, che vergogna, siamo pure amiche. Però un'altra cosa ti volevo dire, c'è stato anche l'esperimento della Dandini con Parla con me.
1: Vero, sì, anche
2: però
1: quello.
2: Era un po' più,
1: era sempre comunque
2: talk
1: un po'
2: show.
1: Contaminato, esatto.
2: Sì, era talk show.
1: Il late vero e proprio con le notizie,
2: era quello
1: gli sketch,
2: di Luttazzi,
1: le cose, sì.
2: Effettivamente
1: solo quello. E tra l'altro Luttazzi era al suo secondo late show, perché non tutti forse si ricordano che il primo late show lo ha condotto su Italia 1. Si chiamava
2: Barracuda, certo, sì. Come no, me lo ricordo benissimo. Ci manca questa cosa, tanto più che adesso le prime serate finiscono a l'una di notte, quindi il
1: late show
2: va a coincidere con uno mattina fondamentalmente.
1: Marzullo. All'ora di Marzullo.
2: Sì, sì. Ragazzi, prendetevi la fascia per gli insonni, che sono dalle 5 alle 7 del mattino, fate ascolti bulgari, perché non si sa che cavolo vedersi. Alle 4 del mattino ho cominciato un late show.
1: Sono le repliche della signora in giallo,
2: sì,
1: le cose.
2: Queste cose bruttissime per noi insonni, che ci svegliamo alle 5 del mattino, siamo orfani di qualcosa. Un bel early show. Early show.
1: O per chi va a dormire alle 5
2: del
1: mattino.
2: Se volete fare ascolti, avete ancora capito che la fascia sono gli insonni. Cercate quel sponsor Zequil, la melatonina, e vi fate, insomma, i soldi.
1: Va bene, allora io direi che possiamo andare col secondo pezzo di giornata, appunto parlando di Stati Uniti e parlando del periodo buio che stanno vivendo gli Stati Uniti. Ci andiamo ad ascoltare una canzone che sottolinea proprio questo. We'll be right back.

0: ed era Dancing in the Dark di Bruce Springsteen,
1: che lui con Paul McCartney sono stati gli ultimi ospiti di Stephen Colbert, proprio per riallacciarci in quello, esatto, che
0: e soprattutto
1: dicendo,
0: anche per il tipo, insomma, di problemi
1: mood,
0: che
1: di
0: ci
1: mood.
0: Sono adesso in America, effettivamente
1: siamo nella nebbia totale,
0: si balla.
1: Nel
0: era il New York Times che ci aveva la sigla con la
1: mi stai dicendo
0: Light
1: cose
0: in Darkness, una roba del genere. Ma adesso la vado a cercare perché
1: mi
0: ricordo che c'era qualcosa nel New York Times che da quando è stato eletto Trump c'ha questo sottotitolo sotto New York, tipo La luce nelle tenebre in italiano. Sì. Non sono andati tanto per il sottile.
1: Infatti, ma c'è un sottobosco di gente, ma anche ascoltavo le interviste, insomma, gli esponenti della sinistra americana che dicono che gli stessi MAGA sono in imbarazzati. Quindi molti repubblicani stanno proprio cercando di prendere le distanze da una persona che evidentemente non sta bene di testa, che è la persona che comanda. La stessa nipote.
0: Ricordiamo che è la persona che c'ha la valigetta nucleare.
1: Io so che gliel'hanno tolta. Sì, diciamo, ma non giocare con questo.
0: Come quando i genitori anziani gli nascondi la patente,
1: esatto,
0: per non farli più guidare.
1: Esatto. Sto cercando di questa cosa di mantenerlo.
0: Poi te lo dico, Olivia, dove c'è la patente tua mamma, così gliela nascondi anche a lei.
1: No, e allora io non sono il genitore. Cioè, anche mi ha dato della vecchia da stamattina quando siamo in giro, mi sta dando della vecchia, perché pubblico le foto dei gattini, sono diventata una cosa dei gattini.
0: E a proposito di vecchi e di persone che si lamentano, che sono proprio i vecchi in questo caso, andiamo con la sigla di questa nuova rubrica che sono le invettive di Giulia.

0: protetto.
1: E andiamo appunto con le invettive di Giulia. Ringraziamo le bambole di Pezza per averci fatto la sigla.
2: Io non posso sentire
1: delle invettive
2: questa sigla
1: di Giulia.
2: Perché mi sa tanto di persone del condominio che ti scende a bucare la palla, praticamente. L'anziana, esatto, di turno, le ciabatte.
1: Vai Giulia, di che cosa ti lamenti oggi?
2: Allora, a parte che mi lamento l'ultimo gancio a Trump, che anche stanotte c'è stato un simile attentato e l'attentatore... Ma perché ci sono tutti questi coglioni che non riescono a prendere una mira?
1: Attentatori impediti.
2: Ma io non lo so.
1: Una volta erano seri gli attentati.
2: Una volta erano seri, cioè c'era gente che prendeva da balconi del terzo piano, sì, del settimo piano, mire invidiabili.
1: Non ci sono più gli Harvey Oswald di una volta.
2: Non ci sono più i tiratori scelti. Anche questo coglione, questo si è fatto ammazzare addirittura. Cioè, ragazzi, ma prendetene uno serio. Mandate curriculum che giriamo prontamente.
1: Ci vorrebbe, sai, ti ricordi che cos'era? Era turco, quello degli Olimpiadi, il tiratore turco.
2: Esatto.
1: Che sparava con la mano in tasca,
2: esatto,
1: con lo shalanzo.
2: Ma ci vuole tanto. Quello è pure la coccia rossa. Cioè, che dire che ti puoi confondere? Non ti puoi confondere. Cioè, è pure bel visibile. Ma non è di lui che vogliamo parlare. Questa,
1: esatto,
2: era l'ultimo, anche l'ultima incavolatura della mattina. La cosa con cui me la voglio prendere, stiamo parlando di Dancing in the Dark, sì, che anche la viabilità, farò una cosa che non si fa, una cosa molto local, ma ultimamente la viabilità pescarese è diventata insostenibile.
1: Che...
2: sì. Penso che però possa parlare per tutta Italia. Qui c'è un fantastico gioco: aprire i cantieri e non richiuderli mai, aver dato tutti gli appalti possibili a una ditta che non ha operai, perché secondo me sono sempre i soliti due che cambiano barba finta, occhiali finti. Che
1: anche qui, se volete, mandate curriculum, perché il lavoro c'è, operai edili di tutta Italia.
2: Non vorrei dire qual è la ditta e non lo farò, però basta passare tutti i cantieri di Pescara e c'è sempre questo striscione di questa ditta qua che non ha operai, perché sono anni che passo sugli stessi cantieri e non c'è nessuno. E l'altra volta sotto il lungo fiume ne ho visti due, che però secondo me li ho visti anche su Viale d'Annunzio, sono gli stessi, anzi uno ha messo veramente gli occhiali gli occhiali da soli baffi, perché sono due le persone che lavorano lì. E grazie a questo diventa anche sempre impossibile girare. Adesso hanno chiuso la riviera a giugno, giustamente, mi sembra ovvio chiudere la riviera a giugno, perché fare questa cosa? Per rifare l'asfalto, e ci vorranno 20 giorni per fare un tratto di riviera che, come dici signora mia, i cinesi te lo fanno in 4 ore. Ma assumete una ditta cinese fondamentalmente, perché te lo fa in 4 ore il lavoro di 20 giorni.
1: Siamo arrivati ufficialmente alla vecchia che si lamenta dei cantieri.
2: Esatto, esatto. E non è neanche piacere di vederli i cantieri, esatto, perché andassi lì a vedere i cantieri godrei come un riccio, perché questa veramente è una città che gode sui pensionati che vanno a vedere i cantieri.
1: Ma non è neanche di questo che ci volevi parlare oggi.
2: La viabilità che diventa sempre più difficile è una cosa che io non sopporto, e qui lancio un appello più che un'invettiva. Questo è l'appello di Giulia. Mamme, papà, questi sono gli ultimi giorni di scuola, lo faccio in vista di settembre, esatto, la nuova riapertura dell'anno scolastico.
1: No, con 3 mesi d'anticipo avete il tempo di
2: organizzarvi.
1: O comunque
2: si passa, io passo per diverse scuole, non con la stessa intenzione di Marco Palma, però passo per diverse scuole elementari quando vado a lavorare. Non fate uscire che cazzo di ragazzini dalla parte della strada. Perché vi costa far uscire i ragazzini dalla parte del marciapiede? Perché aprite gli sportelli all'improvviso e i ragazzini saltano dalla macchina, si saltano come i gattucci.
1: Come si dice qui, si abbendano.
2: Si abbendano dalla macchina come i gattucci e saltano in mezzo alla carreggiata. Io un giorno di questi rado al suolo qualche ragazzino. Lo dovete scartavetrare dall'asfalto, perché io non li vedo, nel senso che a un certo punto se tanto al traffico, come i gattucci,
1: sì,
2: è presente?
1: Sì.
2: Come i gattucci. Io a un certo punto o sto attenta alla strada, al traffico, o all'improvviso evita il marmocchio fondamentalmente. Se state in una scuola, genitori, vi prego, cercate di parcheggiare in modo che il ragazzino, ma pure per lui, a meno che non volete liberarvi della creatura mangiaplasma da tradimento.
1: Probabilmente è quello, cioè, nel senso, secondo me ci provano. È una cosa di dire, vabbè, vediamo se questa volta
2: se
1: va.
2: Questa è un'usanza terribile, soprattutto quando vedi, che secondo me ci tirano un pochino, quando vedi i genitori che attraversano o portano il bambino lungo la strada dal lato della strada, non sì, soprattutto, scusate, io non voglio fare, soprattutto i papà che sono abbastanza rincoglioniti da questo punto di vista, che tengono il bambino sulla strada e loro sul marciapiede. Secondo me, cioè, elimina il marmocchio fondamentalmente, che costano tanto questi bambini effettivamente. Però veniteci incontro, c'è già il calo delle nascite, li vogliamo eliminare pure sulla strada? Io non ci vedo benissimo, faccio questo momento outing, per cui io sto attenta alla strada, non so, multitasking, no, o all'autoradio, o alla strada, al bambino posso guardare.
1: Io vorrei invece proprio rinforzare questa tua cosa e ricamarci ancora di più su perché accompagnate i bambini con le macchine fin dentro la classe, cioè non serve. Allora, sarà che io ho avuto un'altra esperienza di vita, io abitavo molto vicino effettivamente sia alle mie scuole elementari che alle scuole medie, quindi mi bastava, diciamo, uscire di casa, girare l'angolo, attraversare una strada, quindi io devo attraversare solo una strada ed arrivavo a scuola. Però da quello che ho visto comunque qui, cioè, non è che c'è una scuola elementare in tutta quanta Pescara, ce ne sono varie sparse. Perché andate tutti quanti alla stessa che dovete accompagnare sti cazzo di bambini con le macchine, vi parcheggiate in ottava fila?
2: Esatto.
1: E io poi sono dietro di voi e devo bestemmiare diverse
2: divinità,
1: santità e diverse divinità. Perché vi fermate lì. È la cosa che odio di più, perché poi succede questa cosa, è che si mettono le macchine, poi la macchina in doppia fila e si parlano dei finestrini.
2: Certo, giustamente. Sono genitori che non hanno nulla da fare.
1: Esatto.
2: Allora, un'altra
1: c'è gente invece che ha da fare, che deve andare in giro a fare
2: cose.
1: C'è
2: addirittura una scuola vicino a casa tua che chiude la strada,
1: sì,
2: che chiude la strada.
1: Fa impazzire
2: quella
1: cosa.
2: Sì, anche a me fa impazzire questa cosa. Per ovviare a questa cosa, io non ho mai accompagnato Olivia con la macchina a scuola elementari, medie. Perché? Perché ho trovato
1: Perché magari non hai scelto una scuola a 18 chilometri di distanza.
2: Ho scelto il pulmino, che non andiamo a prendere
1: pulmino
2: a casa.
1: Sì.
2: Pulmino non costa tantissimo, vi evita rogne.
1: Anche perché quello che costa la benzina adesso,
2: esatto.
1: Forse io un'idea del pulmino.
2: Pulmino fantastico, anche perché comunque il ragazzino diventa indipendente, te lo metti là,
1: esatto.
2: Viene
1: io sono diventato subito indipendente, vedi,
2: esatto.
1: E vedi oggi.
2: Olivia ha fatto pulmino tutte le elementari, alle medie a piedi, questa fantastica cosa che si chiama a piedi. E adesso le superiori, sì, l'abbiamo accompagnata, però la lanciamo al volo tipo lei team, assolutamente. E l'anno prossimo sarà autobus, fantastico.
1: Senza neanche
2: autobus.
1: Scendere.
2: No, al volo proprio, al volo. Però sarà auto, tanto più che non la portiamo proprio davanti, insomma, cioè, sì. Lungo la strada. Vai,
1: no, ma anche perché, allora, se ci sono delle scuole che permettono che magari si affacciano su spiazzi o su strade larghe, ok. Però, cioè, la scuola in questione, appunto, è vicino a casa mia, è su una strada che ha due corsie con i parcheggi, quindi cioè, non
2: finisce a un
1: esatto,
2: certo punto,
1: cioè, basta
2: la capienza, come dire,
1: è finita così. Quindi o se accompagnate con la macchina, vi scegliete delle scuole con degli ampi spazi davanti in cui potete stare,
2: o fate pulmini
1: per
2: tutti i gradi di istruzione, perché deve essere solo
1: elementari,
2: oppure
1: andate a piedi e non rompete il cazzo.
2: E infatti, perché questi ragazzi, questi giovani diventano sempre più sedentari e gli pesa il culo. Vabbè.
1: Va bene.
2: Siamo sfogati, esatto, abbastanza.
1: Abbiamo,
2: però veramente questa invettiva da signora mia.
1: Abbiamo buttato fuori tutta quanta la rabbia repressa.
2: Frustrazione del traffico. Chiudete sti cazzo di cantieri, per cortesia. Non ne aprite più.
1: E adesso la prossima rubrica, la rubrica preferita da tutte le mamme e i papà, l'almanacco del giorno dopo. E questo è l'almanacco del giorno stesso, in realtà, non del giorno dopo. E cosa è successo oggi nella storia? 24 maggio. Allora, intanto facciamo gli auguri a tutti i Donaziano e i Rogaziano, che sono due
2: Stocaziano, non ce l'abbiamo.
1: Due martiri, ma anche a tutti gli Zoello, che sono tutti nomi veri,
2: di Tarzanello,
1: che è un altro martire. E poi facciamo gli auguri anche ai Gennadio.
2: Ah, non Gennadio.
1: Gennadio di Astorga, precisamente.
2: Gennadio sembra un insulto. Gennadio.
1: Oggi, il 24 maggio, si celebra la giornata europea dei parchi e dei giardini.
2: Oh, dove io vorrò andare molto presto con una sedia a rotelle, possibilmente.
1: Quindi oggi andate nei parchi e nei giardini e festeggiate,
2: ma sì,
1: anche per noi. Cosa è successo nella storia il 24 maggio? Il 24 maggio del 1883 il ponte di Brooklyn, il famosissimo ponte famoso in tutto il mondo, viene inaugurato e aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione. Molto meno dei cantieri di cui sopra.
2: Madonna,
1: insomma.
2: Ragazzi, io vado a dare fuoco a qualcosa, mi troverete sicuramente.
1: Mentre invece il 24 maggio del 1930 Amy Johnson atterra a Darwin, divenendo la prima donna a volare dal Regno Unito all'Australia.
2: Ecco, lecce no, però a volare ce l'abbiamo fatta.
1: Mentre invece il 24 maggio 1940, sempre di volo si parla, Igor Sikorsky compie il primo volo su un elicottero.
2: Ah, quindi abbiamo sdoganato l'elicottero. Ma vedi, Marco Palma c'ha questo fetish del volo, aeroporti, tutte le notizie, cioè, vuoi dirci qualcosa?
1: Sono notizie, Marco, che fanno volare, diciamo. Okay. No, è questa, allora, perché in realtà, vabbè, questa piccolissima parentesi così per di sfogo personale, e a me sarebbe piaciuto fare il pilota nella
2: non
1: vita.
2: Non ti ho fatto caso, trovi sempre tutte queste notizie aeroporti.
1: Io gioco anche con i simulatori di volo,
2: vedi, c'era qualcosa
1: lì, però purtroppo non posso farlo per via degli occhiali.
2: Non ci vedi.
1: Esatto, quindi mi dispiace, però
2: sì, sarebbe piaciuto. Vedi che c'era qualcosa, avevo notato sì, che sì, tutti questi riferimenti
1: su
2: aerei,
1: anche dei canali YouTube, cose, vabbè, c'è, cioè, tutto un mondo nerd dietro il mondo dei voli, che non mi hanno, farò una trasmissione poi
2: a
1: tutta
2: parte,
1: mia.
2: Sì, sì, vola con Marco Palma.
1: E il 24 maggio del 1956 a Lugano c'è stata la prima edizione dell'Eurovision Song Contest.
2: Hai visto? Quindi ci siamo andati vicino. L'anno scorso mi sa che pure l'Eurovision ci si fu proprio in questi tempi, a molto tardi.
1: Sì. Poi nel 1993, il 24 maggio, viene pubblicato Windows NT, il primo antenato dei sistemi Windows moderni che utilizziamo oggi.
2: Il cliente l'hai chiamato.
1: Mentre invece il 24 maggio del 2019 c'è stato il secondo sciopero globale per il clima organizzato dai Fridays for Future, quello è il movimento di Greta Thunberg.
2: Benissimo, vabbè, abbiamo fatto così. Compleanni famosi?
1: Oggi facciamo gli auguri a Bob Dylan, che compie 85 anni.
2: Ammappate!
1: Il vecchio Bob, insomma, comincia a
2: tu immagina, secondo me non è un anziano tanto accogliente, lo vedo proprio che è l'invettive.
1: Abbastanza burbero.
2: Sì, abbastanza burbero, di quelli che ti accoglie correndoti dietro.
1: Poi facciamo gli auguri anche a Natalie Caldonazzo.
2: Okay.
1: Ve la ricordate,
2: sì,
1: Natalie Caldonazzo,
2: no?
1: Soubrette, che compie 57 anni.
2: Accidenti, anche soubrette invecchiano.
1: Poi facciamo gli auguri anche a Eric Cantona, famosissimo calciatore francese, famoso per il fatto che giocava con il bavero della polo alzata, perché Cantona era un figo. È un figo e fa 60 anni, Cantona.
2: Mi sento molto vecchia in questo momento, tutte cose della mia infanzia.
1: E poi facciamo gli auguri anche a Simone Ruggiati, lo chef.
2: Il chef.
1: Quello...
2: Tutta gente equilibrata, tra Cantona, Ruggiati e Bob Dylan, secondo me, perché pure lui mi sembra un po' fumantino.
1: Sì. No, la più normale è Natalie Caldonazzo.
2: È vero, che mi sembra si sia sposata recentemente.
1: Sì, non lo so, io non seguo questa.
2: Ve lo farò sapere. Piccola parentesi, ieri avrebbe fatto 70 anni Andrea Pazienza, quindi lo diciamo proprio perché siamo questa città
1: calore
2: di Pescara.
1: Bene, appuntamenti della settimana, la stand-up non si ferma neanche con l'arrivo del caldo, perché martedì 26 maggio al primo Tazze Stozze di Chieti Scalo ci sarà Corinna Caso. Corinna Caso, tra l'altro abruzzese, quindi comica local, andatela a vedere. Che dire, giù, abbiamo fatto. È arrivata l'una precisa proprio.
2: Siamo precisini. Adesso io vado a mangiare un bel pranzo di pesce. Marco Palma, che cucina oggi? La cucina di Marco Palma?
1: Non lo so, quando vado a casa apro il frigo e creo.
2: Bravissimi. Allora vi auguriamo una buonissima domenica. Vedete Roland Garros voi che potete, raccontatemi qualcosa.
1: Ciao, a domenica prossima con una nuova puntata di Pastarelle.
2: Ciao.
0: Beh, la domenica è legata alle pastarelle.

Di questa notte, in questa notte di questo venerdì 22 maggio 2026, tra poco più di un'ora daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 23 maggio e domenica 24 maggio dalle 13 ascolterete la replica. Dopo ancora qualche ora o qualche giorno sul sito della radio www.radiostart.it, come vi si apre l'home page in internet, chiaramente facendo la vostra bella ricerca nei motori di ricerca, come vi si apre l'home page in alto a sinistra trovate anche la sezione con tutti i podcast di tutte le trasmissioni radiofoniche andate in onda sino a pochi giorni fa. Tutte le trasmissioni, le puntate che magari avete perso, volete riascoltare, volete riscaricare, ve le volete salvare, tutte le puntate di tutte le trasmissioni radiofoniche per l'appunto di Radio Start le trovate sotto appunto la sezione dei podcast. Le puntate sono ordinate in ordine alfabetico, per esempio Super Soul dalla puntata 0 fino a quest'ultima le trovate a crescere dalla 0 in poi sotto la lettera S. Ma l'invito è quello di andare a spulciare il palinsesto H24 7 giorni su 7, perché credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco. E questa è l'occasione sempre che utilizzo, che sfrutto alla perfezione per abbracciare, per salutare tutti i miei compagni di viaggio, tutti i programmisti, tutti gli speaker, tutti i DJ di Radio Start. In gamba, Wagyu, avanti così, non siamo paura! Diceva sempre un mio grande amico: non siamo paura di niente e di nessuno, e siamo venuti già manciati. Della serie E vai e andiamo! Venerdì 22 maggio, la notte di venerdì, puntata numero 392esima di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it, Sounds Like Freedom. Tra un po' si decolla sul serio, Wagyu, ma ci godiamo, come sempre, le tracce pazzesche, bellissime. Queste 9 tracce di questo concept album in vinile da paura che la Motown Records ebbe l'onere e l'onore, soprattutto la magia, di sfornare nel lontano 21 maggio, di pubblicarlo, di farlo uscire il 21 maggio 1971. Lui è Marvin Gaye, The Marvelous. Nel pieno del vigore della sua forma artistica, accompagnato da una band da paura, probabilmente le basi musicali sono state registrate in presa diretta con le strumentazioni in sala prove valvolari con i Neumann, e poi su tutta la magia sonora sorvola svolazzando la grande maestria vocale del grandissimo Marvin Gaye, The King Absolute. I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair. Who really cares? È un grande viaggio anche quello di questa notte, l'invito è quello di allacciare le cinture, ma prima dobbiamo ricordare un po' di coordinate, come dice il mio grande amico Andrea D'Ulisse, condottiero inarrivabile, grande capitano di Glocal, grande conduttore della trasmissione che il venerdì sera apre le danze sulle frequenze digitali di Radio Start. Una
programmazione Glocal che vi invito a seguire con il cuore, perché davvero sono ritmi ed alchimie sonore, sonorità provenienti da ogni dove, veramente altro che world music, sonorità, ritmi provenienti da ogni parte della crosta terrestre, da ogni parte del globo terrestre.

terrestre. Veramente magie sonore pazzesche, per un'ora e un quarto, tutti i venerdì sera in prima fascia, in prima serata dalle 21 in poi, Glocal, condotto magistralmente dal nostro grande cultore della musica a 360 gradi, il nostro grande Andrea D'Ulisse, che abbraccio e saluto, ma così come abbraccio e saluto tutto l'intero staff di Radio Start. Vai, Wagyu!

0: Let's save all the children.
1: Save the Baby cantava in Save the Children il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. Quarta traccia di un disco capolavoro assoluto, concept album da paura. In arrivo poi God is Love, altro grande capolavoro, e poi ancora Mercy, Mercy Me, e poi ancora Right On, brano carico di groove con il quale solitamente salutiamo il grandissimo reverendo The Marvelous, The King, Marvin Gaye, Wagyu. Per voi, tutti i venerdì notte in apertura di Super Soul, puntata numero 392esima, un'avventura iniziata nel lontano 5 ottobre 2017, era di giovedì sera, giovedì notte, con la puntata zero che decollava con la radio che si era costituita nel mese di luglio dello stesso anno 2017, quindi tra poco più di un anno festeggeremo il decennale. Così come Spartaco sta per festeggiare insieme a voi la puntata numero 400 che arriva inesorabile, come il caldo torrido quest'estate, Wagyu!

E solitamente, come vi annunciavo poc'anzi, salutiamo il grandissimo reverendo Marvin Gaye con quest'ultimo capolavoro, Right On. Settima traccia di 9, capolavoro assoluto, concept album da paura. In questo brano spicca la sezione ritmica, percussioni, congas in primis, batteria, basso, ma su tutto svolazza la magia vocale del grandissimo reverendo Marvin Gaye, The Marvelous. Right On! Sentite un po' che goduria, che roba, wagyu!

praticamente 13 minuti dopo le ore 23. Si parte, Wagyu, come un paio di venerdì notte fa, ripartiamo ancora con la magia sonora dei grandiosi Talking Heads. E ancora una volta dal vivo, live! Dal capolavoro che poi è diventato anche cinematografico, Stop Making Sense! Live in Hollywood nel dicembre 83, stampato e pubblicato dalla EMI Records. Nel 1984 il brano d'apertura è Psycho Killer. Da Stop Making Sense, Talking Heads, per voi Wagyu!

Ancora i Talking Heads live da Stop Making Sense del 1983, questa è Slippery People. Buon viaggio, boa vida, boa noite, wagyu.

c'è stato un primo intoppo tecnico, insomma è sempre il bello della diretta, ma questa è Burning Down the House, Talking Heads dal vivo, Wagyu! Dal capolavoro Stop Making Sense del 1983.

E ci siamo regalati la bellissima Girlfriend is Better dal vivo Talking Heads. In arrivo il capolavoro Once in a Lifetime. Mamma mia che bella musica, Wagyu, ma quante belle sane good vibes, sanissime vibrazioni. Che il groove sia sempre con voi e con i vostri spiriti. Once in a Lifetime, Talking Heads dal vivo da Stop Making Sense.

E ci siamo regalati anche il capolavoro Life During Wartime dei grandiosi Talking Heads dal vivo 1983, Stop Making Sense. L'ultima traccia, la nona, è il capolavoro Take Me to the River. Super Soul, radiostart.it. Il venerdì notte lo Spartaco Superanima Show in replica, la domenica dalle 13 alle 16, Wagyu. Un viaggio di 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni che solo la vostra radio, Radio Start, sa regalarvi a dovere.

0: appena dopo la messa cantata, tra boom, bande e suono di campane, si Gesù, lo capo deputato, chiama l'appello che una carta in mano per la processione a San Donato.
1: Stannar davanti, bande di lanciane, appresso, dorce, conghe di Lugrane, un greve virginella statrulata.
0: Stava già pronta la processione, ma San Donato n'ha vestita ancora, perché dentro la chiesa le cafone aveva ingucciate per la lusante e certi strilli si sentì da fuori.
2: A 10 lire, a 15,
3: a 40,
2: a 40.
0: Ma aspetta, aspetta, fuori che la gente sotto le raggi dello sulliuno si stava a fastidire.
4: Ma che c'è, che c'è?
0: Esce,
4: e che s'aspetta,
0: E a un momento stava succedendo una confusione, tanti che Gesù e capirovente si fece largo in mezzo alle cafone, entra dentro e disse:
5: avanti, a chi sta innanzi la statua rimane aggiudicata.
0: Subito si presenta una paranza di quattro, si vestì, pagà la spesa, metti sopra le spalle San Donato e s'avvia, pesci fuori la chiesa. Ma quando si trovò sotto la porta, in le sacce quella che pensava. Nessuna delle quattro s'ave accorta che San Donato all'occhio non ci passava. Gna ci passava, Cristo. Se una sorte di statua così grossa scomballava chiude una palma sopra l'architrave. Perciò, trumente scepero trasporto, sbatti lo musso in faccia lo passante. Non remore crechelugna. E poi la coccia di San Donato fece un'andrambiata che ogni quando stava a mangiare lece una perugna. E si spacca, ne numera canale. Piasteme, strilla, succedì una fira. Che ti sentiva?
6: Fuori tutti quanti!
7: Chiudi le porte! Ne vado tra la gente!
8: Viene peccato, e le dispiacere!
9: Zitte, mi sa risolve sta faccenda!
0: Mettemi un'altra coccia!
8: Che sti dire, vuoi fa un certo!
0: E portemi in giro senza la coccia, ne fa niente!
8: Ma come? San Donato senza coccia! Se proprio quelle va ben nominate!
0: Gnarno! Ne esce la processione, fece zio Pasquarello l'ummammoccia. Perché sa fatte queste, San Donato, vuol dire che non c'è l'intenzione.
9: Non si fa più, ma voi che state a dire?
0: A rispondi lo capo deputato.
9: State zitti che se mi gira sta affare le fenime accortellate. Hai cacciato 7.000 lire e chi me la ridà? Tengo pagate due bande, la cucagna e la carriera che sborsa. L'artificio sta piantato senza magare. Ma non si può sospendere.
0: Senza l'usante.
8: E vi fa impressione.
9: L'usante soli non puoi girenne se la processione ne va appresso. Ma cara amica, la processione senza l'usante se può fare lo stesso.
8: Quattrerami. Vedengono consiglio,
0: fece lo sacrastano zio Pasquale.
8: Dice le vicche antiche: a grande male, più grande lo ripara. Mo si pia un altro santo. E vi fa meraviglia. Ci sta San Gioacchino, e tale quale. Te l'angelo, la mitra, lo messale, ma poi le sante, e tutta una famiglia.
0: Pia, che fa?
8: La festa a San Donato, mo se la chiappano San Gioacchino qualunque,
0: disse Andrea della Morice.
9: Silenzio,
0: a rispondere lo deputato.
9: Questa è la da risolvere Don Peppino lo preposto. Sentemi che ne dico.

0: Iten, tipo via, diventa una mammina, fa da ingegner e fa da manovale. Li può chiamare se ti non gli ingarnite, t'aiuta se ti scade una cambiale.
1: Va bene.
2: E come?
1: Ma chi sa la gente che dice mo che vede un altro santo?
2: Lo santo, Gesù è, chi ci te mente? Alla processione, chi va andando, cammina e non si accorge di niente. Quelle del rete può vedere soltanto la mitra e lo colore del manto. Perciò coraggio e pinza sta contenta.
1: E allora, zio Pasquale, quando è questo, apre la nicchia di San Gioacchino. Ne sta la nicchia, sta la sacristia, perché la tranne dopo della festa, siccome si aveva rotta la vetrina, la richiudemmo all'oca. E va la pia.
0: Dentro la sacristia, hanno pintone. Tra casce, banche e seggi sgangarate stava San Gioacchino, abberrutato in una parata vecchia. Due persone le caccia fuori e dopo, una a una, priete, pellegrine, debutate, s'avvicinate per danare monnate. S'avesse visto quanta attenzione la gente chi imbrunè, chi spruvelava. Se Gesù vengono a ranare a mano e metteva fuori a levetre e levava le tele delle ragne, Pasquarelle pulè la patena e lo sacrastano in cacciuna a relustrare le pianelle.
1: Sta pronto?
3: Pronto.
2: E me che ci aspettate?
3: È tardi.
2: Chiama Antonio che me porti uno scarapè.
1: Sub.
2: Schiuvete San Donato.
0: Qua tre. Stete accorti in questo giovacchino.
2: Attenzione. Piano.
3: Piano.
2: Avesse avuto la stessa sorte.
3: Mettete in
2: gola!
4: Sedete!
0: Strellazzi Giosuè!
4: Larga la porta!
0: Tra boom! Bande e suoni di campana, con Grea, Dorce, Conga e Virginella, sale mette in cammino, a mano. Nessuno, a domanda che aveva successo. Le priete ricchiappano le tornelle e la processione sci lo stesso.
5: E ci siamo regalati a quest'ora della notte, ci siamo regalati la Coach de San Donat, poesie bellissime del grande Modesto Della Porta, raccontate, declamate, insomma, in modo molto magistralmente attoriale dal grande Elia Iezzi, attore, doppiatore storico abruzzese di Pescara, nonché anche fondatore e direttore da ben più di 20 anni dell'Arca Multiplex, dal 2005 l'Arca Multiplex, multicinema, multisale di Villa Raspa di Spoltore, vicino in provincia di Pescara. Noi, con questa grande poesia di Modesto Della Porta, raccontataci appunto la Coach de San Donat dal grande Elia Iezzi, siamo anche entrati nel nuovo giorno e quindi benvenuto sabato 23 maggio 2026. Era il 1995 quando per MTV Unplugged il grandissimo maestro, il menestrello Bob Dylan pubblicava nel 1995 il concerto appunto tenuto per MTV Unplugged. Questa è Tombstone Blues, Bob Dylan, Wagyu!

Il maestrissimo Bob Dylan dal vivo nel 1995, pubblicato questo gran bell'album che racchiude il concerto dal vivo per MTV Unplugged, pubblicato nel 1995 per la Columbia Sony Music Records. Non poteva mancare il brano All Along the Watchtower, riportato poi alle magnificenze spettanti e dovute dal grandissimo Jimi Hendrix.

il grandissimo Bob Dylan live acustico per MTV Unplugged, non poteva mancare. Knockin' on Heaven's Door, grandi classici, grandi capolavori assoluti. Wagyu.

Le good vibes del venerdì notte in replica la domenica, dalle ore 13 in poi solo su Radio Start. Sounds like freedom, Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, per voi Wagyu! I can't

e del grandissimo maestro Bob Dylan dal vivo per MTV Unplugged acustico. Non poteva mancare l'altro grande capolavoro, Like a Rolling Stone. Tante grandi e belle le good vibes del venerdì notte, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

26 minuti dopo la mezzanotte. E sulle magiche note del grandissimo Bob Dylan acustico live per MTV Unplugged parte anche questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Vogliamo partire con le notizie che ci provengono dagli amici di Human World for Animals. Ogni cambiamento importante inizia quando le persone scelgono di non restare indifferenti. Anche questo mese le storie che condividiamo raccontano proprio questo. Persone che alzano la voce contro la crudeltà, giovani che imparano il valore del rispetto e campagne che continuano a trasformare la consapevolezza in azioni concrete, dalla mobilitazione globale per fermare il commercio di carne di cane e di gatto in Indonesia, fino al lavoro educativo contro i combattimenti tra i cani, passando per la difesa delle foche minacciate dalla caccia commerciale, dalla crisi climatica. Ogni passo avanti nasce grazie sempre a chi sceglie di agire. E quindi oltre 700.000 firme per fermare il commercio di carne di cane e di gatto in Indonesia, insieme alla coalizione Dog Meat Free Indonesia, abbiamo consegnato una petizione firmata da oltre 700.000 persone alle ambasciate indonesiane in varie città del mondo, tra cui anche Roma, per chiedere la fine del commercio di carne, di cane e di gatto in Indonesia, dove ogni anno questo commercio crudele comporta l'uccisione di 1 milione di cani e innumerevoli gatti. La consegna delle firme ha rappresentato un ulteriore passo avanti rispetto ai progressi già in corso, tra cui lo storico divieto introdotto a Giacarta e un disegno di legge nazionale sulla protezione e il benessere degli animali, che include anche il divieto del commercio di carne di cane e di gatto, attualmente in discussione. Le vostre voci contribuiscono a dare ulteriore slancio all'approvazione della legge. Un grande ringraziamento ai nostri sostenitori e alle nostre sostenitrici che hanno partecipato a questa importante iniziativa globale e mondiale. Altro argomento trattato dagli amici di Human World for Animals, la prevenzione dei combattimenti tra cani parte dai banchi di scuola. Contrastare i combattimenti tra cani significa anche lavorare sulla prevenzione e sull'educazione delle nuove generazioni. A Roma, 14 studenti e studentesse dell'Istituto Zaveria Cassia hanno partecipato a una sessione educativa organizzata proprio dagli amici di Human World for Animals Italia e Fondazione Cave Canem nell'ambito del progetto Io non combatto. Attraverso le storie di alcuni dei cani salvati dal circuito dei combattimenti e oggi pronti per una nuova vita, i ragazzi e le ragazze hanno potuto comprendere cosa si nasconde realmente dietro questi reati: sofferenza, violenza e sfruttamento, ma anche la possibilità di riscatto e di rinascita. Durante l'incontro abbiamo presentato strumenti concreti come la brochure educativa e la guida per i cittadini, pensati per aiutare a riconoscere e denunciare appunto questi crimini. La curiosità e la sensibilità dimostrate dagli studenti ci ricordano quanto sia importante continuare a investire nell'educazione, al rispetto e all'empatia, perché la prevenzione passa anche da qui: dare ai più giovani gli strumenti per riconoscere la violenza e scegliere il rispetto ogni giorno. God only
Velocemente passiamo al problema grandissimo, incredibile, struggente delle foche. La stagione di caccia sta finendo, ma per le foche il pericolo continua. I cuccioli di foca nascono in uno degli ambienti già più ostili della Terra. Oggi la loro sopravvivenza è messa ancora più a dura prova. La crisi climatica sta accelerando la fusione dei ghiacci marini e molti cuccioli sono obbligati a separarsi dalle loro madri troppo presto, riducendo drasticamente le loro possibilità di sopravvivenza. A questa emergenza si aggiunge la caccia commerciale alle foche, che ogni anno continua a causare sofferenze e uccisioni. Per questi animali ogni giorno conta. Siamo oramai negli ultimi giorni della stagione di caccia, e meno male, per fortuna. Ed è fondamentale continuare ad agire per chiedere la fine di questa pratica pazzesca, crudele, cruenta, infame. Aiutaci e aiutateci a proteggere i cuccioli di foca e a fare la differenza per tanti altri animali nel mondo, vittime di assassini, di torture da parte del vero animale che è l'uomo. Proseguiamo con quest'altra notizia. Stop alle pellicce, cresce l'attesa per la decisione della Commissione europea. Olivier Varely, commissario europeo per il benessere animale, ha risposto ai 53 eurodeputati che a febbraio 2026 gli avevano inviato una lettera per chiedergli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di cittadini europei che vogliono un'Europa senza pellicce. Il commissario Varely ha confermato agli eurodeputati, capitanati dagli onorevoli italiani Cristina Guarda, Carolina Morace e Brando Benifei, che le informazioni riportate nella lettera saranno attentamente valutate nell'ambito del processo decisionale che porterà alla comunicazione della Commissione. E chiaramente Human World for Animals auspica che la Commissione europea scelga di stare dalla parte giusta della storia, proponendo di vietare definitivamente l'allevamento di animali per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti in pelliccia nell'Unione Europea intera. Ogni donazione, ogni condivisione, ogni gesto di supporto contribuisce a costruire un futuro più giusto per tutti gli animali nel mondo. Grazie a tutti per continuare a essere al nostro fianco e per scegliere ogni giorno di trasformare la compassione in azioni concrete. Wherever you roam.

E passiamo, torniamo rapidamente nel nostro Abruzzo. Insomma, c'è stata nelle ultime settimane la assurda vicenda. Vabbè, non ci sono più termini, Wagyu. Non ci sono più termini. La questione degli oltre 23 lupi, più alcune poiane, più alcune volpi, barbaramente assassinate con i pesticidi in tutto l'Abruzzo. Pensate un po' che la popolazione dei lupi si è ridotta di un quarto, del 25%, con questi 23 lupi praticamente vigliaccamente, barbaramente avvelenati, assassinati. Però esiste il paese di Gioia dei Marsi. Sentite un po' che bellissima storia. Gioia dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Benvenuti nel paese dei lupi. Benvenuti nel paese dei lupi. Nel 1957 il borgo divenne il set del film Uomini e Lupi e adesso torna ad accogliere i predatori. Pensate un po' a Gioia dei Marsi in Abruzzo, in provincia dell'Aquila. Il sindaco: questi animali sono un elemento identitario, vergognoso che qualcuno li uccida. A Gioia dei Marsi, porta d'ingresso del Parco Nazionale d'Abruzzo, mentre il resto della regione conta carcasse, con oltre 30 lupi uccisi tra bocconi avvelenati e sparizioni, si sceglie la strada opposta. Non la guerra al predatore, ma la convivenza. Il paese, 1600 abitanti in provincia dell'Aquila, insieme ad Aschi, frazione di Ortona dei Marsi, si candida a diventare il paese dei lupi. Una definizione che qui non suona provocatoria, semmai identitaria, antica, tanto che già negli anni 50 il cinema italiano aveva scelto proprio Gioia Vecchio come simbolo di quel rapporto duro e ancestrale tra uomo e natura. Un legame che risale al 1957, quando il film Uomini e Lupi di Giuseppe De Santis e Leopoldo Savona portò sul grande schermo i Lupari d'Abruzzo. 70 anni dopo, quel titolo torna improvvisamente attuale. E il sindaco Gianluca Alfonsi risponde al telefono mentre sta parlando proprio di lupi con il collega di Ortona dei Marsi, Giuseppe Buccella. Da una parte all'altra della montagna dice: condividiamo anche i lupi. Un ragionamento che sembra voler ribaltare completamente il clima che si respira in molte aree interne d'Abruzzo dopo il ritrovamento di oltre 30 esemplari uccisi. Stiamo andando un po' in controtendenza in quest'ultimo periodo, spiega lo stesso sindaco, perché noi i lupi in questi due paesi li valorizziamo, dice appunto Alfonsi, il sindaco Alfonsi, senza esitazioni. Il lupo è una risorsa con la quale noi intendiamo convivere, anche l'orso insieme al lupo, perché qui abbiamo anche gli orsi e fortunatamente noi abbiamo costituito una delle prime comunità a misura di orso sul modello canadese.

0: E il discorso chiaramente si allarga a un modello di rapporto con il territorio tutto. È un punto di incontro tra tutte le espressioni della comunità, gli allevatori, i cacciatori, le associazioni ambientaliste, i cittadini, l'amministrazione comunale, pubblica. Siamo tutti pronti ad individuare le misure necessarie a garantire una convivenza adeguata tra l'uomo e i grandi predatori. A Gioia dei Marsi il sindaco rivendica una tradizione diversa. È un paese transumante, è nato sulla pastorizia, abbiamo sempre avuto questa capacità di convivere con i lupi e di trovare il giusto punto di equilibrio ed è quello che continuiamo ad assicurare anche oggi. Il paese dei lupi prova a trasformare il predatore in un elemento identitario anche dal punto di vista turistico e culturale. Su fronti opposti, noi e il lupo lottiamo per lo stesso obiettivo: difendere il territorio. Lo fa il lupo dalla sua parte, lo facciamo noi dalla nostra. Entrambi combattiamo per mantenere il nostro ambiente in equilibrio, dice lo stesso sindaco.
1: E chiaramente il passaggio più duro arriva però quando il sindaco Alfonsi affronta il tema delle uccisioni, soprattutto recenti, dei lupi nel Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. La definisce senza mezzi termini, le definisce atteggiamenti vergognosi, vanno assolutamente censurati, dice. Non appartengono al nostro modo di relazionarci come comunità, li censuro totalmente, anche a nome della comunità civica. Lo stesso sindaco Alfonsi non nega l'esistenza di problemi legati alla presenza dei predatori, ma sostiene che la risposta non possa essere quella della violenza, che ci sia un problema di riequilibrio, riequilibrio tra predatori e prede è evidente, spiega. Ma insieme al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si sta lavorando con studi scientifici e competenze per trovare forme di riequilibrio. E sottolinea anche un altro aspetto spesso ignorato nel dibattito pubblico. Noi qui abbiamo parecchi allevatori, ma troviamo sempre un punto d'equilibrio anche con loro. I danni da fauna selvatica vengono risarciti anche fuori dall'area del parco, grazie alla collaborazione costruita in tutti questi anni. When all the people passed, she saw her son at last. When she did, she could not believe her eyes. E poi, infine, aggiunge anche: i cervi stanno aumentando in modo importante, quindi per il lupo ci sono anche maggiori possibilità di predazione naturale. Si sta riequilibrando il rapporto, ma certo la risposta non può essere il vergognoso abbattimento o l'avvelenamento dei lupi. A Gioia dei Marsi, racconta ancora il sindaco, esistono almeno 5 aziende zootecniche portate avanti da giovani allevatori. Ne sono felicissimo. Molti ragazzi hanno ereditato le aziende di famiglia o ne hanno avviate di nuove. Quando incontrano problemi, li affrontano nel modo corretto, chiedendo il risarcimento dei danni, ma senza mai ricorrere ad atteggiamenti criminali. È qui che riaffiora tutta la tradizione della pastorizia abruzzese. Stanno tornando a utilizzare il cane da pastore abruzzese, racconta con orgoglio lo stesso sindaco. Finalmente ci siamo riappropriati anche del nome della razza. È il cane antilupo per eccellenza, geneticamente predisposto a difendere il gregge. Lo esportiamo in tutto il mondo contro i predatori, contro i coyote in America, contro i dingo in Australia. E adesso i giovani allevatori lo stanno riutilizzando qui da noi, nel nostro Abruzzo. Sta dando ottimi risultati, assicura il sindaco di Gioia dei Marsi, Alfonsi. Quasi un ritorno alle origini, non serve spendere enormi quantità di soldi, a volte bastano le vecchie tecniche. Abbiamo già nel nostro territorio gli strumenti naturali per convivere con il lupo, conclude il sindaco Alfonsi, grandissimo di Gioia dei Marsi. Grazie sindaco, grazie di cuore per questa intervista, per questo articolo davvero bellissimo, per le tue parole, grazie. A nome di tutti gli animalisti.

E passiamo velocemente agli amici di Greenpeace e anche poi agli amici del WWF. Mercoledì 20 maggio scorso, 2026, è stata, lo vogliamo ricordare, l'altro ieri, la giornata mondiale delle api, e forse non c'è momento più giusto per dirlo con chiarezza: le api selvatiche stanno scomparendo. E con loro rischia di sparire molto più di quanto immaginiamo. Aiutaci, aiutateci a difendere le api, perché questa non diventi una giornata per ricordare ciò che abbiamo perso per sempre. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in quello che sta accadendo. Le api selvatiche stanno scomparendo, e non lentamente, non in modo naturale, ma a una velocità che dovrebbe farci tremare. Milioni ogni anno. E mentre questo succede, si continua come se nulla fosse. Le api non sono un dettaglio della natura, sono una condizione della nostra sopravvivenza. Senza di loro interi ecosistemi si spezzano, e con loro anche il nostro sistema alimentare. È bene ricordarlo. Un terzo del cibo che mangiamo dipende dagli impollinatori: mele, fragole, mandorle, zucchine, pomodori. Eppure li stiamo avvelenando giorno dopo giorno. I pesticidi entrano nei fiori, nel polline, nell'acqua. Non sempre uccidono subito, e peggio, logorano. Disorientano le api, le indeboliscono, le rendono incapaci di sopravvivere. È una morte lenta, invisibile. E questo è il punto più grave. Non è un incidente, è una scelta. Un modello agricolo che continua a dipendere da sostanze tossiche, spinto da interessi enormi e da multinazionali come Bayer e Syngenta, che continuano a difendere un sistema che sta distruggendo la biodiversità. Più pesticidi, più dipendenza chimica, meno vita. Aiutaci, aiutateci ora a salvare le api e tutti gli altri insetti impollinatori. E mentre le api selvatiche e tutti gli altri impollinatori scompaiono, il dibattito pubblico resta troppo spesso silenzioso, troppo distante, troppo lento. Tutto ciò è inaccettabile, perché quando le api spariscono non perdiamo solo natura, perdiamo cibo, stabilità, futuro. Oggi, in tutte le giornate mondiali delle api, abbiamo davanti una scelta brutale nella sua semplicità: continuare a chiudere gli occhi oppure cambiare davvero direzione. Questa giornata dedicata alle api non deve essere solo celebrazione, non deve trasformarsi nella giornata in cui ricordiamo le api, deve essere il giorno in cui decidiamo di salvare tutti gli insetti impollinatori, perché un futuro diverso è ancora possibile. All except for Cain and Abel in the Hunchback of Notre Dame. Un'agricoltura che non avvelena le api esiste. Regole più forti possono essere approvate. I pesticidi più pericolosi possono essere fermati, gli impollinatori possono tornare a prosperare. Noi di Greenpeace siamo dentro questa battaglia ogni giorno, non da spettatori, ma sul campo. Raccogliamo prove indipendenti, analizziamo l'impatto reale dei pesticidi, denunciamo le pressioni delle lobby, facciamo pressione sulle istituzioni italiane ed europee. In una sola frase, lavoriamo per proteggere le api e la biodiversità prima che sia troppo tardi, ma senza il sostegno delle persone non possiamo fare quello che è necessario appunto fare. E dunque aiutaci, aiutateci a trasformare questa giornata da un promemoria della perdita a un punto di svolta. Il futuro non è scritto, e può ancora essere un futuro pieno di api, biodiversità e vita. La lotta e l'impegno che mettiamo in campo oggi saranno il motivo per cui le prossime generazioni potranno guardarsi indietro e dirci grazie per aver garantito loro salute, vita e prosperità.
Un appello questo di Greenpeace, anche della sezione italiana di Greenpeace Italia, firmato da Simona Savini, responsabile della campagna agricoltura per l'appunto di Greenpeace Italia. Voglio inoltre infine ricordarvi che Greenpeace, è importante ricordarlo appunto, è un'organizzazione non violenta e finanziariamente indipendente che agisce per denunciare i problemi ambientali e promuovere soluzioni per un futuro verde e di pace. Le nostre risorse, quelle di Greenpeace, provengono dalle donazioni di singole persone che condividono i nostri ideali. Non accettiamo fondi da stati, partiti o aziende, e questo ci consente la piena libertà di parola e azione in tutti i luoghi e in tutte le circostanze. Non si è fatto attendere il commento, l'iniziativa anche su questo tema degli impollinatori, della scomparsa delle api, anche da parte del WWF in Abruzzo. In Abruzzo appunto il piano salva api, così si tutela la specie dal declino. La drastica diminuzione degli insetti sta mettendo a rischio la sicurezza alimentare globale. L'Abruzzo diventa capofila della biodiversità nella primavera delle oasi WWF a tutela delle api. La manifestazione promossa dal WWF per valorizzare la biodiversità lungo tutta la penisola trova nella regione verde d'Europa il suo laboratorio ideale. Grazie a un patrimonio naturale unico, caratterizzato da parchi nazionali e riserve regionali, la regione diventa il fulcro strategico per il monitoraggio e la salvaguardia degli insetti impollinatori, veri e propri custodi degli equilibri planetari. E dunque l'intera rete delle oasi WWF accende i riflettori su api, farfalle e tutti questi insetti appunto impollinatori. L'iniziativa, che coincide con la giornata mondiale delle api appunto istituita il 20 maggio dalle Nazioni Unite, ha l'obiettivo di sollecitare azioni concrete contro il declino dei pronubi, cioè gli insetti e gli animali impollinatori. Attraverso il report Effetto Oasi, l'associazione ambientalista del WWF, anche in Abruzzo, ha lanciato un grido d'allarme e contemporaneamente un programma di partecipazione diffusa. Da nord a sud, la penisola si attiva con BioBlitz, lezioni all'aperto e passeggiate didattiche guidate da entomologi. È importante ricordare come le oasi WWF svolgono una funzione strategica fondamentale grazie alla diversificazione dei loro habitat, praterie, zone umide e agroecosistemi non contaminati mettono a disposizione delle specie chiave, fonti di nettare, polline e siti sicuri per la nidificazione. Gli interventi di ripristino ambientale promossi in queste aree protette dimostrano l'efficacia della gestione attiva. Oltre 30 riserve italiane hanno già attivato giardini dedicati, piantumando essenze nettarifere come lavanda, salvia, corbezzolo e trifoglio. Naturalmente questa rete di protezione si integra con il progetto europeo Life Polly Network. L'ambizioso programma mira a realizzare entro il 2030 corridoi ecologici denominati appunto Bats Lines in 10 regioni italiane, con l'obiettivo di connettere gli habitat favorevoli agli impollinatori anche in prossimità delle grandi infrastrutture come linee ferroviarie, autostrade e stazioni elettriche, riducendo l'isolamento delle popolazioni di insetti. E l'importanza globale degli impollinatori va ben oltre quindi la semplice tutela della natura e rappresenta proprio un pilastro della sicurezza alimentare ed economica. Circa il 90% delle piante selvatiche a fiore
e il 75% delle principali colture destinate all'alimentazione umana dipendono, lo vogliamo ricordare ancora una volta e di più con più forza, dipendono direttamente dal trasporto del polline assicurato da questi vettori naturali biologici. Senza il loro contributo silenzioso, la produzione ortofrutticola subirebbe un crollo pazzesco. A livello mondiale, più del 40% degli impollinatori invertebrati rischia l'estinzione commerciale e biologica. In Europa la situazione appare altrettanto drammatica, con il 37% delle specie di api selvatiche e il 31% delle farfalle in costante declino.

Beh, insomma, sicuramente argomenti sempre molto interessanti questi trattati nell'ambito di Animal House, che si conclude anche per questa notte. Ringraziamo sempre gli amici animalisti, ecologisti, difensori della natura, della biodiversità, della fauna, della flora, insomma, viva il mondo naturale, il mondo animale, viva tutti anche gli animalisti e tutti i difensori strenui, appassionati della natura, della biodiversità, del microclima, degli ecosistemi, degli animali, insomma, wagyu. Non dobbiamo smettere di credere in un mondo migliore dove tutte queste torture, questi disfacimenti che partono sempre dalla mano dell'uomo, che possano un giorno appunto terminare, finire definitivamente per sempre. Si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire: così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, nell'ambito di Animal House. Così parlo per voi questa notte, wagyu. Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker. Parola di Spartaco!

Un album strepitoso, doppio vinile, pubblicato nel 1980, ma le registrazioni dei concerti sono del biennio 1970-1972. Tutto questo per ricordare anche che sabato scorso ho avuto la fortuna di ascoltare dal vivo nella piazza Marconi di Cappelle sul Tavo in provincia di Pescara una grandissima formazione di San Benedetto del Tronto, dei cugini marchigiani. Loro si chiamano In Rock, Tribute Band, Tribute Deep Purple, Tribute Band. E sono stati davvero grandiosi, soprattutto in grande spolvero, insomma un po' tutti, basso, batteria, un ragazzo giovanissimo, grande chitarrista che rifaceva Ritchie Blackmore alla grande, anche perché il repertorio che loro ripropongono appunto di questa grande formazione di San Benedetto del Tronto In Rock, tribute band dei Deep Purple, sono soprattutto i brani, appunto quelli che ci stiamo regalando adesso, dei Deep Purple originali degli anni 70. È anche un grandissimo cantante con una voce in grande spolvero, insomma veramente uno Ian Gillan dei migliori anni, che tra l'altro sto cantante, insomma, che poi il chitarrista di questa loro band sono fratelli. Il cantante c'ha anche un'altra cover band, stavolta addirittura dei Led Zeppelin, e quindi si diverte a ricantare anche il grandissimo Robert Plant. Ma loro sono, insomma, questa grande band di San Benedetto che ho avuto il piacere di ascoltare sabato scorso nella piazza di Cappelle. A loro veramente un grande applauso, ma loro sono i Deep Purple, quelli originali, wagyu. In concert, Deep Purple Live.

i grandissimi Deep Purple live dal loro doppio LP In Concert. Le registrazioni che ci stiamo regalando a quest'ora della notte sono datate 1970. E stiamo entrando purtroppo, ahimè, ai noi, anche questa notte nell'ultimo quarto d'ora di viaggio musicale. 30 minuti, quasi 31 dopo le ore 1. Sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom Web Radio. La puntata numero 392, quella su cui siete sintonizzati a quest'ora della notte, la puntata numero 392esima di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, lo Spartaco Superanima Show. Lui è Richie Blackmore. E questa puntata lo vogliamo ricordare ancora una volta, la ribeccherete in replica, in registrata, già questa domenica 24 maggio, dalle ore 13 alle 16, 180 minuti, anche a ora di pranzo della domenica, di groove, di BPM sani e garantiti. Deep Purple in concert.

E su questo grande capolavoro Strange Kind of Woman si chiude con i Deep Purple dal vivo. 1972 in concert si chiude questa nuova puntata di Super Soul. Naturalmente Spartaco vi abbraccia, vi ringrazia, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo venerdì notte. Quinto ed ultimo venerdì del mese di maggio 2026, anno domini da calendario, terzo millennio dopo Cristo Wagyu. Venerdì 29, ci becchiamo alle 22.45, l'orario è chiaramente rapportato al pianeta dell'Unione Europea. Grazie per avermi scelto, ma grazie per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle good vibes di Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Marco Manuagliu, sempre sul pezzo, barra dritta, a sugo di pesce, a sugo di pecora, a petto di cavallo. Buonanotte, buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Pochi minuti dopo le 21, ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisse. Queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì sera dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche e curiosità da tutto il mondo. Come sempre vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra web radio. Quindi il palinsesto della nuova stagione, i protagonisti della radio, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare. E dunque seconda puntata di questa nuova stagione 2022-2023 qui da Radio Start con Glocal. Prima di dare spazio alla musica però vi ricordo anche che è possibile seguirci anche sui social, a cominciare da Facebook radiostart.it, ma siamo anche su Twitter ed Instagram, quindi se passate da quelle parti magari date uno sguardo e seguiteci. Prima di dare spazio alla musica volevo anche ricordarvi che è possibile ascoltarci anche in movimento grazie all'applicazione gratuita TuneIn, scaricabile gratis sui vostri device preferiti. E allora diamo subito spazio alla musica, come sempre vi auguro buon ascolto ma soprattutto buon viaggio con Glocal.

E allora abbiamo aperto con gli Afrotronics, un progetto artistico nato tra Africa e Canada, DJ producer e chitarrista Caleb Rimtobaye, che è appunto nato in Chad, i testi sono in lingua Sara. E Caleb Rimtobaye appunto mixa musica mandinga con il blues del Sahara e confeziona, come dire, il tutto con l'elettronica, il dubstep house che mescola anche allo mbalak, che è una sorta di tradizione musicale proprio del Chad. Una sorta di vagabondaggio virtuale tra i posti più belli del mondo. Questo è un album del 2017 che si chiama Nomadix. Il nostro percorso musicale continua con un'altra nuova leva della musica afrobeat. Si tratta di Adekunle Gold, direttamente dalla Nigeria, il disco nuovo di Pacca che si chiama Catch Me If You Can. Il pezzo che andiamo ad ascoltare invece è More Than I Know, Adekunle Gold.

Ritmi in levare dub per questa Layli Yan, canto d'amore tradizionale afghano. Un disco stupendo che vede la partecipazione di Said Assadi, Mamani Keita ed Arat Kilo e poi anche tanti altri musicisti. Un cammino transculturale iniziato a Bruxelles nel 2019 culminato con il loro primo disco che si chiama appunto Swadi Diaby. Loro sono De Kabul a Bamako. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal.

Il fratello del compianto maestro Mahmoud, un lavoro registrato in Marocco a Dessauria. Mokhtar Ghania è un artista erede di una famiglia di musicisti Gnawa che girano sulle spine dorsali, tanto per citare il maestro Battiato nella sua canzone Voglio vederti danzare. Lo Gnawa è un'antica cultura sufi dalla quale prende proprio spunto la cerimonia con finalità terapeutiche che richiamano i santi e placano gli animi. E allora è arrivato il momento di ascoltare Mokhtar Ghania insieme a Gnawa Soul. Questo è un pezzo del loro ultimo album.

E allora Glocal, la musica di Bombino H. Gumar Al-Mokhtar, chitarrista Tuareg nigerino da qualche anno sulla cresta dell'onda, 5 album all'attivo dal 2010 al 2018, lo abbiamo ascoltato con questo ultimo lavoro del 2020, un album live registrato ad Amsterdam. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, Sound Like Freedom, questo è Glocal. Vi ricordo anche il nostro sito internet che è www.radiostart.it, andatelo a guardare perché ci sono tante cose interessanti, dalle programmazioni della nuova stagione di Radio Start, i protagonisti della radio e poi ovviamente anche i podcast che potete riascoltare. Vi ricordo anche che è possibile seguirci attraverso Facebook, radiostart.it.

ed è possibile ascoltarci anche in movimento grazie all'applicazione gratuita TuneIn, scaricabile sui vostri smartphone. Il nostro percorso musicale continua adesso dall'Africa, ci spostiamo dalle parti del Bosforo. Una band consolidata con vari album all'attivo, psichedelia e suoni anatolici miscelati sapientemente da musicisti olandesi e voci turche, nella fattispecie quella di Merv Dasdemir. Questo è il loro ultimo album, sempre dall'etichetta Glitterbeat 2021, che si chiama Alem. Noi ci ascoltiamo gli Altingan.

Ultima arrivata nella scuderia Glitterbeat, la voce incantata di Liraz Shari. Attrice e cantante persiano-israeliana, famosa anche e soprattutto per le sue temerarie attività culturali e politiche. All'ascolto di Glocal, Radio Start, Sound Like Freedom, Andrea Dulisse al microfono ancora per una ventina di minuti circa. E il nostro viaggio musicale adesso continua, torniamo nuovamente in Africa, dove negli anni 30 del secolo scorso tocca ad una donna africana di estrazione contadina imprimere un cambiamento epocale al Taarab di Zanzibar, un genere musicale fino ad allora prevalentemente di dominio maschile e rivolto ai ceti abbienti di origine araba. Siti Bindi Saad, nata nel 1880 e scomparsa poi nel 1950, nativa del villaggio posto poche miglia dalla capitale dell'arcipelago Crocevia di tutto l'Oceano Indiano, proveniva da una famiglia di schiavi affrancati ed è stata una delle prime donne ad esibirsi in pubblico con un gruppo maschile. E allora ci facciamo una scorpacciata di Taarab Zanzibarino da un'ottima raccolta dedicata proprio a questo genere musicale pubblicata nel 2020 che si chiama City of Unguja, Romance and Revolution on Zanzibar. E cominciamo con City Muaram, questa è Mandira.

suoni che arrivano dall'Azerbaigian, ex repubblica sovietica situata tra il Mar Caspio ed il Caucaso. Akif Islamzad, una sorta di totem per questo piccolo stato. In precedenza invece era un'artista contemporanea che ha elaborato alla perfezione la lezione di Siti Binti Saad. Stiamo parlando di Zanzibar e del Tarab, e si trattava di Zura Swale. E allora vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, e adesso andiamo a concludere con un tris cubano. Cominciamo dal grande Virgilio Marti, pianista sopraffino degli anni 20, musicista che non ha bisogno di molte presentazioni.

0: sbaglia in amae.
1: E allora il Gilguero de Cienfuegos con Caminito de Zaza, anche in questo caso eravamo a Cuba. E allora prima di lasciarvi voglio ricordarvi un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere su Radio Start. Prima di salutarvi con un'ultima perla, vi ricordo che tra qualche istante qui a questi microfoni arriverà la musica di Spartaco Superanima con Super Soul. Quindi rimanete all'ascolto di Radio Start. E per concludere questa carrellata dedicata alla grande Cuba, il poeta per eccellenza, musicista della nuova trova cubana, dal suo capolavoro del 1975 che si chiama Días y Flores, vi regalo questa pequeña serenata diurna. Ovviamente lui è Silvio Rodriguez.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

col tallino, ad arcidi, ad accelerare, ad accelerare.

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, ora mi viene l'infarto.
2: Vabbè. Rifacciamo.

Subtitles, ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ed eccoci qui, nudi, sul divano dei tuoi genitori, tu, io e il tuo cane.

E allora eccoci qui, immobili, sul divano dei tuoi genitori. Ci arrendiamo al pianto, alle convulsioni dell'ansia. Il corpo rifiuta il dolore, non può nulla di fronte ad un male così incommensurabile, perciò si contorce, impotente, come un polpo si contorce nei suoi tentacoli quando viene trafitto in mezzo agli occhi. E allora eccoci qui.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare Il Tempo di un Altro Disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram. Questa puntata, come la prossima, saranno dedicate a celebrare il centenario della nascita di Miles Davis, il grande trombettista. Nato il 26 maggio del 1926, avrebbe compiuto appunto 100 anni in questo mese. Lo celebriamo con due puntate, questa prima dedicata alle svolte storiche impresse nella vicenda del jazz dalle sue pubblicazioni, in particolare Birth of the Cool, Kind of Blue e Bitches Brew. Nella settimana prossima avremo una puntata in cui andremo ad esplorare le tante collaborazioni che hanno avuto come protagonista Miles Davis, come band leader, come centro di gravità permanente dei suoi progetti, e naturalmente al fianco tantissimi musicisti, tra cui Wayne Shorter, John Coltrane, Herbie Hancock, lo stesso John Scofield che ascoltiamo nella sigla de Il Tempo di un Altro Disco, Marcus Miller e tantissimi altri.

Dallo sterminato repertorio di Miles Davis abbiamo naturalmente estratto quello che sarà il fil rouge della puntata di questa sera. Sarebbe stato davvero strano utilizzare un brano di un altro interprete, soprattutto con tanta messe di capolavori che Miles Davis ha prodotto nel corso della sua carriera. In particolare andiamo ad usare una delle due tracce che danno vita a In a Silent Way, lavoro pubblicato nel 1969, in particolare Shh, Peaceful.

Come dicevo prima, partiamo da Birth of the Cool, torniamo indietro di un buon 20 anni rispetto alle registrazioni di In a Silent Way, torniamo alle registrazioni che Miles Davis insieme a Jerry Mulligan, John Lewis e tantissimi altri grandi musicisti della fine degli anni 40 hanno realizzato per questo capolavoro che poi è diventato Birth of the Cool, lavoro in qualche modo pubblicato in maniera successiva rispetto alle registrazioni a metà degli anni 50. Cominciamo andando ad ascoltare due brani da questo lavoro, i due brani che aprono il disco, vale a dire Move di Denzil Best, arrangiata da John Lewis, e Jeru di Jerry Mulligan, arrangiata dallo stesso Jerry Mulligan.

Abbiamo ascoltato Move e Jeru, rispettivamente brani firmati da Denzil Best e Jerry Mulligan e arrangiati da John Lewis e Jerry Mulligan, sono i due brani che aprono Birth of the Cool, lavoro pubblicato in realtà nel 1957 che raccoglie brani registrati alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50. È un momento di passaggio in cui questa formazione storica che vede nelle proprie file musicisti come Miles Davis, J.J. Johnson, Kay Winding, Bill Barber, Lee Konitz, Gunther Schuller, Jerry Mulligan, John Lewis, Max Roach, Kenny Clarke, stiamo parlando davvero dell'aristocrazia del jazz, stiamo parlando di Birth of the Cool, che appunto Miles Davis insieme a questi musicisti ha costruito intorno a un'idea pensata di jazz, un'idea che potesse superare, diciamo, la dimensione più virtuosistica e muscolare del bebop per andare verso una dimensione più alta, anche attenta a quelle che potevano essere i richiami della musica classica, e da questo anche l'attenzione a portare a fianco di ogni brano il nome del musicista che aveva arrangiato il singolo brano.

un percorso, quello che Miles Davis, Jerry Mulligan, John Lewis e gli altri musicisti che ritroviamo in Birth of the Cool conducono sotto l'influenza di Claude Thornhill, che era uno dei direttori di orchestra più visionari del periodo, che lavorava agli arrangiamenti in maniera molto particolare, con un suono che poteva echeggiare sonorità classiche e che si, come si può dire, serviva dell'aiuto di un grande come Gil Evans per dare ulteriore corpo alle sue intuizioni. Questa congrega, questo insieme carbonaro di musicisti che si riuniscono per andare oltre il senso del bebop, oltre le dinamiche del bebop, che in quel momento era sicuramente la musica più trascinante del momento, li vede confrontarsi con le sonorità di strumenti come la tuba, il corno francese, che normalmente sono poco presenti negli ensemble di jazz, li vede confrontarsi con le dinamiche dell'arrangiamento e con una musica che possa vivere oltre il momento più semplicemente esplosivo di un assolo bebop, di un assolo trascinante, come potevano essere quelli di Charlie Parker, con cui tra l'altro Miles Davis aveva suonato insieme, aveva fatto parte del quintetto di Charlie Parker una volta che era uscito Dizzy Gillespie. Stiamo, come dicevo prima, parlando di un insieme di musicisti davvero di altissimo livello. Stiamo parlando però di una svolta che questi musicisti vanno a dare alla musica jazz per affrontare, per esplorare nuovi territori. A questo punto andiamo ad ascoltare altri due brani da Birth of the Cool, brani che vedono la firma di Miles Davis in qualche modo, perché andremo ad ascoltare Deception, brano che ricalca la Conception di George Shearing e che viene firmata in questo caso da Miles Davis, e poi andremo ad ascoltare Boplicity, brano che porta come autore Clio Henry, ma che naturalmente nasconde gli stessi Gil Evans e Miles Davis. I due brani sono arrangiati rispettivamente da Jerry Mulligan e da Gil Evans.

Abbiamo ascoltato Deception, brano firmato da Miles Davis, ripreso dalla celeberrima Conception di George Shearing e arrangiato per Birth of the Cool da Jerry Mulligan. Poi abbiamo ascoltato Boplicity, brano firmato da Cleo Henry, pseudonimo dietro il quale si nascondono Gil Evans e Miles Davis, brano arrangiato per l'organico presente in Birth of the Cool dallo stesso Gil Evans. I brani presenti in Birth of the Cool sono stati registrati, come dicevo prima, alla fine degli anni 40, quindi sono brani pensati per andare a finire su dei 78 giri. Da questo si spiega la breve durata di questi brani, che non superano quasi mai i 3 minuti, brani che sono stati raccolti prima in degli album di 78 giri, 4 alla volta, pubblicati appunto negli anni tra il 49 e il 50, poi sono stati raccolti nel 1957 in un unico album, ed è quello che poi in realtà ascoltiamo con l'aggiunta di Darn the Dream, cantata da Kenny Hogwood, che appunto chiude la versione in CD di Birth of the Cool. In realtà nell'ultima versione di Birth of the Cool, quella più ampia, viene presentato anche un concerto che l'ensemble guidato da Miles Davis ha registrato al Royal Roost, quindi anche a dare il senso dell'uscita pubblica di questa formazione, concerto che è stato poi registrato da una radio e presentato da uno dei personaggi storici della scena del jazz di quel periodo, vale a dire Symphony Sid.

Torniamo ad ascoltare i brani presenti in Birth of the Cool. Chiudiamo questa prima parte dedicata a questo storico capolavoro di Miles Davis, storico capolavoro che vede appunto Miles Davis insieme a Jerry Mulligan, John Lewis, Lee Konitz e tantissimi altri grandi musicisti di quel periodo. Gil Evans è una figura fondamentale in questo percorso, è lui che arrangia uno dei brani più enigmatici da una parte e affascinanti dall'altra presenti all'interno di questo lavoro, ve li a dire Moondreams, brano firmato da Chammy McGregor e Johnny Mercer.

Moon Dreams di Chummy McGregor e Johnny Mercer, arrangiata da Gil Evans per l'ensemble di Birth of the Cool, è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Come dicevo prima, è uno dei brani presenti in Birth of the Cool, lavoro pubblicato nel 1957 e registrato alla fine degli anni 40 da una formazione che vedeva Miles Davis alla tromba, J.J. Johnson e Kay Windin al trombone, Junior Collins, Sandy Siegelstein e Gunther Schuller al corno francese, Bill Barber alla tuba, Lee Konitz al sax alto, Jerry Mulligan al sax baritono, Al Haig e John Lewis al pianoforte, Joe Shulman, Nelson Boyd e Al McKibbon al basso, Max Roach e Kenny Clark alla batteria e poi, nel brano che chiude Birth of the Cool, vale a dire Down the Dream, ascoltiamo anche la voce di Kenny Agud.

0: Con Moondreams e la sua coda visionaria chiudiamo questa prima parte della puntata de Il tempo di un altro disco dedicata a Birth of the Cool, puntata in cui celebriamo i 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Naturalmente Miles Davis lo ascoltiamo anche in quello che è il fil rouge della puntata di questa sera, vale dire Peaceful, una delle due tracce che compongono In a Silent Way, lavoro pubblicato invece nel 1969 con un bel salto in avanti di 20 anni, in cui lo stesso Miles Davis, come vedremo tra questa puntata e la prossima, ha davvero messo a frutto più di una sfaccettatura del suo mondo espressivo. Passando ai musicisti che suonano nelle due tracce di In a Silent Way, abbiamo un'altra aristocrazia del jazz, l'aristocrazia degli anni 60, della fine degli anni 60, vale a dire lo stesso Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax soprano, John McLaughlin alla chitarra, Chick Corea e Herbie Hancock e Joe Zawinul al pianoforte elettrico, Dave Holland al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Siete all'ascolto de Il tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo naturalmente a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Alla fine degli anni 50 Miles Davis crea un'altra svolta storica, una svolta maturata in qualche modo per tutti gli anni 50 e, per certi aspetti, nata anche con l'esperienza di Birth of the Cool. Mi riferisco naturalmente alla pubblicazione di Kind of Blue, lavoro che viene pubblicato nell'agosto 1959 e registrato nel marzo e nell'aprile di quello stesso anno, un lavoro che vede insieme a Miles Davis musicisti straordinari come John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Wynton Kelly, Paul Chambers e Jimmy Cobb. Un lavoro che andiamo ad ascoltare con quelle che sono le note che aprono il disco, andiamo ad ascoltare la celeberrima So What.

So What è il brano che apre Kind of Blue, lavoro pubblicato da Miles Davis nel 1959 per Columbia, lavoro in cui avviene la svolta modale, o quantomeno viene esplicitata in maniera evidente la svolta modale, lavoro che vede Miles Davis alla tromba, Julian Cannonball Adderley al sax alto, John Coltrane al sax tenore, Bill Evans al pianoforte. In realtà poi in Freddy Freeloader ascoltiamo Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria. La seconda metà degli anni 50 rappresenta davvero un momento di grande creatività per Miles Davis, tornato al massimo della sua forma, al massimo del suo splendore dopo una prima parte di decennio diciamo piuttosto turbolenta. I lavori pubblicati da Davis con il primo quintetto, quello formato insieme a John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones, gli danno grandissimo successo, permettono al trombettista di passare alla Columbia dopo aver estinto il suo contratto con la Prestige, con i celeberrimi lavori Working, Steaming, Relaxing e Cooking with Miles Davis Quintet, quindi passa ad una grande casa discografica. Il suo lavoro con Gil Evans, la dimensione orchestrale che Gil Evans è andato via via costruendo negli anni 50, lo fa diventare protagonista di alcuni capolavori celeberrimi come Porgy and Bess e come Sketches of Spain, in cui guarda a mondi musicali che vanno oltre il jazz, si confronta con la musica classica e naturalmente con le dinamiche dell'orchestra. Il ragionamento che, come dicevamo prima, era nato da Birth of the Cool, gli incontri con musicisti come Gil Evans stesso, George Russell e tantissimi altri, lo stesso Bill Evans, il pianista Bill Evans, vanno a suscitare nuove idee musicali che naturalmente non sviluppa soltanto Miles Davis, ma che vedono in Miles Davis il principale protagonista, sia per la sua esposizione mediatica, come racconta Enrico Merlini in un libro di qualche anno fa intitolato Miles Davis 1959, in cui riporta tutto quello che Miles Davis ha esternato pubblicamente, quindi ritagli di giornale, interviste, recensioni, annunci di concerti e quant'altro. Miles Davis è naturalmente il protagonista di questo di questa scena del jazz, e naturalmente un suo passaggio, una sua intuizione rappresentano un catalizzatore importante per quelli che sono i musicisti che collaborano con lui. Dopo aver registrato diversi lavori con il primo quintetto, sempre per Columbia, esce fuori questo Kind of Blue, questo lavoro in cui le idee orchestrali che Miles Davis andava via via raccogliendo da questi suoi collaboratori, da questi grandi musicisti con cui si trovava a collaborare, diventano quello che poi ascoltiamo nelle tracce di questo capolavoro e che mettono in luce quella che è la svolta modale, questa maniera di sganciarsi in qualche modo dalla tonalità, per dirla in maniera assolutamente semplicistica ed elementare, una maniera che apre nuove strade per il jazz a partire dall'inizio degli anni 60, una maniera che torniamo ad ascoltare con un altro brano presente all'interno di Kind of Blue, vale a dire Blue in Green.

Blue in Green è la terza traccia di Kind of Blue, brano firmato da Miles Davis e Bill Evans, brano che vede protagonisti oltre a Miles Davis alla tromba e Bill Evans al pianoforte anche John Coltrane al sax tenore, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria. Nel disco suonano anche Julian Cannonball Adderley al sax alto e Wynton Kelly in Freddy Freeloader al pianoforte, un lavoro Kind of Blue che, come dicevamo prima, rappresenta l'esternazione massima di quella che è la svolta modale di Miles Davis, svolta che poi il trombettista proseguirà nello sviluppo nel corso degli anni 60 alla guida di quello che poi diventerà il suo secondo quintetto.

Svolta modale che naturalmente non nasce dall'oggi al domani, una svolta che, come dicevamo prima, si configura attraverso la collaborazione con Gil Evans, con Bill Evans, il rapporto con un personaggio come George Russell, la presenza al proprio fianco di un sassofonista come John Coltrane, una svolta modale che in qualche modo era stata già presente all'interno di un lavoro precedente di Miles Davis, vale a dire Milestones, e da questo lavoro andiamo ad ascoltare il brano intitolato Milestones, che dà il titolo appunto al lavoro pubblicato da Miles Davis nel 1958, lavoro in cui ascoltiamo Miles Davis alla tromba, Cannonball Adderley al sax alto, John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Andiamo ad ascoltare Milestones.

Milestones di Miles Davis è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato e uno dei brani presenti nell'omonimo lavoro pubblicato dal trombettista nel 1958 per Columbia, lavoro in cui ascoltiamo Julian Cannonball Adderley al sax alto, John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria e naturalmente Miles Davis alla tromba.

Se Milestones è stato pubblicato nel 1958 e anticipa in qualche modo quella che poi sarà la svolta di Kind of Blue, pubblicato nel 1959, quello che fa da Fil Rouge è un brano estratto da In a Silent Way, lavoro pubblicato invece nel 1969, lavoro dal quale abbiamo estratto Peaceful, brano che rappresenta la traccia presente sul lato A del 33 giri di In a Silent Way, lavoro che già è totalmente immerso in quella che sarà la svolta elettrica di Miles Davis. Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo naturalmente a seguire i nostri profili social. Radio Start è presente su Facebook, X ed Instagram.

Abbiamo aperto la terza parte di questa puntata de Il tempo di un altro disco, puntata dedicata a Miles Davis in occasione del centenario della sua nascita, con le note elettriche di Beaches Brew, quello che è il lavoro pubblicato nel 1970 e registrato nel 1969 da Miles Davis alla guida di un'altra formazione stellare. Poi andremo ad approfondire quelli che sono i musicisti che suonano con lui in questo lavoro, che rappresenta davvero una svolta epocale sotto tanti punti di vista, in primo luogo per quanto jazz ha prodotto nel corso degli anni successivi, naturalmente per quella che è la visione di poter utilizzare lo studio di registrazione e l'editing come ulteriore strumento espressivo, e naturalmente per la possibilità di andare a inserire all'interno di quelli che sono gli stilemi del jazz, quelli che sono gli stilemi che provengono dal rock e dal funk. Il disco è stato registrato dal 19 al 21 di agosto del 1969, praticamente negli stessi giorni in cui qualche chilometro fuori da New York veniva tenuto quel altro momento di grandissima cultura popolare che è stato il Festival di Woodstock. Quindi quando si dice la combinazione degli eventi e naturalmente anche la combinazione di quelle che sono le influenze, combinazione che poi porterà più avanti nell'anno successivo Miles Davis ad esibirsi nel Festival dell'Isola di Wight. Quindi sono possibili da riascoltare in rete anche la registrazione, tanto audio quanto video, di quel concerto, quindi un percorso che in quel momento fa di Miles Davis un musicista che è aperto a tutto tondo verso le diverse direzioni musicali. Torniamo a Beaches Brew, abbiamo ascoltato l'inizio del brano omonimo, del brano che dà il titolo al disco, brano che dura 26 minuti e quindi ha una difficile collocazione radiofonica. Torniamo alla musica presente in Beaches Brew con il brano intitolato John McLaughlin.

John McLaughlin è il brano che abbiamo estratto da Bitches Brew, brano presente all'interno di questo lavoro doppio pubblicato nel 1970 da Miles Davis, registrato nell'agosto del 1969 dal trombettista alla guida di una formazione assolutamente ampia e modulabile, che vede al proprio interno musicisti come Wayne Shorter, Benny Maupin, Joe Zawinul, Chick Corea, John McLaughlin, Dave Holland, Lenny White, Jack DeJohnette, Larry Young, Billy Cobham. Sono davvero tantissimi i musicisti che Miles Davis ha coinvolto per questo lavoro che, come dicevo prima, ha rappresentato in maniera assolutamente efficace e palese quella che è la svolta elettrica che Miles Davis ha impresso alla propria musica. Un lavoro, Bitches Brew, in cui Miles Davis, come dicevo prima, insieme a Tio Masero, aveva rimaneggiato il materiale registrato in studio, andando a tagliare e rimescolare quelle che sono state le tracce, quali che è stata la musica appunto prodotta dai musicisti in studio. Si sentono anche in alcuni passaggi i click del nastro che viene tagliato e rincollato, ovviamente senza le tecnologie che possiamo immaginare oggi. Era un lavoro tecnologico, ma anche a suo modo con un grado di manualità. Un lavoro che Miles Davis dirige all'interno dello studio. Si sente anche in molti passaggi, si sente la voce di Davis che evoca la presenza, gli assolo, gli interventi, le atmosfere, indicando proprio con la voce ai musicisti cosa dovevano fare. Non a caso il disco porta nella copertina una dicitura assolutamente straordinaria, se vogliamo, vale a dire Direction in Music by Miles Davis, quindi a definire proprio una maniera diversa di intendere tanto l'improvvisazione quanto la costruzione della musica, a partire dallo studio di registrazione, a partire dalle intuizioni dei musicisti, a partire da quelle che sono le composizioni spesso scarne, essenziali, delle idee generate da Miles Davis, che però poi offrono materiale per un capolavoro che a oltre 50 anni di distanza rappresenta ancora una vera e propria svolta epocale e che ha nel corso degli anni trovato epigoni di tutti i tipi, a partire dalla prima stagione del jazz rock, quella della Mahavishnu Orchestra, passando poi per la stagione della fusion, Steps Ahead, Weather Report e tantissimi altri musicisti, passando poi per tutte le derivazioni del jazz elettrico che sono arrivate fino ai nostri giorni. Pensiamo al nu jazz della scena scandinava e a tantissime altre esperienze ancora. Tantissimi musicisti di questi percorsi hanno collaborato poi con lo stesso Miles Davis, basti pensare a Joe Zawinul e Wayne Shorter, alfieri di quella esperienza straordinaria che è stata quella dei Weather Report. All'interno di Bitches Brew c'è anche un brano firmato da Wayne Shorter, brano intitolato Sanctuary, brano con cui prosegue il nostro percorso all'interno del lavoro di Miles Davis.

Sanctuary è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, brano firmato da Wayne Shorter, brano presente anche in Footprints Live, lavoro registrato dal vivo da Wayne Shorter all'inizio di questo nuovo secolo, quindi con il quartetto formato da Danilo Perez, John Patitucci e Brian Blade. Noi naturalmente in questa puntata dedicata alle svolte tracciate da Miles Davis nella storia del jazz abbiamo ascoltato la versione di questo brano presente all'interno di Beaches Brew, lavoro pubblicato nel 1970 per Columbia da Miles Davis e registrato nell'agosto del 1969 alla guida di una formazione stellare in cui oltre a Wayne Shorter abbiamo anche musicisti come John McLaughlin, Benny Maupin, Joe Zawinul, Chick Corea, Dave Holland, Lenny White, Jack DeJohnette e ancora. Un lavoro in cui la presenza importante della chitarra è, manifestata dalla dedica di un brano a John McLaughlin, il brano che abbiamo ascoltato prima. La chitarra diventa un centro espressivo di questa formazione e va in qualche modo a dialogare con quelli che erano gli stilemi del rock e del funk che alla fine degli anni 60 stavano prendendo il sopravvento nella scena musicale del periodo.

un'importanza quella della chitarra che in qualche modo andremo anche a rimettere al centro con il brano con cui chiudiamo questa puntata, vale a dire Miles Runs the Voodoo Down, un chiaro esplicito richiamo a una figura come quella di Jimi Hendrix, una centralità della chitarra che ascoltiamo anche nelle tracce presenti in A Silent Way, album dal quale abbiamo estratto il fil rouge della puntata di questa sera, vale a dire Peaceful, la traccia che occupa il lato A del 33 giri, vale a dire la prima traccia del CD. In A Silent Way è il lavoro che in qualche modo anticipa la svolta elettrica che poi viene esplicitata in Beaches Brew, un lavoro che torniamo ad ascoltare ancora per qualche momento, torniamo ad ascoltare la musica portata da Miles Davis all'interno di In A Silent Way.

Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per la seconda parte della celebrazione del 100° anniversario della nascita di Miles Davis, con uno dei brani presenti all'interno di Beaches Brew, con il brano intitolato Miles Runs the Voodoo Down.

0: Radio Start.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start. Radio Start, the heart of music.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.